tetto, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Sei maggiorenne oggi, eh? E che cosa è cambiato? Che puoi firmare le giustificazioni quando avrai pigiato.

0: famiglia. Bella, regà!
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.
2: Chissà com'è che tu mi stupirai. Chissà se c'è una strada o solo corridoi. E dove ti nascondi quando vuoi ballare. E poi con cosa mi confonderai. Gli strani movimenti dietro gli alberi e chissà per quanti pochi sogni scambiandomi.

passo più mai, non ce ne passo più mai, mai. Non ce ne passo più mai, non ce ne passo più mai, mai. Dimmi se non la tua idea, o un vizio che vuoi avere. Dimmi se non la pelle tua, o un altro.

0: rabbia fa parte dei ruoli, ma perde importanza se siamo da soli. Il film è finito, ma restiamo ancora.
1: Questo silenzio è una perfetta colonna sonora.

ti nascondi, pecorella. Dimmi dove sei andata, su quale stella. Poi dimmi se i tuoi occhi chiamo tanto.

Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: rinunciato e ti ride alle spalle. Forse è ancora più pazzo di te.
1: Stai ascoltando Radio Rock Italia.

0: Rock Italia. Musica made in Italy.
1: Quanto è difficile stare in una grande città. Forse va bene abbracciarsi per la paura del freddo. Lungare la strada per caso con un motivo preciso. Contarsi le rughe nel viso, trovare per sbaglio un sorriso.

Vogliamo restare da parte tutti puliti. Vogliamo tenere le cose, romperle tutte, ricostruirle. Vogliamo trovare uno spazio un po' più

Porca puttana, te ne accorgi bene, non ci sono dubbi, santo Dio, fidati che è come ti dico io. Quando stai con la donna giusta, non c'è un cazzo da fare, hai una strana sensazione, vuoi vedere?

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: L'acqua del lago pare che è stand by, uno specchio che riflette i tuoi sarai.

ancora tifa per me, la mia ragazza pompon. Il giocatore stanco, ma per lei resta un goleador. Forse vecchio schema per contare quanti like. La nebbia avvolge i laghi, tu mi avvolgi con le lucky strike. Dalla bocca densa di condensa esce vapore dai binari, che la corsa non è persa. Corri più veloce della sabbia dentro alla clessidra. Meglio tempesta che la polvere,

0: Radio Rock Italia.
1: Era la tarda primavera, o era l'estate indiana. C'era il vento della sera che ci spettinava, e una nuvola nera sulla pianura, una pietra qualunque

Dici a me, gli occhi del tuo ex. In che senso, scusa? Beh, non me l'aveva mai detto nessuno. Sì, va bene, balliamo.

0: Ma uguali proprio. Sarà che a me piacciono gli occhi un po' strani, devo avere un po' una fissa. Pensa che il primo ragazzo che ho limonato aveva l'occhio di vetro.
1: Sei su Radio Rock Italia.

0: Giù dalle brande. Risvegli bruschi, ma non troppo.
1: Eccoci qua, buongiorno, sono le 7, veramente passate da una manciata di secondi. E questa è Radio Rock Italia, Giù dalle brande. Buongiorno a tutti, io sono Marco Bosco e come sempre, veramente come una sentenza, arrivo tutte le mattine, fatti salvi i giorni del sabato e della domenica, per tirarvi giù dalle vostre brande, dai vostri giacigli, sì. E lo faccio nell'unico modo che conosco, cioè così, con un po' di musica.

Ah, la noia vampira, come state? Come state? Eh? Vi siete svegliati bene? Oggi giornata di pioggia, ma del resto, se mi seguite, non dovrebbe costituire sorpresa questo risveglio, perché sapevamo che oggi è un po' all'inizio di quella curva brutta che i nostri colleghi meteorologi ci avevano preannunciato. Per esempio, oggi il meteorologo che ci dà i consigli è il dottor Antonio Sanò, il quale ci dice che a Roma oggi sarà una giornata caratterizzata da veloci piovaschi. Mi piace il termine veloci piovaschi. Temperature tra i 15 e i 18 gradi, eh? Non male, eh?

Broken Heart per This Eternal Decay alle 7, passate da 7 minuti. Tanto tuonò che piove. Beh, sì. Proprio ieri ne parlavo con una mia amica, ma pioverà? No, piove domani, ma io dico che pioverà anche stasera, e invece no, aveva ragione lei, e sì, infatti, è iniziato a pioggere oggi, il sole è sorto alle 6, senti Elisa sotto, tramonta alle 20:11, la luna leva, alle 00:01, si è già levata, cala alle 7:53, perché è gibbosa calante.

0: Do you wanna keep safe? Keep control. Proprio, ci piace a tutti stare tranquilli e avere controllo. Ve lo dice uno che di controllo se ne intende. Entrando nel dettaglio, avremo precipitazioni a carattere di pioggia debole al mattino, insomma, debole. Nuvolosità compatta al pomeriggio e alla sera. Bene, adesso arriva Daniele Silvestri con quello che io considero un po' il mio inno, sì, un altro bicchiere. Yes!
1: Escono tutte le sere per essere certi di non ritrovarsi a rimpiangere niente. Si riempiono gli occhi, le mani ed il ventre.

0: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Groenlandia,
2: Sky Italia,
1: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
2: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
1: solo al cinema dal 21 maggio.
2: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
1: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
2: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
1: Francesco Totti,
2: Carlo Verdone,
1: Zico e molti altri.
2: Musiche di Piotta.
1: Info e biglietti su nexostudios.it.
3: Tutto quanto passerà.
4: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
5: State ascoltando
6: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
6: ma non troppo.
7: E bravi che state ascoltando Giù dalle brande, perché oggi è il 5 maggio di manzoniana memoria. E allora ce ne andiamo a Cuneo, Marlene Kunz.
5: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Cristiano Godano con Skin. Allora, durante la giornata di oggi si registrerà una massima di 18 gradi alle 16, mentre la minima l'abbiamo registrata adesso di 15. Io sono andato in macchina in radio oggi e il mio sgangherato, così cruscotto, diceva altro, diceva 12. Vabbè. Lo zero termico più basso si attesterà a 3040 metri, importante, alle 10. La quota neve più bassa alle 8, 2720 metri. Un buon Iannacci adesso, grandissimo Enzino.
1: E la boiana è un falco.

hanno i toraci aperti, la poiana no, è un falco. La gente delle mie montagne venga.

parlare di emigrazione con una poesia, Enzo Iannacci, Meraviglia, disco seminale 1979, fotoricordo, disco da avere, io ce l'ho in vinile e in CD, ma io non faccio testo, io non sto bene. Allora, i venti per chi va a vela, sì, saranno al mattino e anche al pomeriggio moderati, attenzione, moderati, provenienti da sud-sud-est, con intensità tra 15 e 33 km orari. Alla sera deboli, da sud-sud-est, con intensità tra i 9 e i 24 km orari. Uno sciroccone, uno sciroccone. Arriva Cristina Donà e le sue stelle buone.

Meraviglia, 7:29. Salutiamo anche Cristina Donà. Allora è arrivato il momento più importante, quello che un po' tutti si aspettano, ovvero sia quello dell'intensità solare, la più alta. Sarà alle ore 13 con un valore UV di 2.3 che corrispondono a 500 watt su un metro quadro. La qualità dell'aria è buona. Adesso, amici di Urbino, questa è per voi, è una storia veramente acida. Il duo bucolico, io adoro questo pezzo nella sua così fantademenza, molto figo. In un

altro che La Casa nel Bosco, questi stavano a Urbania, si intrippavano con i funghi, meraviglioso, e poi tutti ricoverati all'ospedale di Loreto, veramente un affresco delirante. Duo bucolico Tempi d'Oro, ma dove le ascoltate queste cose? Da noi, Radio Rock Italia, 3791 600 190 per interagire con me. Allora, mancano poche settimane al prossimo mese di giugno, che insomma anche così formalmente segnerà l'avvio della stagione estiva. In molti ci si chiede, ma dopo una primavera a tratti piovosa ed instabile, non è che pure l'estate farà cagare? L'ultimo aggiornamento qui dalle grandi carte ci consente di tracciare una prima tendenza. Sì, però prima facciamo un salto nel passato e poi ve lo dico. Retto.

0: La musica di Rettore, io le do retta, quindi Donatella no. Rettore, 7:38. Allora, la svolta più stabile e calda potrebbe avvenire già in avvio di giugno, quando l'anticiclone africano inizierà a farsi via via più invadente sul bacino del Mediterraneo, distendendosi dall'interno della Sahara verso il nostro paese. Questo nuovo assetto comporterà una maggiore stabilità atmosferica su buona parte dell'Italia e soprattutto un deciso aumento delle temperature, con punte massime già verso i 28-30 gradi, specie al centro-sud e sulle due isole maggiori.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre li abbiamo preso in due.

giustamente Alessandro si dice: come fai quando piove? Una bella incerata. Hai ragione. Questa era Giorgia. Giorgia, permetteci questa così divagazione. Del resto dobbiamo tirarci un po' su. Allora, che vi voglio dire? Voglio dire che adesso, prima del break, sì, arrivano due giovanotte, Chiara Castello e Camilla Benedini, duo electropop con base a Milano, e tra l'altro in questo pezzo cantano pure in italiano, ed è veramente una cosa stranissima. Questo pezzo mi piace un gran tanto, Loro si chiamano I'm Not a Blonde, cioè non sono bionda, Hip Hop in the Fog, la nebbia, ora addirittura evocare la nebbia. Questo è un pezzone, questo fa muovere. Andiamo, via.

0: Rock Sport.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
5: Questo è
6: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
5: ma non troppo.
7: Eh sì, risvegli bruschi, ma non troppo. Frankie, High Energy, insieme a Jovanotti, hanno così rivisto, rivisitato un brano che si intitolava Pedala, e adesso lo hanno chiamato Pedala e Batteria.
6: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
8: Scriviamo la nostra storia usando

0: fretta.
1: Allora, Groenlandia, Sky Italia in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso. Un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it. 7:51, Garbo.
2: Radio, mi canti la sera. Waiting for some.

insomma, torniamo un attimo al discorso di giugno. È vero che all'inizio sembrerà di essere in estate, ma questo non significa che l'intero mese sarà così, trascorrerà tutto all'insegna del sole e del clima caldo. Il rovescio della medaglia di questa particolare condizione sinottica è rappresentata dal rischio di eventi meteo estremi. Quindi il surplus di calore e la crescente umidità nei bassi strati potrebbero fornire carburante necessario per lo sviluppo di imponenti celle temporalesche ogni qualvolta gli spifferi di aria più fresca e instabile riusciranno a far breccia nell'anticiclone. E vabbè. Capita infatti che dopo un'ondata di caldo, al primo ingresso freddo in quota, solitamente arriva dal nord Europa, i moti convettivi, aria calda quindi che sale, vengono particolarmente esaltati, provocando la genesi di temporali violenti con elevato rischio di grandinate. Quindi insomma, vabbè, con il prossimo mese avverrà il passaggio di consegne tra la primavera e un'estate che si preannuncia molto calda, specie su alcuni settori del nostro stivale.

0: Gentile, la sua, ecco qui, siamo passati la prima ora, bene, sempre in tabella di marcia, perfetto, la prima ora giù dalle brande si parla di meteo e si ascolta musica, le altre due ore dico cazzate e si ascolta sempre musica. Ora però con questo incipit mi rendo conto di non essere molto credibile, e invece la prima notizia che voglio leggere e commentare con voi è una notizia assolutamente seria che non meritava probabilmente questa premessa. Allora, di cosa voglio parlarvi? Voglio parlarvi delle cure mediche per i superstiti della tragedia di Crans-Montana. Quindi, insomma, torniamo un attimo seri se ci riusciamo. Non dovete pagare per le cure dopo Crans-Montana. Stop anche alle prossime fatture. La promessa della Svizzera dopo il vertice con la Meloni. Non dovrebbero quindi più partire conti da pagare dagli ospedali svizzeri per i sopravvissuti dell'incendio al Constellation dello scorso Capodanno, ce lo ricordiamo bene. Né i familiari dovranno pagare le fatture che già erano arrivate e avevano scatenato durissime polemiche. Vediamo cosa è cambiato dopo l'incontro tra la Meloni e il presidente della Confederazione Svizzera.
1: Il mercato musicale mi ha chiesto di fare qualcosa di più commerciale.

Questa è Radio Rock Italia, sono le 8 e 3 minuti. Allora, le famiglie dei ragazzi rimasti coinvolti nell'incendio di Crans Montana non riceveranno alcun conto per le cure prestate negli ospedali elvetici nelle ore successive alla tragedia. Bene, direi. Ad annunciarlo è stato direttamente il presidente della Confederazione Svizzera, Guy Parmelin, credo si dica così, Parmelin, attraverso un messaggio diffuso sui propri canali social. Le persone ferite e le loro famiglie, indipendentemente dal loro luogo di residenza, non dovranno pagare nulla per le cure mediche prestate negli ospedali svizzeri immediatamente dopo la catastrofe, ha scritto Parmelin, precisando che le spese verranno assorbite dal fondo di aiuto alle vittime per la quota non già riconosciuta dalle assicurazioni. Il presidente ha voluto chiudere ogni possibile ambiguità, aggiungendo che Berna non spedirà più copie delle fatture ai parenti dei ragazzi coinvolti, una mossa che mette la parola fine alle polemiche delle ultime settimane. Ecco, meno male. Va.

Allora, l'apertura svizzera arriva al termine di un colloquio bilaterale a margine del vertice della comunità politica europea di Yerevan in Armenia, dove la nostra premier Meloni ha incontrato Parmelen il 4 maggio, quindi insomma ieri, quindi è notizia proprio dell'ultima ora. Secondo la nota diffusa da Palazzo Chigi, durante il faccia a faccia la Presidente del Consiglio ha raccolto l'impegno politico del capo della Confederazione perché alle famiglie italiane non venisse addebitato alcun costo per i ricoveri oltre confine. Nel corso del confronto, Parmelen aveva spiegato a Meloni che il Consiglio federale stava ancora studiando il dossier sulla fatturazione tra stati alla ricerca di una soluzione accettabile. Mentre la Premier aveva ribadito la disponibilità italiana a tenere aperto un canale di dialogo costante per arrivare in tempi rapidi ad una chiusura definitiva della vicenda. Poche ore dopo, l'annuncio social di Parmelen che vi ho detto.

devi correre più veloce delle macchine. E mi viene così da dire che anche il tempo corre, no? Tempus fugit. E perché lo dico? Perché? Perché c'è un po' di polemica sul doppiaggio italiano del Diavolo Veste Prada 2, si sta discutendo tanto, perché? Perché le voci evidentemente invecchiano e i volti no. E allora tornano i doppiatori del primo capitolo e online si scatena la polemica, sono troppo vecchi. Ma è davvero questo il problema? Allora, una cosa è certa riguardo al Diavolo Veste Prada 2: l'ambiziosa operazione di realizzare un sequel a 20 anni di distanza da un film divenuto subito cult è riuscita, almeno per quanto riguarda i dati al botteghino. Lo dicono i dati, con 77 milioni di dollari generati nelle sale americane e altri 157 milioni in quelle del resto del mondo, compresi quasi 8 milioni di euro nei cinema di tutta Italia. Questo nel primo weekend dall'uscita, lo scorso 29 aprile, e con un precedente, quello del primo film appunto del 2006, che si fermava a 27 milioni di dollari, insomma, ecco. Però a fronte di un così grosso exploit in termini di incassi, c'è chi dibatte da giorni molto animatamente sulla qualità di questo secondo capitolo, a volte lodando nella continuità con il primo, altre volte sottolineando il passaggio del tempo e le nuove trovate non all'altezza dell'originale. E il dibattito è sul doppiaggio.

0: Allora, parliamo di questo doppiaggio. Un segno di continuità a due decenni di distanza è stato dato infatti proprio sulla scelta dei doppiatori, che nella versione italiana sono gli stessi del primo capitolo, quindi sono quelli del 2006. Quindi Connie Bismuto è tornata a dare la voce a Anne Hathaway nel ruolo di Andy, Francesca Manicone a Emily Blunt in quello di Emily, Gabriele Lavia al Nigel di Stanley Tucci e soprattutto è stata confermata anche Maria Pia Di Meo, l'interprete che ormai da anni è la voce così familiare ed espressiva di Meryl Streep in praticamente tutte le trasposizioni italiane degli ultimi anni e quindi anche nel caso della temibile Miranda Priestly. Se molti fan della prima ora si sono detti contenti di trovare una continuità di voci nel doppiaggio che ha visto la direzione in questo caso di Fiamma Izzo, altri spettatori hanno notato una qualche idiosincrasia, legata soprattutto all'età avanzata dei doppiatori stessi, appunto per questo avevo esordito con Tempus Fugit, soprattutto per quanto riguarda la Di Meo e l'Avia.
1: Rockstar. Sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
6: Ed io Maurizio Paniconi.
5: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
7: Morta zia, la casa è mia.
5: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
6: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
5: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
8: Ho detto che è mia.
6: Ha detto
8: casa è mia.
6: Lei lascia
5: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
7: Morta zia, la casa è mia.
5: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
9: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
10: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
9: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
5: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
9: Studio Cole, la cura completa del vostro sorriso.
5: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
5: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
0: E allora sveglia, io immagino che ormai, insomma, il mio grido di svegliarsi sarà stato recepito, magari con qualche sacramento accanto. Ma se non così non fosse, adesso ci pensano i Prozac più.
5: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

classico acida Prozac più. Allora, parliamo della Dimeo. La Dimeo classe 39 è sicuramente una grande maestra del doppiaggio italiano e le sue interpretazioni legate a grandissime attrici di Hollywood come Jane Fonda, Julie Andrews, Mia Farrow, Barbara Streisand e appunto la stessa Meryl Streep l'hanno resa una delle voci più riconoscibili ed espressiva del cinema delle nostre sale. Eppure c'è chi dice che la sua resa lasci trasparire ormai fin troppo il passare del tempo e che ci sia ormai una discrepanza tra la sua voce da signora di 87 anni e quella di un personaggio ancora energico e tagliente come quello di Miranda, interpretato comunque nell'originale da una Streep che di anni ne ha 76. Possono questi 9 anni di differenza essere una discrepanza troppo grande da colmare? Lo stesso si è detto di Lavia che doppia Stanley Tucci, con il risultato che spesso risulta un po' forzato. Vediamo un po', andiamo attraverso questo articolo. Intanto c'è il banco, eh?

0: Requiescat in pace. Sì, ma non c'è neanche bisogno di disannunciarli certi brani. Allora, torniamo al discorso dei doppiatori, della questione anagrafica. Più che una veramente pura e semplice questione di carta d'identità, c'è da fare forse un discorso più ampio sul doppiaggio in generale e sulla sua efficacia in un'epoca in cui i download prima e le piattaforme di streaming poi ci hanno abituati a vedere sempre più contenuti in lingua originale. Ad ascoltare anche soltanto i trailer diffusi online del Diavolo Veste Prada 2, non ci si sofferma solo sulle voci invecchiate più o meno bene, ma soprattutto su una velocità delle battute che in italiano risulta a dir poco confusionaria. Che dire poi dell'adattamento dei dialoghi? Per esempio, sono una features editor di Runaway, dice orgogliosa la Andy di Annie Hathaway. Ma quanti di coloro che vivono fortunatamente fuori dalle redazioni dei giornali sanno cosa sia una features editor? E ancora, quando il secondo assistente di Miranda dice devo fare pipì, ho bevuto un 20, quanti capiscono al volo che si tratta di una misura delle bevande di Starbucks? Già, forse dunque ad essere invecchiate non proprio egregiamente non sono tanto le voci dei singoli doppiatori, ma un sistema di doppiare contenuti che non sta più al passo, nella maggior parte dei casi, con la velocità e la peculiarità con cui i contenuti stessi vengono prodotti. A fronte di questa considerazione, tuttavia, non si può ignorare il fatto che, almeno in un mercato come il nostro, soprattutto al cinema si va per vedere, nella stragrande maggioranza dei casi, delle versioni doppiate. Dunque, questi stessi dibattiti online forse servono a tenere l'attenzione alta su una modalità di fruizione che è comunque quella della maggior parte degli italiani e che merita non solo più rispetto al di là di ogni snobismo, ma anche una qualità che nella frenesia di oggi spesso non è garantita al massimo. È proprio così.
1: Cosa ho davanti? Non riesco più a parlare. Dimmi cosa ti piace. Non riesco a capire. Dove vorresti andare? Vuoi andare a dormire? Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono 100. Non c'è niente da capire, basta sedersi ad ascoltare. Perché ho scritto una canzone per ogni pentimento e devo stare attento

Allora, ieri 4 maggio era il 60° compleanno dell'uscita di Uccellacci e Uccellini, il film di Pierpaolo Pasolini, che continua a essere un film politico dalla portata veramente dirompente. Usciva nelle sale il 4 maggio del 66, un'indimenticabile analisi tra il malinconico e lo spietato sull'Italia e sulla sua trasformazione. Esattamente 60 anni fa, ieri, rimane ancora oggi uno degli apici del suo percorso nella filmografia di Pierpaolo Pasolini, soprattutto nel tutto il cinema italiano di quel decennio complicato ma anche molto fertile. Vi ricordate, insomma, Totò e Ninetto D'Auri? Da allora continuano a camminare nella nostra mente, a viaggiare accompagnati da quel corvo, dicendoci moltissimo anche sul nostro presente. Sì. Gustiamoci adesso Tolstoj con Sincero, quando sono le 8:36 qui su Radio Rock Italia. Sveglia 3791 600 190. Io sono Marco Bosco, stiamo insieme fino alle 10.

insomma, Uccellacci e Uccellini anche al giorno d'oggi rimane un film importantissimo. Da una parte ci parla del percorso di un intellettuale unico, di un momento particolare del suo essere regista, che qui decise di analizzare la società italiana del suo tempo. Dall'altro canto, questo è un film ancora oggi importante e moderno perché è capace di rappresentare bene la differenza tra ideali e realtà, tra teoria e pratica, lo scollamento tra un credo, religioso o meno non fa differenza, e la sua applicazione. Un film forse sulla morte dell'ideologia, sì, delimitata, ma non solo, ad un certo istante, ad una certa era, quella che andava dai primi del Novecento fino alla Seconda Guerra Mondiale, passando attraverso la Resistenza e la creazione appunto della Repubblica. Esce poco dopo la morte del migliore, Palmiro Togliatti, il grande leader del PC che aveva indicato la strada, e la morte si può dire che aleggi su tutto e tutti qui. È interessante questo articolo su Uccellacci Uccellini. Vediamo un po' di tornare indietro con la memoria, no? E fare anche due ragionamenti sul tempo presente.

0: Rock Sport.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
7: perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Groenlandia,
12: Sky Italia,
11: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
12: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
11: solo al cinema dal 21 maggio.
12: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
11: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
12: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
11: Francesco Totti,
12: Carlo Verdone,
11: Zico e molti altri.
12: Musiche di Piotta.
11: Info e biglietti su nexostudios.it.
13: Tutto quanto passerà.
14: Questo è
12: Giù dalle brande.
15: Risvegli bruschi,
14: ma non troppo.
16: Sveglia, sveglia! E allora sono le 8:49. Qui a Giù dalle brande è il momento della novità. Il Fabric con Once Again.
17: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Once again per Fabric. Allora, siamo tornati qui a parlare del film Uccellacci Uccellini, no? Stiamo parlando della morte di Togliatti. Il suo funerale, ostentatamente calibrato come un rituale religioso da Italia contadina e semipagana, nel film diventa la morte di quella visione marxista. Uccellacci Uccellini arriva infatti in un momento molto particolare per Pasolini, che dopo aver firmato opere connesse al racconto popolare, alla tragedia classica, con questo film conferma la sua volontà di parlarci dell'Italia che cambia e che ha sotto gli occhi, della crisi di una sinistra e con essa di un'intera classe di intellettuali, compreso lui stesso. Uccellacci Uccellini viene girato unendo realtà rurale e realtà urbana, quella nuova. C'è la periferia, la campagna, c'è l'aeroporto di Fiumicino, ci sono la voce di Modugno e le note di Ennio Morricone. Alto e basso, povero e ricco, realtà e ideali, tutto è contrapposizione in questo film divertente, grottesco, cinico e malinconico, dove Totò e Ninetto Davoli sono persi nel nulla. È proprio vero.

Le carie con Salmo, tu per me, oh, brano direi energico. Allora, stavo parlando di Totò e Ninetto Davoli, no? Che li vediamo aggirarsi venendo così mossi dai bisogni più primari, armati di un intelletto molto semplice, molto fragile, lontano dalla rappresentazione idealizzata con cui l'elite marxista aveva cantato la riscossa proveniente dal basso, no? Delle masse. Pasolini in questo film ci mette davanti il volto di Totò, proprio lui, la maschera comica per eccellenza, scelta dal regista per tratteggiare questo padre che con il figlio si imbatte in un corvo, armato dalla bellissima voce di Francesco Leonetti, uno dei personaggi più curiosi e belli mai concepiti da Pasolini. Il corvo è un intellettuale di sinistra, di prima della morte di Palmiro Togliatti, ci spiega il film, ed il volatile decide di accompagnare il duo nel viaggio, cominciando a sommergerli di chiacchiere, lezioni morali, insegnamenti non richiesti e non comprensibili peraltro ai due. Facile fin da subito intuire che dietro tale animalesca figura si nasconda in realtà la figura del filosofo o del sapiente in generale, insomma. E quindi gli racconterà la storia di Cicillo e Ninetto, no? I frati francescani, intenti a portare la parola di amore, pace e convivenza tra falchi e passeri.

insomma, quindi è una sequenza divertente, no? Quella della storia di Cicillo e Ninetto, anche un po' patetica, in cui Pasolini ci offre una riflessione duplice. Da una parte lui ha compreso lo scisma che è in atto tra la sinistra e le grandi masse, tra i suoi vertici intellettuali sconfitti dal tempo e dal cambiamento, no? Separati dalla realtà di quel sottoproletariato animalesco quasi puerile nella sua bassezza. Ma Pasolini ammette la sconfitta del credo, non solo di quello marxista, ma anche di quello religioso, che in fondo i due mondi si assomigliano da sempre. Uguaglianza, fine della conflittualità, amore e comunanza. Ma no, i falchi ricominciano a mangiare i passeri. Totò e Ninetto sono crudeli con i più deboli, come predatori e timorosi dei proprietari terrieri più forti e armati. La natura, la storia, l'universo hanno leggi che l'uomo non può che illudersi di scalfire. Pasolini già qui ci fa capire che sarà il consumismo a vincere. Così come Totò e Ninetto alla fine si nutrono del corvo, allo stesso modo gli ideali di tutte le epoche, di tutte le ere, non sopravvivono alla necessità dura e cruda. Casomai si evolvono quando ci riescono o quando possono. Per Paolo Pasolini ci parla quindi di incomunicabilità, di differenze non solo di classe, ma di visione delle cose, di interpretazione della realtà. I poveri sono disgraziati, consci di esserlo e allo stesso tempo succubi, non sanno ribellarsi. L'intellettuale appare quindi quasi più arrogante e inutile che altro. Ma intanto la campagna scompare, quell'Italia contadina che credeva nella falce e nel martello. La città avanza, il progresso si fa strada. Il sacro non può vincere contro il profano, per così dire.

Impreziosito da un bianco e nero magnifico di Tonino Delli Colli e Mario Bernardo, Uccellacci Uccellini non è un film così colmo di certezze come di primo acchito si potrebbe pensare, attenzione. Pasolini manifesta sì la sicurezza di un cambiamento di epoca e di paradigma, il superamento del marxismo storico, ma d'altro canto non è neppure così sicuro che qualcosa non rimarrà, e ne è prova il continuo citare Mao, no? Forse l'anomalia più incredibile di quel credo, eh sì. Ci sono accenni al terzo mondismo, a quel mondo lontano che proprio la sinistra allora cominciava a guardare. Pasolini, con i cartelli stradali seminati per strada, ci parla di un futuro lontano da noi, dall'Occidente. Il pensiero non si può fermare mai. Ecco la grande lezione di Mao. Esso deve cambiare e rimanere uguale, deve adattarsi agli uccelli che incontra, ai viandanti sul suo cammino, se no verrà divorato come il corvo che paradossalmente lo cita.

non va dimenticato che proprio il 1966, quindi l'anno in cui esce il film di cui stiamo parlando, è anche l'anno in cui la Cina di Mao lancerà la sua rivoluzione culturale, no? Con cui, insomma, Mao forzerà il cambio generazionale di prospettiva del marxismo in patria. Fu un bagno di sangue terrificante, con milioni di morti, e in fondo anche questo fallimento Pasolini lo aveva previsto, perché Pasolini era 30 anni avanti, questo lo dico io, ma lo dice la storia. Il consumismo, il mangiare per placare la fame reale, sono troppo forti per essere arginati da un ideale. Tutto questo Uccellacci Uccellini lo porta nelle sale in quell'Italia degli anni 60 in cui il miracolo economico si è fermato e dove la morte di Togliatti ha tolto al Partito Comunista una direzione. Rimane l'epitaffio dell'Italia contadina che sta scomparendo e di quella operaia che sta cambiando in fretta. Il proletariato diventa consumatore, il cittadino è assediato dalla quotidianità. Di lì a due anni comincerà poi il 68, di cui Pierpaolo Pasolini diventerà narratore unico per profondità di analisi e di idee. Eh già. 9:14.

0: Sport.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: State ascoltando
11: Giù dalle brande.
10: Risvegli bruschi,
11: ma non troppo.
12: 9:18 Radio Rock Italia. Arrivano gli articolo 31. Quante volte l'avete detto? Domani smetto. Beh, ora lo dicono loro. Tocca a loro. Vediamo.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

meglio se richiami domani. Allora, insomma, parlando di Pasolini e andando a chiudere, lui che era veramente anni e anni avanti, soltanto la morte gli precluderà altre profezie molto indovinate, altre analisi artistiche pari a quella appunto fatta nel film Uccellacci Uccellini, è appunto un film che a 60 anni di distanza rimane illuminante, no? E quasi inquietante per la verità che contiene. Questa pellicola al Festival di Cannes avrà la menzione speciale, sarà anche il momento in cui la critica italiana, i corvi per così dire, premieranno Totò, che tanto disprezzavano, qui autore di una performance sensazionale. A guardarci in questo nostro 2026, in questa Italia dove i poveri sottoproletari odiano e maltrattano chi è più disperato di loro e non i potenti che li opprimono, con tanti corvi capaci di uscire dalla loro torre d'avorio e calarsi nel presente, forse sorge un dubbio. Per Paolo Pasolini forse aveva ragione, forse davvero gli ideali non esistono più, forse aveva ragione anche Mao. Degli ideali prendiamo quel tanto che può essere utile nell'immensa complessità e confusione del nostro incedere, del nostro andare avanti, no? tra mille inciampi, tra mille buche che si parano davanti ai nostri passi incerti. Eh sì. Radio Rock Italia!

E allora chiudiamo la parentesi Pasolini e parliamo, così, l'ultimo così articolo che vi leggerò e commenterò riguarda la salute, perché mi occupo anche, insomma, cerco sempre, no, di metterci dentro un pochino, una pillola. Parliamo di asma, asma infantile, parliamo di asma, perché è un argomento tra l'altro che mi sta molto a cuore, perché purtroppo ci soffro pure io, che non sono proprio un infante. L'asma infantile colpisce un bimbo su 10, quindi la SIAIP, che sarebbe la Società Italiana di Allergologia ed Immunologia Pediatrica, lancia campagna social per aiutare i genitori. Vediamo un po', è una campagna social per tradurre l'asma in parole semplici e utili alla vita quotidiana delle famiglie, perché insomma l'asma è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica, interessa un bimbo su 10, ma non solo bimbi.

Allora, vi dicevo, l'asma è una delle patologie croniche più diffuse in età pediatrica. Anche in Italia la prevalenza stimata si attesta intorno al 10%, insomma, quindi un bambino su 10. Una quota più contenuta, ma clinicamente molto rilevante, riguarda l'asma grave, che interessa circa il 3% dei bambini e adolescenti asmatici e può incidere in modo significativo sulla qualità di vita, sulle assenze scolastiche e sul ricorso a cure urgenti e ricoveri. In questo scenario, la Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica, la SIAIP, promuove la campagna Le parole dell'asma, un progetto di educazione sanitaria rivolto ai genitori, con l'obiettivo di rendere più chiari e accessibili i concetti legati appunto a questa malattia. A partire da oggi, 5 maggio, e fino alla fine del mese, ogni giorno sui canali social della SIAIP sarà pubblicata una parola chiave legata all'asma nei bambini, accompagnata da una spiegazione semplice, breve e scientificamente corretta. Un percorso quotidiano pensato per aiutare le famiglie a familiarizzare con termini, sintomi e strumenti di gestione, riducendo il disorientamento che spesso segue la diagnosi.

Allora, l'asma è una patologia molto frequente, come detto, in età pediatrica, ma ancora oggi può essere sottodiagnosticata o riconosciuta con ritardo, soprattutto nei bambini più piccoli, nei quali i sintomi possono essere meno specifici. Lo spiega la professoressa Amelia Licari dell'Università di Pavia. Tosse persistente, respiro sibilante, difficoltà respiratoria o senso di costrizione toracica sono segnali che non vanno sottovalutati. Una diagnosi tempestiva permette di avviare precocemente un percorso terapeutico efficace e permette di prevenire riacutizzazioni e complicanze. È altrettanto importante aiutare i genitori a comprendere il significato delle parole che accompagnano la malattia. Conoscere significa gestire meglio, con maggiore consapevolezza e meno preoccupazione.

E allora, quindi abbiamo detto, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ASMA rappresenta un problema di salute globale spesso sottovalutato e sottotrattato. Le conseguenze possono includere disturbi del sonno, stanchezza diurna, difficoltà di concentrazione, assenze scolastiche e lavorative, accessi urgenti in pronto soccorso e, nei casi più gravi, mortalità evitabile. Un messaggio centrale, richiamato anche dalle raccomandazioni della Global Initiative for Asthma per la giornata mondiale dell'asma 2026, è l'importanza della terapia antinfiammatoria per tutte le persone con asma. Il controllo dell'infiammazione bronchiale è fondamentale per ridurre il rischio di crisi e garantire una vita quotidiana il più possibile normale. Accanto alla terapia cresce l'attenzione per i fattori ambientali. Dati recenti, non vi dico di quale fondazione, basati su ricerche pubblicate non vi dico dove, ma comunque sono riviste importanti internazionali, evidenziano come l'esposizione prolungata al particolato fine PM2.5 possa non solo peggiorare i sintomi, ma anche aumentare il rischio di sviluppare asma nei bambini. L'inquinamento atmosferico è infatti riconosciuto anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come un importante fattore di rischio. Questa campagna rappresenta anche un tassello importante di un impegno più ampio della SIAIP nella promozione nella salute respiratoria in età pediatrica, lo dice il professor Marseglia, sempre dell'Università degli Studi di Pavia. Bene, Riccardo Sinigallia.

0: insomma, quindi parlare di asma nei bambini significa oggi affrontare non solo diagnosi e terapia, ma anche prevenzione, qualità dell'aria e tutela della salute respiratoria nei contesti di vita quotidiana. Con questa campagna la Società Italiana di Allergologia e Immunologia Pediatrica rinnova il proprio impegno a fianco delle famiglie, promuovendo un'informazione chiara, accessibile e scientificamente solida in occasione della Giornata Mondiale dell'Asma, che trova il supporto anche nelle associazioni dei pazienti.
1: Rockstar. Sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
10: Questo è
11: Giù dalle brande. Risvegli bruschi,
10: ma non troppo.
0: Ultimo passaggio con la novità in alta rotazione. Rimaniamo proprio qua su Roma perché ci sono i Preferisco Ignazio con Miretti.
11: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Questo è Miretti, loro sono i Preferisco Ignazio, band punk rock romana. Alle 9.51 siamo quasi arrivati, allora andiamo a chiudere questo articolo in occasione della giornata mondiale dell'asma, molto importante. Affrontare l'asma pediatrica significa accompagnare ogni giorno le famiglie in un percorso complesso fatto di gestione, comprensione e adattamento. Chi lo dice? Lo dice Mario Picozza, presidente di Federasma e Allergie. Iniziative come questa, quindi le parole dell'asma, ricordo, stiamo parlando di questa iniziativa, rappresentano un passo concreto in questa direzione perché rendono più accessibili informazioni fondamentali per i genitori. È essenziale lavorare in sinergia con la comunità scientifica. Solo attraverso un dialogo costante tra medici, associazioni e istituzioni possiamo fornire strumenti utili per convivere con questa patologia e migliorare la qualità di vita dei nostri bambini.

0: Eccoci qua, Grigio, Quinto Rigo, finisce così con questi fiati in bella evidenza. Allora, vi ricordo il palinsesto, sì, perché sono in chiusura. Allora, oggi è martedì, quindi dopo di me, come sempre, more solito, dicevano i latini, Marte contro, fino alle 13, dopodiché Vincenzo piglia poco con Troppo Italiano, alle 15 Silvia Austini, Chaos Control, alle 17 la solita dose di Rocco Pirina 500 con Emanuele Guzzardi e alle 20 chiude le danze e vi manda completamente fuori dalla vostra zona di comfort il buon Federico Corsi. Allora, siamo arrivati, io vi do appuntamento a domani. Oggi, insomma, giornata meteorologicamente brutta, bruttina, piove, schizza un po', poi smette, poi riprende. Come diceva Pino Daniele, schizzechea with love. Sì, l'amore ce lo mettete voi a piene mani. Io vi saluto, vado in sigla, poi Subsonica. Dopodiché tutti sul pianeta torbido. Ciao, domani.
1: Chi ha parlato? Chi cazzo ha parlato? Ah, non è nessuno, eh?
2: Avete ascoltato?
3: Giù dalle brande.
2: Risvegli bruschi,
3: ma non troppo.

0: Marte contro. C'è vita sul pianeta torbido.
1: 10 del mattino, martedì 5 maggio. Ehi fu, siccome immobile, dato il mortal sospiro, stette la spoglia in memoria orba di tanto spiro. Così, percossa e attonita, la terra all'unzio sta muta, pensando all'ultima ora di tal uomo fatale.
2: Ciao, sono Marte.
1: Ciao, bello.
2: Oggi è martedì.
1: È
2: il giorno mio.
1: Sono memoria delle elementari.
2: Vedete un po' che potete fare.
1: No, figurati, siamo bravissimi. Giorno. Ciao, Dante.
3: Dai, Marte, dai.
1: Giorno.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno a te.
4: Buongiornissimo.
1: Soprattutto
5: buongiorno. Ma quanto è bello Marte contro.
1: Lo è, lo fanno.
5: Ai, perché dice ne sempre una.
1: È sabato mattina solitamente.
5: Breve, timbrato. Se te va,
1: soprattutto se te va, sì,
6: ma andiamo in vocale breve e timbre, è sempre se te va, ci notta la pinta del culo,
1: è vero, giusto. Allora ci siamo, però come sempre diamo la linea al comandante di questa nave.
3: Dai, Marte contro, attaccami sto vasco.
1: Ecco, Dante, partiamo come sempre, oggi è lunga, oggi è martedì, partiamo così. Ehi fu,

live per questo tour e anche già l'evento per i suoi 50 anni di carriera. Io sarò a Ferrara il 5 di giugno, non vedo l'ora, come sempre me lo vado a vedere in giro per l'Italia perché ci abbino il trasfertone, chissà con chi ci vado, questo è ancora tutto da definire, non vi date per vinte, non vi date neanche per sicuri, che qua è un turbinio. Allora sono le 10:06 di martedì 5 maggio, abbiamo aperto con l'incipit della poesia del Manzoni su Napoleone, che oggi ci lasciava tanti anni fa, meno male, insomma, chissà se un giorno dedicheremo un Ei Fu anche a Trump. Oggi però è martedì, quindi è il giorno del sondaggione, ve lo ricordo subito, il sondaggione prevede che voi mi mandiate un vocale, se ve va, breve e timbrato, con all'interno il tema di oggi, che era appunto una descrizione di voi stessi per potervi vendere, essere assunti, essere scelti, una descrizione didascalica, che può essere all'interno di una pagina LinkedIn, di un, un curriculum vitae, oppure anche semplicemente una descrizione su Instagram, oppure dove vi vendete meglio, su Tinder, Zozzone e Zozzoni. E oggi però è martedì, va detto che Marco Bosco va già sbragato giù dalle brande, che io sarò qui con voi in voce fino a luna e che dalle 13 alle 15 ci sarà Vincenzo Pigliapoco con la sua Troppo Italiano, dalle 15 alle 17 Silvia Stini con la sua Chaos Control, dalle 17 alle 20 è il secondo giorno, quindi se ne prendete tre non diventano 1500, ci sarà Emanuele Guzzardi con la sua Rocky Pirina 500, io sono l'eletto. Questa sera Federico Corsi con la sua Fuori Comfort chiuderà il palinsesto di Radio Rock Italia dalle 20 alle 22. Allora io sto ancora mettendo un po' a posto cameretta, vi do un po' di coordinate per ascoltarci prima del break delle 10 e un quarto, poi entriamo nel merito di questa trasmissione, me la monto, il notaio c'è, tutto a posto.

0: Non c'è niente peggio di te.
1: Non c'è niente peggio di te, la tristezza. Ci sta, ci sta, ci sta. Allora, il 5 maggio Alessandro Manzoni. Bella, bella, mi piace. È una delle mie preferite perché è una delle poche che mi ricordo intera, a parte qualcuna dei Leopardi, perché l'ho studiata all'esame di quinta elementare, quando si facevano gli esami di quinta elementare. Buongiorno Anna, buongiorno Dante, buongiorno Tommaso, notaio. Ci siamo tutti, tra poco monto tutta la baracca di questa fantastica messa in scena. Per chi si fosse appena collegato, questa è Marte Contro, Radio Rock Italia, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13, dove però ci sono varie cose che intervengono, quindi il lunedì si rientra dal weekend, il martedì il giorno del sondaggio, esce il sabato sui miei social e nel mio broadcast WhatsApp un tema dove invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a inviare un proprio vocale per partecipare a questa sorta di gioco. Il mercoledì torbido, dove faremo delle fante interviste, domani c'è un paio di candidati e capiamo quello che succede, e il giovedì la cucina, il venerdì il lancio nel weekend. Questa settimana giovedì e venerdì non ci sarò perché finalmente mi finiscono la cameretta e quindi ci siamo. Come si può ascoltare Marte Contro? Si ascolta solo ed esclusivamente su Radio Rock Italia, sul sito radiorockitalia.it, sul l'app Radio Rock da scaricare dal vostro store di riferimento, e chiaramente se siete al mare, anche se oggi è un po' uggioso, da Ostia fino a Ladispoli circa, si può ascoltare in FM 96.6. Se invece siete in macchina durante quest'ora, perché magari lo fate per lavoro o perché vi state spostando, DAB Plus, andate a cercare la funzione nel vostro stereo e cercate in ordine alfabetico Radio.

0: Sport.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
5: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
6: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Groenlandia,
9: Sky Italia,
8: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
9: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
8: solo al cinema dal 21 maggio.
9: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
8: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
9: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
8: Francesco Totti,
9: Carlo Verdone,
8: Zico e molti altri.
9: Musiche di Piotta.
8: Info e biglietti su nexostudios.it.
10: Tutto quanto passerà.
11: Questo è
12: Marte Contro.
11: C'è vita sul pianeta torbido.
13: C'è vita sul pianeta torbido, 10 e 17, è il momento del primo classico per oggi in rotazione Radio Rock Italia, Marte Contro, nonostante sia martedì. Loro sono i ministri e ci fanno presente che quantomeno loro bevono.
12: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: dei ministri, bevo 10:22, Radio Rock Italia, Marte contro, giornata frizzantissima, ci siamo marziani. Allora oggi parleremo anche un po', visto che è stato il ponte del 1° maggio, avete partecipato in molti, moltissime come sempre, meno del solito, quindi ci avrò degli spazi dove inserirmi per poter diciamo andare a leggere qualcosa riguardo alle selezioni, riguardo alle bio di Tinder, qualche curiosità, qualche divertimento, ma io sono pronto per intanto rimbalzarvi quello che è il sondaggio. Siete pronti?
1: Allerta Marte,
0: eccola!
1: Sono pronto, sparami.
0: Ecco, arrivo. Allora, io c'ho l'intro del notaio, come sempre, sentiamo, vai.
2: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
0: Oh,
2: oggi parliamo di selezioni marziane,
0: sì.
2: Quindi perché vi devono scegliere?
0: Esatto,
2: cosa avete
0: vai.
2: In più degli altri? Se sta bio la mettete su Tinder, perché devono uscire con voi? Fateci sapere, mandateci un vocale breve, timbrato, e soprattutto si beva,
0: va bene, è facile. Poi c'ho una serie di varie che oggi il notaio mi ha dato, che sparerò completamente a caso, e quindi avremo modo di divertirci per sentire come matcha la reazione del notaio con i vostri vocali. E quindi insomma, la giornata è lunga fino alle 13, chiudiamo i portelloni, partiamo come faccio ogni tanto dopo aver dato la parola a Vasco, che ha aperto veramente il portellone di questo van anni 60 con le ali, un po' quello di Scooby-Doo, dico sempre, no? Vola per la galassia, arriva su Marte. Diamo la parola a Tommaso Paradiso.

Ritorno al futuro, un po' anche troppo forte con Go Go di Antonello Venditti, questa base finale, senti. Oh! Chi è che non si vede Marty McFly scorrazzare con il suo skateboard futuristico per le vie di, come cazzo si chiamava la città, dove stavano, qualcuno di voi se la ricorderà, io ricordo solo il campanile, ma il nome della città non me lo ricordo, onestamente, se ve lo ricordate scrivetemelo, 3791-600-190, ma l'ho reiterato sulla mia storia, sul mio social, Dario_C_24, l'ho reiterato, insomma, tutto pronto per partire, e potete partecipare e mandare il vocale al 3791-600-190 fino a luna state in tempo, come un famoso film in cui si citava, fino a Bolzano stiamo in tempo. Allora, le regole le sapete, io faccio alzare marziane e marziani dalla vostra postazione comodissima in queste poltrone di pelle similumana, tipo quelle di Fantozzi, dove siete alloggiati durante il nostro viaggio che porta fino a Marte alle 13, dopodiché, dopo di me, quest'oggi Vincenzo piglia poco con la sua Troppo Italiano, e mi lanciate il vocale nel quale mi dite la vostra. Hill Valley, brava, brava, bravissimo, Hill Valley, hai ragione, Hill Valley, dove c'era il fantastico Biff. Io, se trovassi un libro di scommesse sportive, sarei così tanto scorretto da andare a vedere tutti i risultati sportivi e scommetterci, ma no ragazzi, questo ma voglia. Va bene, allora, prima di partire, le regole del sondaggio, il tema del sondaggio ve l'ha ricordato il notaio, quindi mandatemi un vocale breve timbrato per descrivere la vostra persona in poche righe, che possono essere come una bio di Instagram oppure come una descrizione di Tinder, di Inge, dell'app che usate per fare i porcellini e le porcelline, o per cercare l'amore, per carità, oppure un curriculum di LinkedIn per trovare lavoro. Intanto, doppietta delle 10:30, partiamo così.

Delle 10:30 abbiamo modo oggi di sdoppiettare tre volte come tutti i giorni, e la voglio sdoppiettare con ancora un po' di elettronica made in Italy di quegli anni là, quindi cioè, per far friccicare un po' il cuore di chi sta compilando la propria bio di Instagram o di Tinder o di Inge o di LinkedIn o di tutto quello che vi pare per presentare a mano il curriculum, come si faceva una volta per presentare noi stessi per una selezione immaginaria qui sulla nostra navicella di Marte. E quindi Tiro Mancino li vado a legare con i Subsonica, con le nuvole rapide che passano al nostro finestrino.

0: Io voglio ripetere l'intro di questo fantasticissimo sondaggione del martedì alle 10.37, vai!
1: Buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici.
0: Marziane,
1: oggi
0: marziane.
1: Parliamo di selezioni marziane, sì. Quindi perché vi devono scegliere? Cosa avete in più degli altri? Se sta bio la mettete su Tinder, perché devono uscire con voi?
0: Già.
1: Fateci sapere, mandateci un vocale breve, timbrato e soprattutto si beva.
0: Ci sta. Allora, siamo pronte, partirei subito con dei chiarimenti richiesti. Alza la mano lì in quarta fila, vai!
2: Ciao, sono Titti, tutta tette, niente tatto.
0: Beh, che vuol dire? Aspetta, l'ho capito.
2: Ciao, sono Titti, tutta tette, niente tatto.
0: Tutta tette, niente tatto. Che cosa è una cioè una condizione importante questa che devo, insomma, tanto notaio.
1: Ok Dario, perfetto.
0: Sei sicuro notaio?
1: Dario, sì, ci sta. Sta dentro, ok.
0: Bellissimo.
1: Ah Dario, va bene. Per me non è vero, ma ci credo.
0: Ah, ecco, ci crediamo là, tutta tette e niente tatto. Quindi questa mi sa che era di Tinder. Va bene, Titti, tutta tette e niente tatto. Una serie di T, sono tutte dentali, le lettere dentali che un po' battono e tengono il ritmo. Ci piace come incipit, siamo partiti veramente alla grande. Mi piace quando posso passare più di una volta i vostri vocali perché sono oltremodo simpatici. Ne abbiamo tanti perché, insomma, rappresentare noi stessi non è banale.
3: Ho sempre detto che di no

0: Senti come suawa questo wawa, delle tigri da soggiorno, ci penso, mi fa venire in mente Boris, quel fantastico personaggio che è il produttore, quando diciamo, come si chiama, Semola gli propone di lavorare gratis e lui dice ci penso, tigri da soggiorno. 10:42, siamo quasi al break delle 10:45, notaio, qua andiamo avanti con i messaggi. Che si alzi quel braccetto che si estende lì nella 24esima fila, vai.
1: Fratello, va bene secondo te come presentazione?
0: Ah, ti,
1: secondo
0: sì.
1: Me sì. Qua è vero, cioè.
0: Ah, è vero.
1: Quindi, la nuda e cruda verità.
0: Ah, sì, a noi era andata benissimo.
1: Ricordati che l'importante non è farsi notare, l'importante è farsi ricordare.
0: Dai, è tutta sempre. L'importante non è farsi notare, è farsi ricordare, quindi anche morale da parte dei nostri marziani e delle nostre marziane. Quindi ti sei fatta sicuramente ricordare con tutta tette, senza tatto, niente tatto. Ci piace, anche se il tatto è anche quella percezione sensibile di percezione che abbiamo grazie alla nostra pelle, che ha tutti questi recettori, per cui, che ne so, una carezza piuttosto che un bacio, il tatto sulle tette. Adesso non fatemi dire cose sconnesse e scoscese, perché poi dopo alla fine vado a imbattermi in degli spinosi argomenti che invece, essendo torbidi, saranno soggetti e oggetto degli argomenti di domani, mercoledì, cronaca dal pianeta torbido, una fante intervista e qualche strizzata d'occhio a Torbido Podcast. Labbra bruciate.

0: Coppe di Campioni cantava Venditti, notti di coppe canta Luisi. Break delle 10.45.
1: Rock Spot. Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
9: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
10: State ascoltando
11: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 47 minuti trascorsi dopo le 10:48 in questo istante. È il momento della prima novità, powered by Riccardo Magni, qui in rotazione su Marte Contro a Radio Rock Italia. La provincia, possano morire gli altri. Io mi gratto nel dubbio.
11: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Quanta rage. Che altro, quanta rage. Allora, quanta rage la provincia, ma Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair, cuore giallorosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, noi saremo tutti all'anteprima il 13, diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma e il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallorosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudio Mendola con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zigu e molti altri. Le musiche sono di Piotta, l'info e i biglietti su nexosstudio.it. Tanto vi dovevo, tanto vi ho dato. Andiamo avanti. Allora, notaio, sei lì sul pezzo, lo so adesso anche per certo. Sentiamo un altro contributo, così almeno ci avvantaggiamo.
1: Bella Darione, bella Marte Contro, ciao, bella Radio Rock. Ciao. Sono un professionista professionale, ah, dirigente.
0: Sì.
1: Intelligente, attento, sì, sì, instancabile, sì, linguista, a cercasi impiego nel settore porno.
0: Ah, ecco, ci sta, beh, tutte le caratteristiche giuste ce l'hai per fare l'attore porno, ci sta.

0: con i suoi guai, gli sbandati hanno perso. È bello perdere, quanto è bello essere sbagliati in questo mondo. Chissà se qualcuno di voi non ha messo nella propria biopic da mandare al notaio qualche cosa di fallace, qualche cosa di sbagliato. A noi piace, a noi piace. Sentiamo qua chi c'è, vai. 10.55 Radio Rock Italia, Marte contro Mannamen Vocale. Breve, vibrato e si te va.
1: Ciao Marte, oh, e ciao anche a te che sei in ascolto.
0: Oh,
1: io sparo cazzate in un microfono, ah, e questo si era capito.
0: Si
1: ma
0: sente.
1: Amo anche raccontare storie.
0: Ah.
1: E che questo avvenga attraverso la conduzione radiofonica,
0: sì, certo,
1: un podcast, la lettura, certo, di un libro, sì, o l'interpretazione di un personaggio.
0: Pure io.
1: Pertanto, scegli me per raccontare la tua storia se pensi che una storia non stia soltanto in un testo o in una serie di informazioni, ma anche e soprattutto in come viene raccontata.
0: Bella questa. Allora, notaio, ci serve uno speaker?
2: Spero che nessuno dei suoi parenti lo abbia ascoltato, però va bene.
0: Sì, sì, in effetti, pensa quando legge le poesie alla festa di Natale. Però ci stava, quindi abbiamo già un attore porno, abbiamo una tettona senza tatto e abbiamo anche uno speaker.
3: Sono cresciuta veloce.

0: volare.
1: Comunque, magari questo cantasse senza parole. Oh, non si può sentire, ma chi è?
2: Bruno Risas, che io chiamo anche De Gregori Sas, notai oggi molto molto sul pezzo. Allora, prima anzi ho detto, ho usato la parola fallaci e te.
1: Sì, però se tu gli dici fallaci, sì. Le cose che gli mandate fallaci, io non vorrei che questi inizino a mandare le foto anziché gli audio. Madonna, per favore, cerchiamo di essere chiari.
2: Ma ti pare? Allora, se mi dovete mandare foto, comunque il numero è il 3791 600 190, e vi prego però insomma di non mandarmi foto, se non quelle di Alessandro che sta sul trottore, non mi mandate foto compromettenti, mi raccomando, trattenetevi, ci mancherebbe altro. Chi si alza lì dalla fila 18?
3: Ciao, sono Sonia, ho 42 anni, non Ciao. Sono per niente sportiva, infatti sto ansimando per fare una salita che mi porta dove lavoro, cioè un liceo artistico dove insegno inglese.
2: Sì.
3: Ho due meravigliosi figli di 15 e 16 anni, sono vegetariana, sono una volontaria per l'ambiente, sono appassionata di musica, in particolare metal, ska, indie, reggae, diciamo rock in generale.
2: Bene.
3: Amo Max Pezzali, sono una millennial profondamente tale, mi annoia a morte la disco anni 70 e 80,
2: sì.
3: Sono una accanita lettrice, soprattutto di romanzi scritti da donne che parlano di donne.
2: Bellissimo.
3: Faccio pure un compagno.
2: Ecco, tra l'altro cose. Beh, devo dire che ce l'hai detta tutta questa, eh?
1: Allora, questo fai elimina per tutti, per favore.
2: Notaio. Però cioè, no, allora, andava benissimo. Adesso però non si sposa tanto con la canzone che sto mettendo adesso, ma dopo ti giuro ti passo Max Pezzali, perché almeno così possiamo poi sceglierci come noi abbiamo scelto te.
4: Dei libri impolverati sul comò che ho appena aperti e che mai rivedrò, le mie chitarre che ho dimenticate per terra con le corde arrugginite, il caminetto non l'ho acceso più

mio amico che non ricordavi più. Lo incontri in giorno con 10 anni più. C'ha tante rughe e te fa pietà. E odi le parole tempo fa. Perché non puoi far meno di pensare che pure tu sei nato ben vecchia e te fa impianto sulla vita tua.

se tu pentita ritornassi qui, col nodo in gola te verrei ad aprì. Convinto te volete ancora bene, ma non te potrei dire, torniamo assieme, perché non troverai nel

0: 883, in effetti.
1: Ciao Dario, so che non è venerdì, non è il giorno delle richieste, però vorrei dedicare Io sono Francesco di Tricarico all'ascoltatrice precedente.
0: E
1: ciao.
0: Invece no, sei anche sarcastico, eh. Ci abbiamo il notaio sarcastico, che è una prerogativa di questa trasmissione, perché il sarcasmo allunga la vita. Allora andiamo a sentire un altro contributo dei nostri sedicenti, qualsiasi cosa su questa descrizione della vostra persona in poche parole, breve, timbrata, si beva, vediamo, vai.
2: Premetto che sto facendo la lavatrice, quindi già questo è tanto. Allora, le mie skill sono pronto, acuto e profondo, che è una citazione, e vi invito anche a capire la citazione di questo altissimo film che ho appena menzionato, e so che tu già lo sai. E poi so cucinare bene, infatti il mio piatto forte è l'insalatina, e come metto l'olietto e l'aceto, tesoro, guarda,
0: non lo mette nessuno.
2: Brava, ciao, brava. Marziani,
0: ciao. Pronto, acuto e profondo, quindi stiamo parlando dei due carabinieri.
1: Spero che nessuno dei suoi parenti lo abbia ascoltato, però va bene.
0: Invece sì, lavatrice, sugo, insalatina. Però per l'ascoltatrice di prima, non Tricarico, lei ha detto sono pazza di Max Pezzali, e allora guarda, andava a pescare una canzoncina anche un pelino rock dell'epoca d'oro degli 883, e questa credo sia dal primo album Non Surdove Stesse, 1992.

0: Gli 883 erano molto rock, si spacciavano parecchio, poi il pop commerciale di Max Pezzali ha preso un'altra via, però insomma questa nostra ascoltatrice di prima, professoressa di inglese, mamma, vegetariana, attivista ambientalista, anche con un compagno, si è presentata e si è venduta molto molto bene. Là sono le 11:11, quindi ancora un brano prima del break delle 11:45, quello foriero del secondo classico di oggi. 3791-600-190, Manaman vocale, breve vibrato e soprattutto si te va.
1: Bello, onesto, emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata.
0: Oh, questo sì che è parlare, notaio.
2: Possiamo far finta di non averlo sentito?
0: No, guarda, aspetta, addirittura te lo rimando perché c'è anche interpretazione.
1: Bello, onesto, emigrato a Australia, sposerebbe con paesana illibata.
0: Beh, che è che non ti andava l'illibata?
2: Allora, se ne è convinta lei, per me va bene.
0: Va bene. Lui era un lui. Ma marziani, noi siamo in un contesto fluido, per cui non è che ci stiamo andando tanto per il sottile, per cui va bene tutto e il contrario di tutto. Io vi ricordo domani, mercoledì, Cronache dal Pianeta Torbido, è in uscita la seconda parte dell'esplosiva puntata di Daniele Frenetic, da non perdere sui social, Torbido _ podcast, ne parliamo domani anche la Fanta intervista. Sono indeciso tra un paio di cantautori, settimana scorsa abbiamo parlato di e con Lucio Dalla, anche attraverso soprattutto le sue note e la spiegazione delle sue canzoni, invece domani forse... Non ve lo dico, devo decidere. Per adesso invece ci ascoltiamo Emma Nolde, vai.

0: Rock Sport.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
11: Ed io Maurizio Paniconi.
10: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
12: Morta zia, la casa è mia.
10: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
11: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
10: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
11: Ho detto che è mia.
13: Ha detto
11: casa è mia.
13: Lei lascia prendere la casa.
10: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma
12: Morta zia, la casa è mia.
10: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 54 98051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
14: Questo è
10: Marte Contro.
14: C'è vita sul pianeta torbido.
15: Eccoci qua, 11:18, siamo rientrati dal break delle 11:15, che come sapete porta con sé il classico e il grande lavoro della nostra redazione. Mi fa passare questa canzone che è un bel po' che non sento, il CSI, Consorzio Suonatori Indipendenti, con la loro unità di produzione.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: tabula rasa elettrificata dei CSI, progetto post CCCP, Lindo Ferretti, e ci ha avuto modo di sollazzarci per parecchio con la sua opera, poi un po' impazzito, però da questo riguarda un'altra storia. Allora, sono 24 i minuti trascorsi dopo le 11, per cui dobbiamo ancora passare un fottio di messaggetti un po' pazzi inventati da me. Vai!
1: Buongiorno Marte. Buongiorno. Parlando di un posto di lavoro,
0: sì,
1: mi dovresti scegliere perché sono molto professionale.
0: Benissimo.
1: Ho le competenze e l'esperienza necessaria per svolgere nel miglior modo il lavoro.
0: Sì, giusto, giusto.
1: Ho una bella presenza.
0: Sì.
1: Sono dolce.
0: Sì.
1: E soprattutto non perdo la calma nei momenti di panico totale.
0: Ah, buono questo.
1: Ciao Marziani.
0: È un'ottima skill questa, notaio.
2: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: come no?
2: E ancora no.
0: Dai, dai, pensaci bene.
2: Allora, non capisco il perché, però va bene.
0: Ah, ecco, ecco, non capisci perché deve andare bene, perché è stata dolce, dai, che dobbiamo fare? Ci mettiamo a sindacare, per favore, se no non ti chiamavo notaio, ma ti chiamavo sindaco, per cui insomma cerca di accettare le cose come vengono.

0: ci sta, ci sta. Allora andiamo avanti, sono le 11.28, il tempo scorre severo e inesorabile all'interno degli orologi di tutti quanti noi, e là, dall'altra parte il meteo non è dei migliori, insomma la primavera ha già portato il suo consiglio e quindi abbiamo già sgozzato i nostri figli, ma abbiamo soprattutto già preso i primi soli,
1: Vai. Buongiorno Marte, aglio, senti una cosa, mo sono diventata barese, poi così, divento cagliaritana, ma che fa? Senti una cosa, ma per caso, cioè, scelti per cosa? Cioè, per cosa dobbiamo essere scelti? Hanno capito?
0: Allora, questo l'ho spiegato.
1: Bella questa, buongiorno Marte Contro. Buongiorno. Voi dovete scegliere me perché io so io, voi non siete un caso. Scusate!
0: Ah, famosa questa, citazione del grandissimo, grandissimo Marchese del Grillo, io so io e voi non siete un caso. Intanto notaio su questa come vuoi esprimerti.
2: Possiamo far finta di non averlo sentito?
0: Sì, se può. Perfetto. Allora invece torniamo su quella che mi chiedeva, scelti per che cosa. L'ho dovuto spiegare anche perché il mio broadcast di WhatsApp, appena ho mandato il messaggio, più di uno mi ha detto, più di uno mi hanno detto, ma scelti per che cosa? Che cosa fai riferimento? Non lo so, ma non è che se venite scelti cambiate versione?

grandi di Tele Endrigo in doppietta alle 11.31. Dicevo, non è che a seconda della sessione cambiate la vostra biopic, dovete prendervi le vostre responsabilità, quindi scelte per un gioco, quindi descrivete voi stessi come volete, insomma non c'è un fine vero selettivo, dai su, per favore.

0: job, trovare un lavoro, essere scelti, perché no, magari in un'associazione di alcolisti anonimi dove vi presentate e dire da quanti giorni non bevete, non lo so, è valido un po' tutto. Allora, Radio Rock Italia, mi state ascoltando attraverso il sito radiorockitalia.it, attraverso la app che avete scaricato dal vostro store di riferimento iOS e Android, e Radio Rock, dove trovate sia noi che la sorella maggiore qui alla mia destra, e mi state ascoltando dal mare in FM 96.6, mi state ascoltando nelle vostre macchine per Roma e provincia sul DAB Plus e Radio Rock Italia in ordine alfabetico, poi la fate, la cliccate, fate click, aggiunge i preferiti e ve la trovate sempre lì. Vai, chi c'è là in fila 19?
1: Ciao Marte Contro, oh, ciao. Giovannetta da, no, Roma, Giovannetta. Perché scegliere me? Perché come me non c'è nessuno.
0: Tu sei l'unica al mondo. Beh, che vuoi che ti dica, effettivamente dovrei sentire il notaio su questa tua esternazione.
2: Allora, se ne è convinta lei, per me va bene.
0: Va bene, va bene, allora diciamo che ne è convinta e quindi va bene. Allora andiamo a fare un po' di confusione, eh. Alborosi mischiato a 99 posse, lo shakeriamo un pochino, esce questa cosa qua.

0: Mama Marcas, Alborosi e 99 Posse. Bello, bello, mi piacciono queste, queste sonorità. Allora, sentiamo cosa ci abbiamo qua.
1: 1,90m, 80% di massa muscolare.
0: Da una bestia.
1: Sportivo, sì. Adoro leggere libri, sì. Visitare musei, scalare montagne, fare jogging.
0: Sì.
1: Donne, sei perfetto. Sto aspettando. Questa è la bio di Brad Pitt, io sono Dante.
0: Ah, ecco Dante, quindi non c'entrava a caso con la tua descrizione. Infatti non è che mi mecciava tanto nella testa.
2: Allora, se ne è convinta lei, per me va bene.
0: Sì, è lui però, vabbè.
2: Spero che nessuno dei suoi parenti lo abbia ascoltato, però va bene.
0: Va bene, vabbè. Spero soprattutto non abbia ascoltato Brad Pitt, perché avrebbe sicuramente da ridire rispetto allo scalare montagne. Perché non so quanto Brad Pitt sia un alpinista. Potrebbe anche esserlo in effetti, ma non mi dà quella sensazione. Allora, 11:40, ce ne andiamo veloci, veloci, veloci, veloci, veloci al prossimo brano, per poi entrare nel lo slot del break delle 11:45, quindi ritornare con la novità. Allora, novità dell'ora, perché siamo nel corso della seconda ora, e poi andiamo avanti, perché c'è ancora un po' di messaggetti un po' pazzi inventati da me.

0: Radio Porno Riviste, 10:44, giusto il tempo per ricordarvi il 3791-600-190, perché siete ancora in tempo, me ne stanno arrivando ancora tanti prove adesso. I canali quali sono del mio sondaggione che esce il sabato e poi va in onda il martedì? Sono il canale broadcast di Dario, che insomma è il mio numero WhatsApp, voi me lo date in DM in Instagram, io vi inserisco nel broadcast dove esce in anticipo il mio sondaggio il sabato, poi dopo quando metto su il contenuto su TikTok e Instagram, Dario_C_24, la potete poi rispondere sia nei commenti che mandando dei vocali, oppure in diretta proprio il martedì come in questa mattinata al 3791 600 190, solo ed esclusivamente il martedì dalle 10 alle 13.
1: Rockstar. Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Groenlandia,
8: Sky Italia,
7: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
8: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
7: solo al cinema dal 21 maggio.
8: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
7: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
8: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
7: Francesco Totti,
8: Carlo Verdone,
7: Zico e molti altri.
8: Musiche di Piotta.
7: Info e biglietti su nexostudios.it.
9: Tutto quanto passerà.
10: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
11: Ah, ma quindi non è un'operazione?
10: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
12: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
13: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
14: State ascoltando
15: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
0: 11:48, rientriamo dal break. Asia Noia, pomeriggio banale. Toglimi l'anima, ma...
15: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Verdona, Zanoia, 11:55. Siamo nel corso di Marte contro Radio Rock Italia, tutti i giorni dalle 10 alle 13. Oggi è martedì, è il giorno del sondaggione. E allora vi ho chiesto di inviarmi un vocale breve, timbrato, se vi va, come da social, come da appunto richiesta di sondaggione, dove dire una didascalica, dove presentare una didascalica, presentazione di voi stesse e di voi stessi, al fine di essere scelte o scelti, lo so, se per un lavoro o per essere seguiti, oppure anche diciamo per rimorchiare, perché no? Sentiamo Marziana lì giù, questa qui tutta carina e pimpante, vai.
1: Confermo la bio di Instagram, okay, perché mi sento molto rappresentata, sì, da quella, e sì, quindi creatività applicata come fosse Antani, in generale, al lavoro, nella vita, si improvvisa, è andata così.
0: Sempre come se fosse Antani, si vede che doveva andare
1: così. Mi sono scordata di dire perché mi dovreste scegliere, sì, perché mi dovreste scegliere? Ma fate un po' come cazzo.
0: Ma
1: vai.
0: Sì, ma che ce frega a noi? Allora, notaio mi sembra veramente una... manifestazione congrua alla nostra.
2: Ok, Dario, perfetto.
0: Sì, ci stava. Bene, allora però non l'avevo ancora passato questo pezzo, ma in realtà poi forse è il più cansante di tutti. Cioè, quando abbiamo bisogno di venderci, dobbiamo stabilire un prezzo, stabilire un inventario, fare in fretta e cercare di proporsi per essere il più accattivanti possibile.

0: Qua ci stiamo vendendo, vendendo 3791 600 190 per mandarmi il WhatsAppone con il sondaggio. Per il sondaggio di oggi è: come ti venderesti? Dai una descrizione della tua persona.
1: Allora, prendetemi perché io vi garantisco il risultato. Oh. Io non sono né un 8 né un 7,5, io sono 10. Un costante, solido, affidabile 5,5. Diffidate di tutte quelle eccellenze creative, di quel genio e sregolatezza che alla fine vi lasciano a piedi, che poi magari capiscono di valere troppo e quindi pretendono di più e vi piantano in asso. Io no, io sono un valido 5,5. 5,5 è buono. Buonissimo. Non è 3, non è 2, è un 5,5. Io vi pulisco casa così così, ma alla fine è pulita, io vi aggiusto la macchina, non vi faccio spendere tanto e alla fine comunque cammina, capito? Io vi faccio una traduzione che è buona, non è una traduzione eccezionale, ma è buona, insomma si capisce quello che dice, capito? Se vi fa male la pancia io vedo il Gaviscon, se vi fa male la testa io vedo il Moment o il Loki, che ne so, se andate troppo al bagno vedo un Limodium, se ci andate troppo poco vedo un Lassativo, se non pisciate vedo l'Asix, se pisciate troppo vedo la liquirizia e il caffè. Potete contare su di me senza grilli per la testa. 5 e mezzo, io ci metterei la firma.
0: 5 e mezzo è buono. Allora io a mia figlia che adesso va al liceo gli ho detto: già amore, sei abituata alle 10 delle ai 10 delle medie, scordati perché dovresti studiare tantissimo, ma papà sboccerà ogni volta che prenderai 6 meno meno.
2: 7:34, io quando esco presto c'è scomatto,

0: tu mi dovevi far fare la traduzione?
1: Beh, scusa, non ho capito, ma dai, io...
0: Tu mi dovevi far fare la traduzione?
1: Ma non è che puoi usare i messaggi delle persone che si vedono per una situazione e riferire a quello che ti serve a te, ma adesso va bene tutto, ma anche effettivamente il contrario di tutto. Pronto?
2: Ciao Danilo,
1: oh, Marte,
2: sono
1: vai,
2: Marte.
1: Vai, vai, dici la tua finalmente, un po' di cultura.
2: Intanto penso di essere la persona meno indicata di sto sondaggio.
1: Lo so, vai, però.
2: Ormai sono vecchio e qualcuno suo malgrado mi ha già scelto.
1: Marte, sì.
2: Comunque io non userei i social,
1: ma no,
2: andrei a parlare direttamente con chi de dovere.
1: Cioè?
2: E lo guarderei nell'occhio.
1: Ah, vero,
2: se è un datore di lavoro, se... direi che il lavoro
1: dato lo spunto,
2: io lo so fare discretamente, ma... bene,
1: sì.
2: Senza darmi tante descrizioni inutili, tanto l'educazione condizio sine qua non si dovrebbe vedere.
1: Sì.
2: A una donna gli direi che so rispettoso e simpatico,
1: fa dire,
2: tanto per tutte le altre cose che dovrebbe sapere se ne accorgerebbe subito da sola.
1: Sei focoso,
2: purtroppo. Ciao Dario, ti saluto.
1: Ciao Marte, grazie per il tuo solito costante appoggio e contributo. Mi ha dato un bello spunto, cioè questo fatto del Tinder, dei social, ne parlavo proprio ieri sera in compagnia, dicevo che in quest'epoca dove tante generazioni, soprattutto quelle più giovani, si interfacciano attraverso uno schermo di un social e quindi si scrivono, ma non si guardano più negli occhi. Invece ecco, noi un po' più anzianotti abbiamo ancora quell'aspetto, quell'approccio analogico alle relazioni umane, abbiamo ancora un po' più il coraggio di dire le cose come stanno, senza tattiche, come diceva Fulminacci, ma insomma mettendoci la faccia, che insomma va oltre ogni insicurezza.

0: Anche questa è in sicurezza Elephant Brain 12.05. Buongiorno Miriam. Soprattutto abbiamo un acquirente per il vocale di prima, che era il famoso il 5 e mezzo.
1: Aho? Aspetta, che non ci sentiamo. Ho acceso la radio da tanto che non ti sentivo.
0: Sì.
1: E il 5 e mezzo affidabile mi ha fatto morire.
0: Sì, 5 e mezzo affidabile, buono. Quella sana mediocrità che poi in realtà buttala via. Uno magari, frutto di fatica, frutto di studio, raggiunge quel 6 meno meno. Appunto, dicevo, la mia piccola Marta a scuola studia circa 3 ore a settimana. Io aspetto al varco qualche defaianza scolastica, anche per regolare un po' l'uso del telefonino, cose del genere. E invece ti torno a casa 9 e mezzo, 10, 8, 10, 9 e mezzo, 10. Dico, scusa, ma vedrai che saltrando che hai scelto con grande parsimonia, intelligenza e sagacia il liceo scientifico, vedrai che dovrai studiare tutti i giorni 2-3 ore, non è che ti può bastare così, e vedrai che fioccheranno i 3-4. No, ma no, io sono brava. Io ho detto, guarda papà, te lo dice subito, per me un bel 6 meno meno a matematica, me lo porti, a latino, a fisica, a quello che saranno le materie complicatissime del primo anno del liceo scientifico, sarà un trionfo, sarà un trionfo. Per cui sì Miriam, e sì anche al marziano di prima, che si è dichiarato proprio allegramente essere un bel 5 e mezzo. Secondo me è quasi sufficiente, addirittura poi a fine anno quel mezzo voto in più e non viene rimandato, non ti porti i debiti a settembre, quindi sa, voglio dire, accontentiamoci pure, no? Se no nella vita miriamo sempre alla perfezione, ma che palle!

0: Sera di sguardi, Paola Turci, 10 minuti passati dopo le 12. Sapete che il mio orario preferito è 12 e 12, ma l'ho bucato. Allora, una utile raccomandazione: sì, mandare il CV è ancora utile, ma non basta più da solo, deve essere parte di una strategia mirata. Sebbene molte candidature finiscono negli ATS, sistemi automatici, la candidatura spontanea e o la consegna di persona utile per mostrare intraprendenza permette all'azienda di avere il tuo profilo e nel proprio database, spesso consultato prima di pubblicare annunci. Ecco i punti chiave sull'utilità di un CV, un curriculum, quindi stiamo spostando la vendita di noi stessi attraverso il lavoro. Necessità di personalizzazione: inviare il medesimo CV a pioggia è inefficace, deve essere curato, aggiornato, specifico per la posizione. Quindi insomma era lecita la domanda di per che cosa ci stiamo candidando. Alternative moderne: oltre al documento è fondamentale curare la presenza su LinkedIn e costruire un network professionale. Sì, sono d'accordo e non d'accordissimo. Tempi di attenzione: i recruiter dedicano spesso solo 6-12 secondi per una prima valutazione, rendendo la chiarezza grafica e la posizione delle competenze cruciali. Strategia di persona: consegnare il CV a mano, specialmente in contesti locali, può portare ad assunzioni immediate perché dimostra proattivi.
1: Penso che la tua capacità di resistere malgrado tutto sia la vera sconfitta della tua vita. Sopporti qualsiasi peso per non ferire nessuno, ma ci vuole coraggio e coscienza per essere stronzi al punto giusto, ma ci vuole amore e passione per odiarsi di santa ragione.

0: Ce lo siamo fatto con la scala Shepard alle 12.15. Soltanto il tempo di ricordarvi che ce ne andiamo al break delle 12.15 e che torniamo con l'ultimo classico per quanto riguarda questa navigazione della navicella di Marte in direzione Marte, che dove atterreremo alle 13 lasciando microfono, mixer, cuffie e quant'altro di artefatto c'è in questa regia. A Vincenzo piglia poco per la sua troppo italiano. Stay with us!
1: Rock Spot. Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate, fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
4: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
5: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
3: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
8: Questo è
9: Marte Contro.
8: C'è vita sul pianeta torbido.
0: C'è vita sul pianeta torbido. In arrivo la seconda parte della puntata di Frenetic per Torbido Podcast. È il momento dell'ultimo classico per oggi, per questa nostra cavalcata. Loro sono i Fast Animals and Slow Kids, con la loro forse, e dico forse, non è la felicità.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: felicità un po' che ci manca, Costanimo e Slow Kids 12:21. Allora, vi ho letto appunto per l'avvio del LinkedIn e della ricerca del contratto di lavoro, qualche dritta sui curriculum, così en passant. E en passant, sono forte quando uso termini esterofili. E invece andiamo a leggere una buona bio su Tinder. Bello questo, perché so che siete tutte lì alle prate e dalle prati. Deve essere concisa, 2-3 frasi, non di più. Autentica e mostrare la tua personalità. Ma quando mai? Certe cazzare. Preferibilmente con un tocco di umorismo o autorinia per distinguerti, va bene. Anche cazzari, l'amica Bob Caprasecca che raccontava i suoi stand-up comedy monologhi e le sue disavventure con i timberini. E allora inserisci i tuoi interessi, un fatto curioso e specifica cosa cerchi, relazione, avventura, amicizia, per attirare persone compatibili. Evita di apparire arrogante o di lasciare il profilo vuoto. L'approccio simpatico ironico punta a strappare un sorriso. Esempio: se cerchi un adulto responsabile che pianifica il futuro, hai sbagliato profilo. Se cerchi qualcuno che decida cosa ordinare per cena in 5 minuti, sono quello giusto. L'approccio diretto interessi indica cosa ami fare e chi cerchi. Ad esempio: amo il trekking, il sushi e i film di Lonan. Cerco qualcuno con cui esplorare nuovi posti e condividere i dessert, carino. Approccio domanda gancio: fai una domanda per facilitare il primo messaggio. Ad esempio: meglio una serata a vino e Netflix o un'avventura improvvisata? Rispondi e scopri se siamo compatibili. Ce ne stanno altri 3-4 di consigli, adesso mettetevi comode.
1: Series Seed, Berlin City 2005, and I have the honor to proudly introduce to you this brand new record.

su Ska, Super Reggae Stereo Mambo. Ci voleva un po' di reggae vibes. Allora, prima di tornare agli ultimi vostri messaggi, sono le 12.27, ancora una mezz'ora in mia compagnia, Marte contro Radio Rock Italia, come tutti i giorni. Domani Fanta intervista, sono indeciso tra due, adesso ve lo comincio a svelare, tra Fabrizio De André e Lucio Battisti. Non lo so, adesso se volete 3791-600-190 esprimete la vostra preferenza, se no scelgo io domani mattina in base a quello che mi dice il cervelletto. Allora, andiamo con altri approcci per l'avvio di Tinder. Suggerimenti di Salvatore Razzulla: usa frasi brevi, scarta i cliché e concentrati su cosa ti rende unico ed unica. Sì, è difficile questo. Consigli invece da GQ Italia: evita la superiorità e non elencare solo le cose fighe che hai, ma punta sulla sincerità. Carino. Idee originali da matrimonio.com: trova spunti creativi per descriverti in modo allettante e non banale. Sì, ma questo prevede che ci sia della capacità di scrittura, non sempre è così. E consigli delle community su Reddit: inizia parlando dei tuoi interessi e dei fatti divertenti della tua vita. Cosa evitare? Non essere vago, una bio vuota generica non aiuta. Evita l'arroganza, non vantarti, crea complicità. Troppi dettagli, non scrivere un romanzo. Ricorda che l'avvio è un ottimo gancio, ma le foto restano l'elemento principale per il 90% del successo. Per aiutarti a scrivere l'avvio perfetta, raccontami che tipo di incontro cerchi, quali sono i 2-3 hobby principali che hai e qual è il tuo stile, ironico, diretto, misterioso. E questa base sotto vi fa capire che era un po' che non la passavo e che è il momento di celebrare la grandezza, celebrare del songwriter per eccellenza.

0: Kevin Spacey.
1: This is Kevin Spacey's second Academy Award. He won an Oscar in 1995 for supporting role in The Usual Suspects.
2: Kevin Spacey. Dopodiché penso che non ne sentirete mai più parlare.
3: Kevin Spacey, Caparezza, lo metto nella doppietta delle 12.30 con questo ritmo qua, sentiamo se vi piace. Lui invece è rancore dal suo ultimo lavoro, questo

0: Sera ancora 12.35, allora riprendiamo il nostro fase di atterraggio su Marte con i messaggi di voi marziane e marziani, grazie sempre a tutte e a tutti, 3791-600-190, vai chi c'è?
1: Ok, no, non ci stavo a giocare,
0: Che cosa? Vabbè.
1: Buongiorno Dario, buongiorno Marte, buongiorno. No, ma non ci siamo capiti, sono io che scelgo, ok?
0: No, aspetta, notaio...
2: Spero che nessuno dei suoi parenti lo abbia ascoltato, però va bene.
0: No,
2: allora,
0: va bene.
2: Se ne è convinta lei, per me va bene.
0: Ma non va bene.
2: Possiamo far finta di non averlo sentito?
0: Ecco, questo mi sembra più coerente con la tua figura. Censora. Allora, il primo messaggio che mi è arrivato era un po' confusionario, come a dire adesso mi recupero e te lo mando. Spesso mi arrivano questi vocali qua e io mando il messaggio il sabato e mi rispondono: ah sì, adesso mi sveglio, ci penso, te lo mando, poi spariscono nell'oblio. Ma ho deciso di mandare anche questi a testimonianza che la marziana c'è, ma non si vede, quindi bisogna un po' regolarla proprio come concetto. Invece a volte siete puntuali, mi rispondete subito e vi state alternando. Alla fine di questa stagione, verso luglio, alla fine di luglio, svelerò tutti i nomi di ogni, anzi chiederò ad ognuno di voi come ultimo tema. L'altro anno ho mandato come ultimo tema quello di dite quello che cazzo vi pare. In realtà dirò dite quello che cazzo vi pare anche per la chiusura di quest'anno, ma dite vostro nome e cognome. No, i cognomi no, non si fanno quelli solo alla Digos, però cioè, diciamo che vi chiederò di identificarvi così che possiate abbracciarvi in un abbraccio collettivo marziano alla fine di questa stagione. Io vi conosco tutte e tutti chiaramente, però insomma mi tengo il cecio. Sono lontano.

0: ritmica questa dell'Ape Regina dei Marlene Kunz alle 12.42. Allora, ancora qualche vostro messaggio prima di arrivare alla fine di questa navigata insieme. 3791 600 190, ma un vocale breve timbrato e si te va, va.
1: Ah, questo è facile.
0: Ah, va.
1: Perché so fa tutto.
0: Ah, così.
1: E sono anche molto umile.
0: Sei anche molto umile.
2: Quanto hai detto che dura la trasmissione? Ah. Non so se ce la faccio a descrivere tutto.
0: Allora, ci abbiamo due umili, notaio.
3: Allora, questo fai elimina per tutti, per favore.
0: Sì, infatti, perché poi effettivamente vi siete un po' sbrodolati, eh.
3: Ah, Dario, va bene, per me non è vero, ma ci credo.
0: E infatti, sono, no. Guarda, sono perfettamente d'accordo a metà con te, che non è poco, dobbiamo anche accettarla come condizio sine qua non quella che qualcuno potesse dire delle cavolate, come avviene nei curricula, come avviene nelle bio di Instagram e come avviene anche soprattutto in quelle di Tinder. Dai, allora spariamoci un bel branaetto, il break delle 12.45 e poi torniamo con gli ultimi vocali e poi saluti e poi Lucio Dalla e Vincenzo. Mi è scappato.

0: sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
2: State ascoltando
3: Marte Contro. C'è vita sul pianeta torbido.
4: C'è vita sul pianeta torbido. Siamo arrivati veramente ai saluti, quindi abbiamo solo il tempo di mandare quest'altra novità. Fantasmi, correre.
3: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Un pelino Warren Caesar No Name, questa fantasmi di cuore. A me piace, scusate, trovare le somiglianze delle persone e anche le assonanze tra le canzoni. Allora, gli ultimi tre vocali di questa maratona Marte contro Sondagione, e vediamo che cosa ci manda il buon Dio Marte. Vai.
1: Ecco, ma ecco, Sonnino, non so perché devi scegliere me. A me mi devi scegliere, perché sono alto, bello, famoso, ricco, c'ho tutte. Sono solo un difetto, ogni tanto dico qualche cazzata.
0: Ecco.
1: Un abbraccio
0: a te, tra cui
2: buongiorno,
0: questa.
2: Buongiorno, madonna, ma com'è difficile.
0: Ma no, come?
2: È perché è difficile vendersi, dai.
0: Prendimi l'anima, ma ridammi la radio. No, è prendimi l'anima quella. Comunque, vabbè, non è poi così difficile, anche perché era un gioco, quindi ci stava. Insomma, uno è un bugiardone, mentre l'altra si rifiuta addirittura di vendersi. Sentiamo l'ultimo, vai.
3: Metteremo l'annuncio del tipo.
0: Vai.
3: Leonardo, preciso, affidabile anche lunedì mattina. Mi occupo di modellazione digitale e visualizzazione architettonica. Cerco di dare forma alle idee e gli aggiornamenti sono inclusi.
0: Benissimo, anche il customer service.
4: Allora, non capisco il perché, però va bene.
0: Accettiamo le cose così come vengono, così come Calcutta ha accettato che tutte le cose migliori nascano dal verde.

0: Rapido Indolore Calcutta del Verde, 12.55. Allora, abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Vi siete vendute, ci siamo venduti, ma soprattutto ci siamo candidate. Candidati, io vi scelgo tutte. E la chiudo col più classico dei Vi Faremo Sapere, perché poi questo era anche il finale del video che ho messo su Instagram e su TikTok per questa puntata di Marte Contro. Il sondaggione torna sabato sul vostro broadcast di WhatsApp. Se volete esserci aggiunte o aggiunti, basta scrivermelo in DM su Instagram. Per quanto riguarda invece Marte Contro, domani mercoledì intervista a Fanta, intervista un po' di pillole del Torbido Podcast. Tra l'altro tanti progetti su cui stiamo lavorando per la stagione estiva. Ci sarà l'asta, ci saranno dei live, insomma non vi anticipo nulla fin quando non è tutto ben definito. Io vi saluto con il più classico degli Excusatio non petita, accusatio manifesta. Scambiatevi milioni di vocali di pace che non siano troppo lunghi, altrimenti sarebbero degli audiolibri. Chi se fa li cazzi sua campa cent'anni. Grazie per l'ascolto a tutte e a tutti. Ci sentiamo domani. Ciao.
1: Avete ascoltato Marte Contro.
2: Marte Contro.
1: C'è vita sul pianeta torbido.

0: troppo italiano.
1: Volevo nascere in Perù.
2: Subito dopo il Lucio Dalla delle 13 a cura di Dario Cecchettani inizia Troppo Italiano con Vincenzo Pigliapoco in voce. Come sempre mando un grande abbraccio a Dario, che è già scappato ma ci ha selezionato con cura. Come ogni volta, la prima canzone sono gli Elephant Brain e la loro Sto Meglio.

0: con Sto Meglio per iniziare al meglio Troppo Italiano di questo martedì 5 maggio dalle 13 alle 15 con voi. Vi ricordo subito il numero 3791 600 190 per intervenire su WhatsApp con messaggi e note audio. Ligabue con Leggero.
1: Ci sono macchine nascoste

E intanto vi ricordo che potete ascoltarci in streaming su RadioRockItalia.it oppure scaricando l'applicazione gratuita di Radio Rock Italia per iOS e per Android. Potete ascoltarci anche in DAB Plus in tutto il Lazio, in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Ne approfitto anche per ricordarvi al volo il palinsesto di questo martedì, ma di tutti i martedì dell'anno. Marco Bosco vi ha aperto la radio dalle 7 alle 10 con Giuda alle Brande, poi Dario Cecchettani dalle 10 alle 13 con Marte Contro, adesso Troppo Italiano, io Vincenzo Pigliapoco dalle 13 alle 15, oggi dopo di me Silvio Austini con Chaos Control, poi Emanuele Guzzardi e la sua Rochipirina 500 e per concludere Federico Corsi con Fuori Comfort dalle 20 fino alle 22.

Questo martedì 5 maggio un po' nuvoloso, continueremo il discorso di ieri, il discorso del concertone del primo maggio. Non ricalcheremo le stesse parole di ieri lunedì 4 maggio, ma piuttosto affronteremo un tema diverso, sempre legato al nostro caro concertone. Sicuramente un tema un po' più felice, non ci dilungheremo in discorsi politici, anche un po' noiosi. Andiamo intanto verso il break delle 13:15 con i Soviet Soviet e la loro No Lesson.

0: Rock Sport.
1: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur! Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur! È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Groenlandia.
3: Sky Italia.
2: In collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
3: Aldair Cuore Giallorosso. Il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano.
2: Solo al cinema dal 21 maggio.
3: Distribuito da Nexo Studios. Scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
2: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
3: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
2: Francesco Totti,
3: Carlo Verdone,
2: Zico e molti altri.
3: Musiche di Piotta.
2: Info e biglietti su nexostudios.it.
4: Tutto quanto passerà.
5: Questo è
6: Troppo Italiano.
5: Volevo nascere in Perù.
7: Il primo classico per Troppo Italiano si chiama Amsterdam. Eh sì, sono proprio i Diaframma.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Classico Amsterdam su Radio Rock Italia. Allora, di cosa parliamo oggi? Ovviamente del concertone, ve l'ho già anticipato, ma una cosa bellissima del concertone che io ho sempre apprezzato molto e che quest'anno purtroppo è mancata. Va bene che il concertone è di stampo italianissimo, ma gli ospiti internazionali sono sempre riusciti ad invitare persone incredibili, band fantastiche. Sinceramente non capisco come, non capisco perché si siano prestate a questa cosa, però adesso in queste due ore viaggeremo un po' negli anni passati, vedremo un po' quali sono state le esibizioni di artisti internazionali al concertone del primo maggio.
1: Hai lasciato le lenti a contatto da me e non so se ci vedi più, non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood, io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto, ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

Fulminacci insieme ai pinguini tattici nucleari, la loro poi. E allora, io adesso vi elencherò qualche artista internazionale, qualche artista straniero che si è esibito al concertone del primo maggio. Sicuramente me ne sono perso qualcuno, ho fatto le mie ricerche, ma sono stati veramente, veramente tanti. Iniziamo dagli anni 90 e arriviamo fino a oggi, quindi parliamo di più di 30 anni di storia del concertone. Sicuramente voi ve ne ricorderete qualcuno in più di me. 3791-600-190 per le vostre proposte riguardo le migliori esibizioni storiche di artisti stranieri al concertone del primo maggio. Adesso la Municipal, volevo solo parlarti. Grazie.

La Municipal, volevo solo parlarti e ho detto bene, il 1° maggio è il giorno della festa dei lavoratori e dal 1990 in Italia quello del concertone da piazza San Giovanni di Roma, quindi 36 anni di storia per il concertone del 1° maggio, 36 anni con degli ospiti internazionali che veramente fanno paura. Ci sono stati alcuni concertoni del 1° maggio che probabilmente hanno fatto le scarpe ai migliori festival dell'anno. Ci sono state annate veramente incredibili, partendo dal 1992, giusto 2 anni dopo la creazione. B.B. King, il king del blues, che detto in italiano è tremendo, King of Blues, si esibisce sul palco a Piazza San Giovanni e veramente una cosa incredibile. Io fino a ieri non sapevo che B.B. King si fosse mai esibito al concertone del 1° maggio e sinceramente è uno dei nomi di cui meno mi interessa. È una cosa incredibile, B.B. King, vabbè. Sarebbe come

con Ricominciamo Adesso. Fatemi sapere al 3791 600 190 se siete stati abbastanza fortunati ad aver visto B.B. King al concertone del primo maggio. Quell'anno non solo B.B. King perché è il nome altisonante, ma c'era anche un certo Chick Corea, uno storico pianista jazz con una storia molto interessante, a parte il fatto che ha pubblicato circa un migliaio di album da solo, da solista, ma anche suonato insieme a Miles Davis, almeno una decina di album insieme a lui. Ha suonato con Herbie Hancock, Lenny White, tantissime persone, quindi veramente un musicista storico. Storico è veramente dire poco, ma la cosa più interessante è tutto un capitolo su Scientology all'interno della sua vita. Nel 1968 scoprì Dianetics, che è la principale opera di Hubbard, quel uomo pazzo che ha creato appunto Scientology. A quanto sembra è l'unica persona nel mondo ad aver tirato fuori da questi romanzi di fantascienza, perché quello sono romanzi, delle cose carine, perché dice: non volevo più soddisfare me stesso, volevo veramente connettermi con il mondo e fare in modo che la mia musica significasse qualcosa per le persone. Ora, Scientology è una cosa terribile, non significa niente, però per il nostro Chick Corea è stata un'esperienza molto interessante. Tra l'altro, dovreste in queste ultime settimane girano video su internet di persone che proprio assaltano le sedi di Scientology aspettandosi di trovare all'ultimo piano Tom Cruise, ossia il boss di Scientology. Una cosa incredibile. I Mexican con Mina.

collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra e la città, oltre le 13 stagioni in giallo rosso, un viaggio fra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro fino alla città eterna. La voce narrante è di Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Le musiche sono di Piotta. Info e biglietti su nexostudios.it.

0: Rock Sport.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: State ascoltando
4: Troppo Italiano.
3: Volevo nascere in Perù.
5: Fra le novità di Radio Rock Italia, rieccogli Allerta con Stakhanov.
3: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Riecco i Toscani Allerta con un brano che si aggiunge a una serie di singoli già pubblicati che anticipano il loro primo disco rilasciato simbolicamente nel giorno della festa dei lavoratori. Staganov richiama il nome del minatore divenuto simbolo propagandistico della produttività dell'Unione Sovietica di Stalin per lanciare la loro invettiva contro lo stacanovismo moderno e l'eredità di quel modello di produttività estrema.

Qui però ti ha detto ti amo ma non lo penso. Ha aperto quest'anno il concertone del 1° maggio. Opinione mia personale, o come si dice adesso, mia personale opinione, poteva stare anche sopra a tre quarti della setlist del concertone. Però pazienza, rimane all'apertura, sperando che poi nei prossimi anni possa salire piano piano le gerarchie del concertone. Comunque abbiamo già citato B.B. King e Chick Corea nel 1992 al concertone del 1° maggio. Tutte queste esibizioni che vi sto per dire si trovano su YouTube, quindi anche se volete andare a una bella botta di nostalgia, su YouTube ci trovate tutto. 3791 600 190, fatemi sapere quali di questi artisti che elencheremo durante la puntata siete riusciti a vedere, sia al concertone ma anche in generale, se avete visto qualche live ad esempio degli Iron Maiden, perché sì, nel 1993 gli Iron Maiden iniziano il loro live al concertone del 1° maggio con The Trooper e poi continuano con Fear of the Dark. Veramente 93 con non solo gli Iron Maiden, però basterebbero gli Iron Maiden per renderlo un concertone storico. Ma in realtà c'è anche un altro ospite che fra pochissimo citeremo, non prima dei Tre Allegri Ragazzi Morti.

Caramella, annata di grazia quella del 1993 per il nostro concertone del primo maggio, giusto la terza edizione del festival, già, hanno già invitato B.B. King, gli Iron Maiden, ma poi sempre nel 93, sempre insieme agli Iron Maiden, invitano anche Robert Plant. Robert Plant, il cantante storico dei Led Zeppelin, lo invitano da solista ovviamente perché nel 93 non stavano più insieme i Led Zeppelin. Comunque canta canzoni come All Our Love, estratto appunto da Led Zeppelin 2, l'album del 1969, e veramente ha fatto impazzire tutta la piazza. Tornerà Robert Plant, tornerà, sembra una minaccia, però dopo il 93, 10 anni dopo, anzi 9 per la precisione, torna anche al concertone del 2022. Che roba incredibile. Tutte le esibizioni, come vi dicevo, su YouTube. Adesso Max Gazzè.

questa me la stavo canticchiando ieri in macchina mentre tornavo proprio dalla trasmissione. E allora perché non godercela in questa giornata qui? 3791 600 190 per messaggi e note audio riguardo le vostre esibizioni preferite di artisti internazionali al concertone del 1° maggio, una tradizione che sta andando sempre più scomparendo. Infatti quest'anno non mi sembra ci sia stato nessuno, magari mi sto perdendo una cosa incredibile, ma non mi sembra sia venuto nessuno straniero a suonare il 1° maggio. Vi ricordo come ascoltarci al volo, dato che abbiamo superato le 14 e inizia in questo momento la seconda ora di Troppo Italiano. Come ascoltare Troppo Italiano e tutta Radio Rock Italia? Ovviamente in streaming su RadioRockItalia.it, altrimenti scaricando l'applicazione gratuita per iOS e Android di Radio Rock Italia. Potete ascoltarci in DAB Plus in tutto il Lazio e in FM sui 96.6 a Roma nel nono municipio e su tutto il litorale. Vi ricordo che dopo di me, dopo la conclusione di Troppo Italiano, brutto già pensare alla conclusione quando manca ancora un'ora, però arriverà Silvia Austini con Chaos Control dalle 15 alle 17, poi Emanuele Guzzardi con la sua solita Rockipirina 500 dalle 17 alle 20 e infine per concludere il martedì Federico Corsi con Fuori Comfort dalle 20 alle 22. Prima di ritornare al nostro elencone andiamo con i Generic Animal insieme a Massimo Pericolo, la loro Scherzo.

Terzo Generic Animal insieme a Massimo Pericolo. Noi continuiamo con la musica delle tigri da soggiorno. Questa è la loro Ci Penso. Prima del break poi arriveranno anche gli 883.

Tigri da Soggiorno e la loro Ci Penso. Abbiamo rialzato i giri del motore prima di arrivare al break e lo stiamo per fare, lo faremo insieme agli 883, il loro classico nord-sud-ovest-est. Rimanete sintonizzati

0: Rock Spot. Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
1: Ed io Maurizio Paniconi.
0: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
2: Morta zia, la casa è mia.
0: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
1: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
0: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
3: Ho detto che è mia.
1: Ha detto
3: casa è mia.
0: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
2: Morta zia, la casa è mia.
0: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
4: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
5: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione? Ma adesso basta!
4: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
0: Studio Call, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
4: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
6: Questo è
0: Troppo Italiano.
6: Volevo nascere in Perù.
7: 14 e 17, Troppo Italiano con voi fino alle 15. È il momento del secondo classico di oggi, martedì 5 maggio. Sono Elio e le Storie Tese, la canzone mononota.
0: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: meglio le storie tese. La canzone mononota, anche un po' monotona, ma vabbè. Allora, pensate, in un'ora e venti di trasmissione abbiamo esaminato solo i primi tre anni di concertone del primo maggio, perché le presenze internazionali sono state così importanti, così grandiose, che mi sono dovuto fermare su quelle, ma ce ne sono ancora tantissime, perché dopo il 93 con non solo gli Iron Maiden ma anche Robert Plant arriviamo al 94. Lou Reed nel 94 ha suonato al concertone del primo maggio, anzi un set abbastanza lungo quello di Lou Reed rispetto a Robert Plant, anche rispetto agli Iron Maiden, che hanno fatto due canzoni, ok, due canzoni lunghissime ma sempre due. Lui invece ha fatto sette pezzi in ben mezz'ora, Sweet Jane, anche dei classici, dei Velvet Underground come I'm Waiting for the Man, Satellite of Love, e poi ha fatto una cover di Smokey Robinson and the Miracles, e poi ha finito con Walk on the Wild Side. Tornerà anche Lou Reed, anche qui sembra una minaccia ma non lo è. Nel 2000 si riesibirà al concertone del primo maggio. Noi piano piano andiamo avanti, prossimo talk, prossimo anno, dal 94 al 95. Probabilmente sapete già nel 95 chi è andato a suonare al concertone, ma per chi non lo sapesse, rimanete sintonizzati.
1: Anido d'ape o l'isca di pesce, facciamo una casetta tutta come ci va. Mettiamo il letto sul pavimento, che al mal di schiena ci pensiamo nell'aldilà. Prendiamo tutti gli accorgimenti, la testa

E noi continuiamo perché nel 1995 arrivano i Radiohead al concertone del primo maggio. Tra l'altro, intervistato Colin Greenwood, ossia il bassista della band, sfoggia una capacità di lettura dell'italiano veramente incredibile, veramente incredibile. Hanno suonato alcuni estratti del loro secondo album, The Bands, che era uscito proprio nel 95. Quindi non solo i Radiohead, ma i Radiohead con un album appena uscito e le canzoni suonate proprio, sono le prime volte che vengono suonate live, una cosa incredibile. Nel 95 non ci sono solo i Radiohead, ma anche Elvis Costello. Non mi fermerò tanto su di lui, io non lo apprezzo tantissimo personalmente. Se siete fan di Elvis Costello, vi farà sapere che è tornato anche nel 1996, quindi ha fatto 2 anni di fila il caro Elvis. Il primo anno però la cosa notevole è che ha diviso il palco con i Radiohead. Adesso Georgines con Cazzate.

passate 14 e 28, troppo italiano con voi fino alle 15, ancora una mezz'oretta, poi arriverà Silvia Ostini che in realtà è già arrivata e vi terrà compagnia con Chaos Control dalle 15 fino alle 17. Noi siamo arrivati, a proposito di 7, al 1997, altre due apparizioni nel 1997, almeno due degne di nota, sono due apparizioni full Regno Unito, perché gli inglesissimi Blur suonano due canzoni, Beetlebum e Song 2. Song 2 ovviamente la più conosciuta, la più famosa dei Blur, anche se è quella che li rappresenta di meno. E poi sempre nel 1997 invece l'irlandese Sinéad O'Connor, Sinéad che abbiamo salutato qualche anno fa, canta sul palco romano, condivide la serata insieme ai Blur, e se arrivano i Blur sicuramente poi arriva anche qualcun altro. Arriverà fra qualche anno, ci arriviamo fra pochissimo. Nel frattempo Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway.

Cesare Cremonini, la nuova stella di Broadway. E allora, sono arrivati Blur nel 97. Ovviamente gli Oasis non potevano essere da meno, perché nel 2002 gli Oasis arrivano sul palco del primo maggio e suonano quattro brani: The Hindu Times, Force of Nature, Don't Look Back in Anger e Rock and Roll Star. Infatti, si capisce dai primi due brani, in quell'anno la band aveva appena pubblicato l'album Heat and Chemistry. Poi nel 2003 arrivano i Nick Cave and the Bad Seeds, veramente una cosa incredibile. Un concerto che non ha inizio, non ha fine, Wonderful Life, He Wants You, The Mercy Seat, Tender Prey, veramente un set con veramente... Non voglio scadere nella volgarità, però andrebbe detta. Beh, non sono solo queste i concerti internazionali che hanno avuto luogo durante il concerto del primo maggio, ce n'è anche qualcuno degli anni recenti. Io mi ricordo ad esempio il 2019 con Noel Gallagher's High Flying Birds, ma il 2023 c'è stata Aurora, nel 2020 è venuta Patti Smith ed è venuto anche Sting. Sting che non è nuovo al concertone del primo maggio, perché in un'altra annata era tornato. Io adesso non lo trovo più, però sicuramente nel 2004 è venuto Stuart Copeland. Sappiamo che fra i due ci sono stati vari screzi, quindi si sono separati di almeno una decina d'anni prima di incontrarsi sul palco del primo maggio. Adesso una canzone con una collaborazione internazionale super a tema, Zucchero insieme ad Eric Clapton.

con Wonderful World. E allora, c'è sicuramente qualche artista che mi sono dimenticato di citare. Vi faccio un po' un riassuntone. BB King, Robert Plant, gli Iron Maiden, Lou Reed, ma anche i Radiohead, Elvis Costello, Sting nel 96, ecco quando era venuto, Sinéad O'Connor insieme ai Blur nel 97. Poi nel 98 non li ho citati, ma sono venuti i Simple Minds, è venuto anche Julian Lennon, vabbè, e poi John Bon Jovi con Southside Johnny. Poi Lou Reed nel 2000, Alanis Morissette sempre nel 2000, gli Eurythmics sempre nel 2000, The No Smoking Orchestra nel 2001, Macaco, Oasis e Robert Plant nel 2002, nel 2003 i Nick Cave and the Bad Seeds, nel 2004 Chumbawamba, Stuart Copeland, nel 2005 Juliette Lewis, James Blunt, ma poi anche Chuck Berry nel 2007, questo me l'ero completamente dimenticato. Andiamo all'ultimo break e poi a qualche canzone prima dell'arrivo di Silvia Ostini.

0: Rock Sport.
1: Ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.org. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
4: State ascoltando
5: Troppo Italiano.
4: Volevo nascere in Perù.
6: L'ultima novità di oggi, martedì 5 maggio, per Troppo Italiano, prima dell'avvento di Chaos Control con Silvia Ostini e Frankie High Energy MC, pedala e batteria insieme a Giovanotti.
4: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Si intitola Voce Batteria. Si tratta di un progetto sperimentale ed essenziale che rilegge grandi classici della sua carriera utilizzando esclusivamente la sua voce, la batteria acustica e pochissimi altri suoni. Fra le varie collaborazioni spiccano Fabri Fibra nella scurissima Auto da Fè Batteria e questa di Jovanotti nella riedizione di Pedala. Fibra e Jovanotti hanno entrambi aggiunto una loro strofa inedita che si integra all'atmosfera dei due brani e l'attualizza. Abbiamo sentito quella di Jovanotti con la novità di Radio Rock Italia, Pedala e Batteria in questo caso. Allora, Troppo Italiano sta per arrivare a conclusione, è il momento di festeggiare. Siate felici anche perché adesso arriva Silvia Ostini e il suo Chaos Control fino alle 17 a farvi compagnia. Tempo però per altre due canzoni prima della conclusione, la prima è dei Bobby Joe, Long's Friendship Party. Rapper da

dirò quel che sono, se non un vuoto a perdere, e c'è ed eccomi qui.

0: Con The Conjuring dei Bobby Joe Long Friendship Party, Troppo Italiano arriva alla sua conclusione in questo momento. Ovviamente ultima canzone, Lucio Battisti. Noi ci sentiamo la prossima settimana. Spazio a Silvia Austini e Chaos Control.
1: Avete ascoltato
2: Troppo Italiano.
1: Volevo nascere in Perù.

0: House Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovate e ben ritrovati su Radio Rock Italia. Questo è House Control, lo avete capito? Sono le ore 15:00 minuti di questo martedì 5 di maggio. Quanti 5 ci sono in questa giornata? Ce ne sono tantissimi. Intanto ringrazio Vincenzo Pigliapoco che vi ha tenuto compagnia dalle ore 13 fino alle ore 15, come anche ringrazio Dario Cecchettani e Marco Bosco che vi hanno tirato giù dalle brande e allo stesso tempo vi hanno portato direttamente su Marte. Invece adesso non andiamo direttamente su Marte, ma ci addentriamo nel mondo dei Dead and Circus con il nostro Disc to Disc, con Come se provassi amore.

oggi in questo momento stiamo saltellando da un disc to disc a un altro. Intanto vi ricordo i contatti 3791 600 190 per interagire con me. Inizio già a salutare i primi affezionati del Chaos Control e intanto vorrei sapere, ma voi come state? Cosa state facendo? Fatemelo sapere. Loro invece chi sono? Stiamo ascoltando gli After Hours con Pop.

0: E direttamente dagli After Hours, tra qualche secondo, ci addentriamo a casa del teatro degli orrori con Non vedo l'ora perché anche io non vedo l'ora tra qualche mese di dirvi una cosa che devo tenere zitta, non riesco a mantenere questo segreto. Ai ai ai, intanto sentiamoci loro, va?
1: Parto via con me.

Non vedo l'ora del teatro degli orrori. Tra qualche secondo sta terminando. Proprio perché? Perché da non vedo l'ora, perché non metto in discussione qualcosa? Eh? Voi lo avete fatto? Ecco, intanto io saluto i primi affezionati che stanno continuando a scrivermi al 3791 600 190.

0: Rock Sport.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto
5: casa è mia.
3: Lei
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 54 98051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio,
7: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
6: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri.
7: Musiche di Piotta.
6: Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Tutto quanto passerà.
9: Questo è
10: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
11: E dopo questi tre rintocchi è arrivato il momento del nostro disco classico. Disco classico che invece ci porta direttamente da Fabrizio De André con Bocca di Rosa.
12: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.
13: La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore, metteva l'amore. La chiamavano bocca di rosa, metteva l'amore sopra ogni cosa. Appena scesa alla stazione del paesino di Sant'Ilario, tutti s'accorsero con uno sguardo che non si trattava d'un missionario. C'è chi l'amore lo fa per noia, chi se lo sceglie per professione. Bocca di rosa nell'uno nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concupito ha il cuore libero oppure ha moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso l'ira funesta delle cagnette a cui aveva sottratto l'osso. Ma le comari d'un paesino non brillano certo in iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Sa che la gente dà buoni consigli sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente dà buoni consigli se non può più dare cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli, senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutte il consiglio giusto. E rivolgendosi alle cornute, le apostrofò con parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelle andarono dal commissario e dissero senza parafrasare, quella schifosa già troppi clienti, più di un consorzio alimentare. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi, con i pennacchi. Ed arrivarono quattro gendarmi con i pennacchi e con le armi. Spesso gli sbirri e i carabinieri al proprio dovere vengono meno, ma non quando sono in alta uniforme e l'accompagnarono al primo treno. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cartello giallo con una scritta nera, diceva addio bocca di rosa, con te se ne parte la primavera.
14: Thank you.
13: notizia un po' originale, non ha bisogno di alcun giornale, come una freccia dall'arco scocca, vola veloce di bocca in bocca, e alla stazione successiva, molta più gente di quando partiva, chi manda un bacio, chi getta un fiore, chi si prenota per due ore, persino il parroco che non disprezza, fra un miserere e un'estrema unzione, il bene effimero della bellezza, la vuole accanto in processione, e con la Vergine in prima fila, e Bocca di Rosa poco lontano, si porta a spasso per il paese, l'amore sacro e l'amor profano.
11: E ritorniamo direttamente felici e scattanti all'interno del mondo del Chaos Control. Intanto vi ricordo i contatti 3791 600 190 per continuare ad interagire con me, e poi dove potete ascoltarci scaricando le applicazioni tramite sistemi iOS e Android di Radio Rock Italia, e successivamente potete anche, se vi trovate ad Ostia e lungo tutto il litorale romano, quindi da Ostia fino a Fregene, Fiumicina, Fiumicino incluso, anche sul 96.6 oppure in streaming o alla DAB Plus su Roma e provincia, quindi non avete proprio scampo. E quindi intanto vorrei proprio sapere da voi, ma come state? Cosa avete fatto in questi giorni? Dal mio punto di vista sono stati giorni un po' difficili, ma poi dopo c'è stato un rovescio della medaglia letteralmente spettacolare. Mi sono divertita e sono, diciamo, non so se a voi è capitato, no? Ora vorrei fare a voi questa domanda. Ma quando vi dicono un qualcosa di bello che non potete poi al momento dire nulla perché dovete mantenere un segreto, e proprio, ma ce l'avete lì quella cosa, la volete raccontare, ecco, cosa fate tanto per dire, per cercare di non dirla? Ecco, fatemelo sapere, perché in questo momento ho una voglia matta di dirvi qualche cosa, ma che non posso, dobbiamo aspettare qualche giorno. Intanto, ritornando alla musica, loro sono i Subsonica.
0: Potrei essere

0: vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: E ritorniamo insieme sulla radio del rock italiano. E intanto vi scrivo al 3791 600 190 che cosa mi dite proprio, ma Silvia, che cosa ti è successo? Non ve lo posso dire, quindi mi dispiace. Potete venire direttamente in mio aiuto chiedendomi altro, non so. E intanto invece c'è chi scrive, come ad esempio Francesca, che vuole salutare una persona con la quale non parla più perché ha scoperto che si sta portando avanti la propria vita. Ma va, non avrei mai detto che qualcuno si porta avanti la vita nonostante gli abbandoni e gli addii. E quindi perché in questo momento proprio non sentirsi insieme a te non ci sto più? Caterina Caselli, sentitela, va?

E con Caterina Caselli insieme a te non ci sto più, ritorniamo a parlare tra di noi, giusto quattro chiacchiere tra amici, visto che siamo un po' di persone in questo momento all'ascolto, sempre di Chaos Control. Quindi in molti di voi mi stanno dicendo che molti di voi hanno passato un weekend, anzi un ponte del 1° maggio molto lungo. C'è invece Roberta che insieme a suo figlio Ale hanno fatto proprio un ponte lunghissimo, complimenti, direttamente dal 24 aprile fino al 4 maggio. Ma dove siete andati? Cioè, ditemelo. Quindi non potete scrivermi al 3791 600 190, noi abbiamo fatto un ponte di 10 giorni. Sì, ma dove siete andati? Però fatemelo sapere, perché vorrei proprio saperlo, come intanto altri di voi mi dicono: ma tu ci sei stata al concertone del 1° maggio? No, purtroppo non c'ero, perché non ero a Roma in quei giorni, ma diciamo che è stata un bellissimo concerto. Quindi invece, ritornando sempre in tema musicale, perché adesso non andare direttamente a casa di Cesare Cremonini con Ora che non ho più te? Diciamo che qua a Frecciatine oggi la stiamo prendendo leggermente alla lontana, eh?

diciamo che in questo momento, tra pochissimo, manca il nostro lancio del proverbio, che questa volta però non proviene da dei comuni un po' con dei nomi un po' non, diciamo, non canonici, ecco, non classici, ma che possono essere un po' divertenti, riutilizzati in altre frasi. E questa volta invece proviene direttamente dalla Cina, quindi mi dispiace. Quindi questa volta il proverbio viene da là, ma è ancora troppo presto. È ancora troppo presto perché ormai voi lo sapete, il proverbio viene lanciato di solito alle 4 scoccate, poi 4 e qualche minuto, 4 e qualche secondo, ma adesso dobbiamo fare un po' di rumore per iniziare un po' a lanciare il proverbio. Quindi ora andiamo direttamente dalle bambole di pezza con che cosa?

le bambole di pezza ci riportano direttamente nel mondo del Chaos Control, che tra pochissimo invece, cioè intanto spero che voi abbiate continuato ad urlare e cantare con questa canzone e con le loro canzoni, perché anche tra poco dovrebbero fare, se non mi sbaglio, il 7 un concerto qui a Roma, quindi intanto fatemi sapere se voi ci andrete, perché sapete che ormai se dove ci sono i concerti ci sono anche io e dove ci siete voi ci sono anche io. Praticamente ci inseguiamo a vicenda. Intanto invece stavo anche leggendo qualche giorno fa, anzi no, direttamente qualche mese fa, che giorno, avevo parlato della camminata 666. Non so se ve la ricordate. Tra poco ve ne parlo. Per quale motivo? Perché così a caso, qualche giorno fa mi stavo addentrando in qualche articolo buttato giù di lì, mi sono resa conto che nonostante il fatto che io avessi preso questo articolo mesi fa credendo che, diciamo, poi non avergli neanche dato tanto credito, invece adesso sta diventando un trend che sta infestando i social network. Quindi vogliamo entrare direttamente a gamba tesa in un argomento che abbiamo lanciato mesi fa ed ora sta diventando un trend pazzesco? Cioè, avete capito? Io lancio cose e neanche me ne rendo conto che poi diventano famose. Figuriamoci un po'. Intanto, invece, di sottofondo sentiamo il blu violento, anzi blu violento dei Jennifer in Paradise. E poi ritorniamo a tra poco per parlare di questa camminata 666. Intanto andiamo a casa loro perché questa canzone è una delle più belle.

E mi state dicendo al 3791 600 190 che Silvia ormai è la nostra nuova Nostradamus. No, vabbè, non voglio prendermi questo incarico e questo vestillo per la vita, perché già ci basta, diciamo, gran parte delle nostre cariche. Ecco, non voglio anche tirarmela, ma forse qualche volta serve. Perché sì, in questo momento quindi mi state dicendo: ok, parlaci di questa camminata 666. Allora, intanto facciamo così: ci sentiamo una canzone, ritorniamo tra poco e ve ne parlerò.

0: Rock Spot. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
3: State ascoltando
4: Chaos Control,
3: quando un imprevisto ti salva la vita.
5: E adesso è arrivato il momento della nostra prima novità insieme. Loro sono I'm Not a Blonde con Questa Lingua.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Note e Blonde, direttamente la nostra novità insieme su Radio Rock Italia. Loro sono un duo elettrico art pop con base a Milano, attivo fino cioè a partire dal 2014, composto da Chiara Castello e Camilla Benedini. Nel nuovo album, quindi, che sarà in arrivo tra qualche giorno, le novità per questo duo sono i testi in italiano, come ad esempio questa lingua, e scrivono comunque dei testi pazzeschi. Intanto, ritornando a noi e al come dire, alla camminata 666, quindi sono tutti pazzi per la camminata 666. Non so voi, ma io sì, già la stavo praticando in questo periodo, perché ormai, come avete ben capito, a noi del Chaos Control piace veramente tanto camminare per ore ed ore, minuti infiniti in giro per Roma e non solo. Intanto mi scrivono al 3791 600 190, ma ormai qualche follower che mi ritrovo anche su Instagram. Mi dite, ma dove sei stata questo weekend? Ecco, volevo pure dirvi questo. Questo weekend sono stata a Fondi a trovare delle amiche che non vedevo da tempo e, come dire, non andavo al mare e a Fondi principalmente da parecchio tempo, ed era qualcosa imbarazzante e bellissimo, ecco, non imbarazzante. Intanto, ritornando alla buona musica, questo è Tranne Te di Fabri Fibra.
1: Ah, rap futuristico! Oh, rap futuristico!
2: Ma cos'è sta paranoia?
1: Aspetta, fammi fare.
2: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
1: Cosa?
2: Dai, Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
1: Ok.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step erefistico. Rap futuristico.
1: Quindi, ritornando a parlare e a ritornare direttamente al mondo del Chaos Control, ritorniamo quindi a noi felici e scattanti, perché stavamo proprio anticipando questa camminata 666. Camminata che non ha niente a che vedere con il diavolo e tutto ciò che possa essere, diciamo, possa avere un'accezione un po' più, diciamo, non... Non facciamo riferimento ad altro di brutto, ma invece facciamo riferimento direttamente ad una camminata che sta diventando un trend direttamente su molti social, a partire da TikTok, Instagram e YouTube, per chi proprio vuole vedere anche come funziona questa tipologia di camminata. Quindi è una sorta di trend, come abbiamo già detto, di un fitness virale che sta spopolando sui social. Ovvero, ma in cosa consiste praticamente? Quindi è una formula ormai collaudata che si suddivide in 6 e vari step. Intanto voi chiedi ai Energy MC, e tra poco ritorniamo a parlare di questa camminata che già alcuni di voi vogliono sapere tutti i riferimenti per iniziare a praticarla insieme. Però vi dico, per praticarla insieme o ci vediamo alle 6 di mattina o alle 6 di sera. Quindi o mi aspettate appena finisco la diretta o mi aspettate la mattina. Aspettiamo un attimo, dai.

0: voi però sul numero di WhatsApp mi state leggermente corrompendo, perché mi avete proprio detto: vabbè Silvia, ma se stai parlando ormai della camminata 666, perché non iniziare a fare riferimenti alle canzoni o del Dio che contengono numeri di questo tipo, o anche parole all'interno del testo, del titolo, cioè... E quindi va bene, ok, lo faremo, lo facciamo un attimo con calma, cioè, ci vuole del tempo, ecco, come il del tempo ci vuole per effettuare questa, come dire, camminata 666, perché si compone di 5 o 6 semplici step, ovvero prevede, come tutti gli allenamenti, un riscaldamento di 6 minuti. Successivamente è prevista una camminata a passo sostenuto di 60 minuti, quindi mi raccomando, non 59 minuti e 59 secondi, ma 60 minuti precisi, poi 6 minuti finali per dedicarli poi al defaticamento, e poi, come stavamo dicendo, va praticato o alle 6 di mattina o alle 18 di sera, quindi praticamente o prima del traffico di Roma o durante. Quindi possiamo fare una cosa, no? Possiamo uscire tutti quanti da lavoro, farcela a piedi, ci risparmiamo direttamente il traffico sul raccordo anulare per farci questa passeggiata a piedi. Possiamo fare in questo modo, però adesso tra poco ne parliamo con calma, perché ora sono arrivati gli NDM con Diamond.
1: Hai mai avuto paura di chi dorme dentro al cuore? Hai mai avuto paura di una voce interiore? In fin dei conti sai che la puoi anche ignorare. La tua condanna è che non sei riuscito mai a saltare.

0: ciò che vuoi e non ciò che dici.
1: Quindi, ritornando a noi e alla nostra camminata del 666, che praticamente prevede, come stavamo proprio dicendo, di una passo, anzi no, di sei step. Quindi è previsto di sei parti, quindi una, un riscaldamento di 6 minuti, una camminata a passo sostenuto di 60 minuti, altrettanti 6 minuti per il defaticamento, e poi va praticato o alle 6 di mattina o alle 18. Quindi proprio per questo motivo ormai il trend prende questo nome, perché è composto sempre dal 6 fondamentalmente. Quindi non ci sono riferimenti a cose un po' più bruttarelle, mettiamola così, dai. Quindi l'idea non è solamente quella di correre, ma di affrontare un allenamento intenso, però mantenendo un ritmo costante che permette quindi poi di attivare il corpo senza affaticarlo troppo. Quindi fondamentalmente è uno sport che possono praticare di un po' tutti, ecco, non devi essere per forza il classico palestrato, tra virgolette, o la classica, persona che non è mai andata in palestra. Quindi lo possono fare chiunque. Lo possono fare tutti questo sport, quindi è alla portata di tutti quanti. Basta solamente quel pochino di pazienza e di voglia di fare qualcosa e di camminare. Intanto ci sentiamo i Finlay, perché la settimana scorsa volevo dirvi un'altra cosa. Ve la dico tra poco. Intanto ritorniamo negli anni 2000, anzi inizi anni 2000.

alla nostra buona musica. Adesso andiamo direttamente a casa di Litfiba, ci sentiamo El Diablo e poi ritorniamo sempre felici e scattanti all'interno del mondo del Chaos Control.

0: E ritorniamo direttamente nel mondo del Chaos Control, direttamente alle ore 16:14, perché adesso vorrei anche dirvi un'altra cosa. Qualche giorno fa mi stavo addentrando all'interno dell'internet, che ormai, forse ormai, anzi ve lo devo proprio dire, no? A me l'internet me lo dovete togliere direttamente, internet mi dovete farmi allontanare da lui. Per quale motivo? Perché purtroppo mi dà brutte esperienze nella vita, come ad esempio imbattermi in un vecchissimo tormentone che ha attanagliato gli inizi degli anni 2000, ma ve lo faccio sapere tra poco. Vi lascio così un po' nel dubbio prima di scoprirlo, perché adesso è arrivata la pubblicità.
1: Rockstar. Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Questo è
3: Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.
0: E adesso è arrivato il momento della nostra seconda, ultima ora insieme e anche del secondo disco classico. Adesso andiamo direttamente ad ascoltarci Il Banco del Mutuo Soccorso con Paolo Pa.
4: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Invece, signori e signore, vorrei farvi anche un bel annuncio. Groenlandia e Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, documentario sul difensore brasiliano al cinema solamente dal 21 di maggio, quindi tra pochi giorni. Diretto da Simone Godano, distribuito da Nexo Studios, racconta quindi la carriera del numero 6 della AS Roma. Il suo legame profondo con la squadra e anche con la città, anche con la sua partecipazione per 13 stagioni all'interno della squadra e del club sportivo. Un viaggio tra calcio e appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro fino alla città romana. Voce narrante sarà Claudio Amendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti altri. Musiche del Piotta, invece, info e biglietti su nexosstudios.it. Mi raccomando, vedete di esserci, perché c'è veramente tanto tanto da vedere, quindi mi raccomando. E quindi, rimanendo in tema artisti romani, in questo caso ci sentiamo Rancore.

mi sento bene, devo alzare un po' la voce. Vai così, voglio che rimbombi tra i palazzi. Sono quattro giorni che ho la testa che mi cuoce. Ora il quinto giorno io sorvolo i nuovi spazi. Non diventerò la bestia, non sarò feroce. Non mi darò in pasto agli angeli per farli sassi. Non andrò all'inferno perché questo mondo è atroce. Questo mondo è già un inferno con i controcassi. Sembra matematica qui,

nel mondo del Chaos Control insieme, perché volevo proprio finire, anzi proprio iniziare di a parlarvi, a dirvi di uno dei miei tanti guilty pleasure, che l'altro giorno mi trovavo a canticchiare una canzone che poi inizialmente io non mi ricordavo chi fossero le artiste, quindi i componenti di questo gruppo italiano. Praticamente non so voi se quanti di voi sono, come dire, un po' della mia generazione, ovvero che hanno passato l'inizio dell'adolescenza fino a inizi anni 2000. Adesso vi vorrei far ascoltare un pezzettino della canzone, perché non posso farvela ascoltare tutta perché non c'entra niente, assolutamente niente, con il rock. E quindi sentitela, aspetta. Ve la ricordate? Io sono giorni che me la ballo, perché... ve la ricordate? È qualcosa di... sentitela. Non lo so, mi piaceva da morire. E loro sono le Lollipop con Down, Down, Down. E adesso mo ritorniamo a noi, dai. E a posto, volevo proprio farvi, rendervi partecipe dei miei cose stranezze mentali, perché loro, tra l'altro, l'altro giorno, mentre io stavo facendo l'intervista con Alice Caronna, avevamo scoperto, tra l'altro io e Alice, che il gruppo, quindi le Lollipop, che si è formato tramite un contest che si chiamava Popstar, se non erro, hanno festeggiato, cioè questa canzone ha retto le classifiche per molto tempo. Cioè, voi vi ricordate, miei cari ragazzi e ragazzuole, nella nostra adolescenza cosa abbiamo ascoltato? Ecco, intanto, invece, cambiando un po' di tema, loro sono le Vibrazioni, giusto per rimanere in tema 2000, eh? Sai, certo.

E quindi, ritornando a parlare della camminata 666, quindi ricapitolando, è quella camminata che non ha nulla a che vedere con diavoli, con cose un po' più strane, ma ha a che vedere con sei punti cardine, ovvero una camminata che prevede un punto primo, riscaldamento di 6 minuti, 60 minuti di camminata a passo moderato, 6 minuti di defaticamento. Poi va praticato alle 6 del mattino o anche alle 6 del pomeriggio o alle 18, chiamatelo come vi pare, almeno va praticato per 6 giorni a settimana e il settimo giorno vi riposate perché ovviamente a forza di camminare comunque dovete un po' riacchiapparvi e recuperare le energie. Questo trend quindi prevede anche l'utilizzo di nessun attrezzo. Nessun programma complesso, nessuna performance atletica e nessuna prestazione esagerata, quindi lo potete praticare tutti quanti. Passeggiamo tutti quanti insieme, se voi siete come me, che persona a cui piace effettuare passi e passi, non solo camminate infinite per Roma e dintorni, prati e quant'altro. E ci sono anche dei principali benefici, come ad esempio la riduzione del grasso corporeo, il miglioramento dell'indice di massa corporea, una maggiore energia e molto altro. E quindi finiamo poi di parlarne, perché adesso è arrivato il momento delle cose importanti, con quello che manca.

state scrivendo al 3791 600 190 come mai però in questo momento ci stai parlando nuovamente di questo tema. È perché ti sei perso i primi minuti del motivo per il quale io ho deciso oggi di parlare di una cosa vecchia. Perché ho scoperto oggi che questo argomento adesso sta spopolando. Ma io invece, 6 mesi fa, a quest'ora, che ero la seconda lettrice dell'articolo, nessuno lo conosceva, nessuno lo apprezzava, quindi adesso un po' me la tiro, perché sono stata quella che di cui ne ha parlato tempo fa e ora ve ne riparlo, va bene? Se non vi va bene, continuate ad ascoltarmi, perché non si sa mai poi. Piantiamo di fare deficienti. Comunque, ritornando a noi e al fantastico mondo di questa camminata 666, stavamo dicendo proprio adesso, verso la fine dei minuti insieme, che praticamente ci sono dei benefici, ovviamente, no? Quindi la riduzione del grasso corporeo, il miglioramento dell'indice di massa corporea, una maggiore energia, anche una migliore qualità del sonno e stabilità dell'umore, e quindi forse è meglio che anche io riprendo a farla. Una maggiore energia, quindi effetto positivo sul cuore e quant'altro. E invece noi adesso ci sentiamo direttamente da 6, l'album di Alice Caronna, Ricordati di te. No, niente, non ce la siamo sentita e vabbè, che cosa fa? E quindi niente.

E invece, direttamente a festeggiare proprio le 2 settimane dall'uscita dell'album 6 di Alice Caronna, ho anche un'altra cosa da ricordarvi, ovvero Cliniche del Sorriso by Dr. Cole and Partners. Praticamente, che cosa vi devo dire? Che il nostro Dr. Cole è lieto di presentarvi Cliniche del Sorriso by Dr. Cole and Partners in via del Forte Tiburtino 160. Dalla primavera Roberto Cole e il suo staff hanno staff preparato e selezionato e attento alle vostre esigenze. Vi aspetteranno sempre e comunque per la cura completa del vostro sorriso. Quindi Cliniche del Sorriso Dr. Cole and Partners e dalla direttamente in via Forte del Tiburtino 160. E invece adesso, giusto per rimanere un po' in tema di musica, ci sentiamo gli All You Can Ape con Take Me to the Moon e ritorniamo insieme tra pochi minuti.

0: Quindi, ritornando a parlare, anzi proprio verso la fine proprio di questo talk infinito sulla camminata 666, stavamo anche dicendo, anzi vi dico proprio adesso, i vantaggi invece di questa camminata. Diciamo che i vantaggi ce ne sono parecchi, quindi abbiamo capito che a livello generale fa bene al metabolismo, al corpo, alla muscolatura, anche al, proprio anche al nostro sistema nervoso, all'umore e a quant'altro, ma allo stesso tempo ci anche dà la capacità di alleviare anche il, tutti i nostri bollenti spiriti. Ecco, anzi, vi dico proprio un'altra cosa, l'unica cosa importante proprio, visto che non è uno sport che vi permette poi di spendere tanti soldi, l'unica cosa di cui avete bisogno sono delle scarpe comode per camminare, quindi non è neanche come mi state dicendo, quindi alla fine puoi camminare sia in pianura che in collina, in discesa, in salita, come ti pare. Sì, esattamente, quindi non c'è un'altitudine prestabilita, ma c'è solamente la necessità di portare delle scarpe comode, e quello che riuscite a fare fatelo. E quindi niente, intanto è arrivato il momento della pubblicità e ci sentiamo tra poco.
1: Rockstar. Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
2: Tane tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
4: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
3: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
4: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: State ascoltando
8: Chaos Control,
7: quando un imprevisto ti salva la vita.
0: E adesso è arrivato il momento della nostra seconda e ultima novità insieme. Loro sono gli Stan Pilots con Sex Drive.
9: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Gli Stone Pilots con Sex Drive. Sono un power trio milanese che ha raggiunto la popolarità arrivando al secondo posto di X Factor nel 2023. Gruppo che si è formato nel 2020 durante la pandemia ed hanno affondato le loro radici prendendo ispirazione anche da moltissimi artisti berlinesi. E non so voi, ma come stavo dicendo poco fa con la Rocky Perina 500, che è entrato e uscito, fa solo, vabbè, ormai l'avete capito, lui entra, va, viene, fa cose, quindi va bene, ok. Stavamo dicendo che, porca miseria, quanto ci stanno piacendo veramente tanto. Loro sono gli Stone Pilots, quindi mi raccomando, ascoltateli e sentiteli veramente tantissimo. Intanto vi volevo pure ricordare il palinsesto di oggi, quindi tra pochissimo ci sarà la Rocky Perina 500 dalle ore 15:17 fino alle ore 20. Successivamente vi porterà fuori comfort Federico Corsi per poi portarvi, anzi proprio lanciarvi tra le brande, e direttamente domani mattina vi porterà giù dalle brande Marco Bosco per poi ricominciare tutto il solito girone dantesco con Dario Cecchettani, Febbra di nuovo, la Rocky Perina 500 che ormai lui ci sta sempre e dovunque. E invece il Chaos Control ritorna martedì prossimo dalle 15 fino alle ore 17, che qui oggi veramente vabbè. Quindi un errore appresso all'altro bellissimo. Intanto, ritornando a noi e alla musica, loro sono i Sick Tamburo con E so che sai che un giorno che ci piace.

0: ritorniamo nel mondo del Chaos Control, che mancano veramente pochi minuti per salutarci e poi darci l'appuntamento alla prossima settimana, sempre dalle 15 alle 17. Chaos Control è qui, è un po' come, non lo so, la vostra medicina che sostituisce il vabbè, ci stiamo già perdendo, e ciccia. Intanto vi saluto e vi ringrazio come al solito perché mi avete tenuto compagnia, e anche io vi ho tenuto compagnia, spero, tra una canzone e una frecciatina. Intanto invece vi saluto e vi ringrazio ufficialmente e do l'inizio alla Rocchi Pirena 500. Intanto ascoltatevi Sotto il segno dei pesci. Ciao!
1: Avete ascoltato Chaos Control, quando un imprevisto ti salva la vita.

0: se il malumore si è impossessato di te.
1: Non ci sono problemi.
0: Prendi Rochipirina 500. Attenzione, il principio attivo difficilmente ma può causare dipendenza. In questo caso, se ne prendi due, non diventa mille.
2: Capito?
3: Beh, ha detto che anche oggi, martedì 5 maggio 2026, direttamente dagli studi di Radio Rock Italia, inizia il programma che, se ne prendete due, non diventerà mai mille. La Rochipirina 500! Buon pomeriggio, care amiche ascoltatrici e cari amici ascoltatori della Radio del Rock Italiano. Come va? In questa giornata veramente strana. Fino a qualche istante fa stava piovendo, mi sono girato e c'è il sole. Ah, signora mia! Pensi che una volta qui davanti era tutta campagna, ma la Rochipirina 500 è iniziata e dunque... Esattamente, sedetevi comodi e comode perché sta cominciando lo show, ma io ne approfitto per salutare e ringraziare Silvia Austini che vi ha tenuto compagnia nelle due ore precedenti con il suo Chaos Control qui su Radio Rock Italia.

0: Visconti, battesimo oscuro. Beh, quale brano migliore per iniziare questo martedì 5 maggio 2026? La Rookie Pirina 500, che chissà cosa offrirà nel suo menù in questo martedì 5 maggio 2026. Beh, essendo martedì, ci sarà la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica, durante, all'inizio dell'ultima ora, la terza ed ultima ora praticamente, dalle 19 qui su Radio Rock Italia. Poi, essendo martedì, vi parlerò di quegli studi scientifici e non, o comunque delle statistiche fatte naturalmente
1: a cazzo di cane.
0: E quindi oggi hai voglia, carne alla brace già messa tutta, fra poco la gusteremo insieme.

0: Edicolo 31 spirale ovale. Ma prima vi ho detto, insomma, tutto il menù che offrirà questo programma, la Rochipirina 500, in questo martedì 5 maggio 2026. Ma sono stato molto vago, come a ogni inizio puntata, ogni giorno, insomma, dal lunedì al venerdì. All'inizio sì, vi dico il menù, ma sono molto vago, ve lo dico così a grandi linee. Invece per chi è arrivato a questo punto della puntata, dove praticamente sono trascorsi solamente 11 minuti, diciamocelo, però io voglio farvi sapere tutto quello che succederà oggi durante la Rochipirina 500 da qui fino alle 20. Infatti, perché so che adesso tutte e tutti voi magari non rimarrete qui fino alle ore 20, ma non vi biasimo assolutamente, ma tranquille, perché io ho proprio in serbo per voi tutto quello che succederà fino alla chiusura del programma.
1: Pričat ću vam o Beethovenovom gluhoći.
0: Giusto.
1: Zašto ukradeni čipsi ima bolji ukus?
0: Verissimo.
1: Zašto muškarce privlači karmin? Pravoj lokaciji muške getačke.
0: Vero.
1: Naša proverena astrofizičarka Eliza Nikelić će biti tamo.
0: Confermo.
1: Nakon toga će uslediti uobičajeni tračevi
0: i poezija. Bene, questo è tutto quello che succederà oggi durante la Rochipirina 500. Ve l'avevo detto, era in serbo per voi. Se volete anche ascoltarlo in italiano, beh, dovete solamente rimanere su Radio Rock Italia.
2: Il mercato musicale mi ha chiesto di fare qualcosa di più commerciale.

0: era Klaus Noir, Parapappa. E adesso è arrivato il momento del break delle 17:15 minuti. Poi un classico di Radio Rock Italia e tutta la Rockipirina 500 solamente per voi.
1: Rock Spot. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca. Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Ciao, sono Roberto Cole e ho saputo che c'è ancora qualcuno che non ha capito che fare un impianto ormai è semplicissimo.
9: Ah, ma quindi non è un'operazione?
8: No! Sentito? Che vi avevo detto? Non preoccupatevi, anche quest'anno sarò con voi per spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla vostra salute dentale.
10: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789-346 o WhatsApp al 334-840-7923.
11: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
12: Al Teatro Ambra Iovinelli, dal 6 al 17 maggio, Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono. L'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità, filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
13: Groenlandia, Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
14: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
13: solo al cinema dal 21 maggio,
14: distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano. Il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
13: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
14: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
13: Francesco Totti,
14: Carlo Verdone,
13: Zico e molti altri.
14: Musiche di Piotta.
13: Info e biglietti su nexostudios.it.
15: Tutto quanto passerà.
16: State ascoltando Rockipirina 500.
17: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è proprio così, soprattutto nelle giornate in cui la mattina piove e poi esce il sole, la Rockipirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ad Elisa con Heaven Out of Hell.
10: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: direttamente dal 2001 arriva questo classico di Radio Rock Italia, Elisa Heaven Out of Hell. Beh, abbiamo iniziato la Rockipirina 500 di oggi con Battesimo Oscuro e quindi diciamo che più o meno si sta tutto rimettendo a posto, ma io invece voglio farvi sapere in che modo potete entrare, voi che siete dall'altra parte, in contatto con me, con tutte e tutti gli speaker di Radio Rock Italia. Beh, c'è il nostro numero WhatsApp, sentite come suona bene, 3791600190, numero grazie al quale potete inviarci o dei messaggi vocali oppure dei messaggi di testo, alla fine l'uno o l'altro.
1: Va bene lo stesso!
0: Esattamente, ma invece come ascoltare la Rockipirina 500 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, ma soprattutto come ascoltare tutto il palinsesto di Radio Rock Italia e tutta la musica rock italiana? Anche questo è molto semplice. Sì, perché se vi trovate a Roma e provincia potete farlo grazie alla DAB Plus, la radio digitale. Scrivete Radio Rock Italia e ascoltate dove e come e quanto soprattutto volete. Poi potete anche scaricare l'app gratuita per iOS e Android di Radio Rock, grazie alla quale potete ascoltare sia Radio Rock, ma ovviamente Radio Rock Italia, oppure in streaming su www.radiorockitalia.it, oppure se vi trovate nel nono municipio di Roma o su tutto il litorale romano, quindi Ostia, Fregene, Fiumicino, potete ascoltarci comodamente sui 96.6 in FM. Insomma, dai, ascoltare Radio Rock Italia, come vi dico ogni giorno che si rispetti, è semplicissimo. E soprattutto, se voi non lo fate,
2: veramente mi scrivo ai terroristi, eh!

0: festa per la felicità.
1: Tu sei il mio miglior talento, tra le tende tu sei il vento, l'erba dopo che ha spiovuto, la lunghezza di un minuto, te mi hai messa in prigionia, quando arriva l'amnistia.

Marche Strazza, un'occasione bellissima. Beh, un'occasione bellissima ascoltare Radio Rock Italia. Vi ho detto tutte le modalità, vi ho detto anche come entrare in contatto con noi speakers di Radio Rock Italia, ovvero 3791 600 190. Ma adesso è arrivato il momento di dare il giusto spazio meritatissimo all'ONU, l'organizzazione non ufficiale che ogni giorno indice una giornata nuova, a volte mondiale, a volte internazionale, a volte nazionale, a volte cittadina, a volte rionare, a volte magari anche solamente del condominio, insomma dipende dall'entità. E oggi pensate un pochino che 5 maggio l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata nazionale, quindi insomma non mondiale, solamente qui da noi, nazionale, dedicata ai discendenti di Alessandro Manzoni, che grazie alla poesia il 5 maggio potranno andare in vacanza, perché io penso che almeno una persona oggi 5 maggio avrà detto ehi fu, siccome immobile eccetera eccetera, sicuramente. Quindi grazie a noi che ripetiamo sempre questa poesia, i discendenti di Manzoni andranno in vacanza a spese nostre.

Enjoy the Silence, questa bellissima cover. E lo so, oggi è una giornata mondiale indetta dall'ONU, l'organizzazione non ufficiale, molto particolare, però i discendenti di Alessandro Manzoni con quella e i fusi come immobile oggi, e hai voglia, ci vanno in vacanza per qualche anno. Ma adesso è arrivato il momento invece di fare gli auguri a una persona speciale, ma soprattutto una persona sconosciuta. Sconosciuta, veramente sconosciuta, che nessuno conosce, quasi neanche se stessa. Ecco, così per farvi capire quanta importanza ha questa persona. Però, visto che di solito si fanno gli auguri ai personaggi famosi, a quella regista famosissima, a quel poeta ancora più famoso, chi se ne frega, perché essendo famosi, o famose, alla fine, insomma, le persone che gli fanno gli auguri sono sicuramente tante. Invece agli sconosciuti, chi ci pensa? Ma ci pensa la Rochipirina 500. Infatti, oggi 5 maggio, non i fusi come immobile, quello chi se ne frega ancora di più. Oggi 5 maggio è il compleanno dell'amico sconosciuto Samuele Sessatore di Pulcini, che tira sempre ad indovinare e fino ad ora ha sempre capito il sesso veramente, ma tanto alla fine, ma chi lo sa davvero il sesso dei Pulcini, Massu? Tanti auguri a Samuele Sessatore di Pulcini, che da quando è iniziato questo lavoro lui ha tirato sempre a indovinare, però ha sempre indovinato il sesso vero del Pulcino, non sa neanche lui come ha fatto. Ma anche perché d'altronde, ma veramente, insomma, ma come si fa a capire? Sì, ho visto che si guardano le macchie, si guarda il puntino per capire se è maschio o femmina, ma alla fine, va bene lo stesso, dai.

0: La rappresentante di lista, maledetta tenerezza. Beh sì, dai, vi ho parlato di Pulcini e quindi lì ce n'è tanta di tenerezza, e soprattutto perché oggi 5 maggio, era il compleanno, è il compleanno dell'amico sconosciuto Samuele, che fa il sessatore di Pulcini. Voi direte, ma che cos'è il sessatore di Pulcini?
1: Non mi interessa.
0: Potrebbe essere anche questo. Però io ve lo dico lo stesso. Allora, il sessatore di Pulcini è un operatore, operatrice ovviamente,

0: posticino che indica il maschio, un'operazione che richiede estrema rapidità e competenza. Quindi è ovvio che l'amico sconosciuto Samuele, sessatore di pulcini, ma è ovvio che lui ha sempre tirato a indovinare, anche perché dai, è veramente impossibile, ma tanto alla fine
1: va bene lo

Musica per organi caldi, We Are Pop. Praticamente ci traghetta il secondo break di giornata, quello delle 17:45 minuti, e ci arriviamo in buonissima compagnia. Lo facciamo insieme alle Bambole di Pezza e la loro Rumore. Poi ci sarà una novità di Radio Rock Italia.

0: Rock Sport.
1: Sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
10: Questo è Rocky Pirina 500.
11: Se ne prendi due, non diventa 1000.
12: Ed è la verità, soprattutto quando il programma è iniziato da 48 minuti, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Preferisco Ignazio con la loro Miretti.
13: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Preferisco Ignazio Miretti. È questa una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. La band punk romana, ovvero i Preferisco Ignazio, ha pubblicato il doppio singolo Miretti Lanterna, che anticipa il nuovo album in arrivo. Li descrivono come due brani musicalmente opposti, ma che dentro seguono delle linee tematiche affini. E Miretti, questa che abbiamo ascoltato proprio in questo istante, esplora il tema della maturità incompiuta e del passaggio dal sentirsi una promessa al fare i conti con una realtà in cui non si ha più l'età per rimediare a tutte le cazzate che si continuano a fare. Ehi, ma stanno proprio parlando di me, i Preferisco Ignazio, con la loro Miretti, una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Dunque, applausi fino a scorticarsi tutti i palmi delle mani. Bene, bene, mi piace, niente male, mi piace. Ma visto che oggi è martedì, no? E oltre alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, a inizio dell'ultima ora, quindi alle 19, vi parlo di quegli studi scientifici e non di quelle statistiche fatte, ovviamente.
1: A cazzo di cane.
0: Ovviamente, perché sempre, insomma, stiamo durante la Rochipirina 500, possono solamente essere fatte in questa modalità. E fra poco invece voglio raccontarvi questo studio scientifico che ha capito la vera motivazione per cui Beethoven è diventato sordo. Pare che sia colpa dell'alcol, pare che sia colpa del vino, ma fra poco vi spiegherò tutto per filo e per segno. Voi rimanete lì.
2: Prima

0: Proprio come canta Caparezza, il protagonista della storia, come già vi ho detto, è Beethoven, mica Van Gogh. E infatti, secondo uno studio, naturalmente fatto
1: a cazzo di cane,
0: anche a dirvelo, Ludwig van Beethoven è diventato sordo per colpa del vino.
2: This was the first reaction, shock.
0: Sì, è sempre cosa da prendere con le pinze. Ecco, però nella Vienna dell'Ottocento il vino era una bevanda quotidiana e Beethoven lo beveva spesso, come tutti. E il dettaglio sorprendente è che all'epoca alcuni produttori di vino aggiungevano composti di piombo, come il cosiddetto zucchero di piombo.
3: Ma stai scherzando?
0: No, no, è proprio così, è proprio così. Lo zucchero di piombo per migliorare sapore e la conservazione del vino stesso. Ecco, analisi moderne su alcuni dei suoi resti hanno rivelato livelli elevatissimi di piombo nel suo organismo e questo pare che abbia fatto nascere l'ipotesi che Beethoven potrebbe aver assunto questa sostanza tossica proprio attraverso il vino e il piombo. Infatti, diciamo che fra gli effetti negativi può causare danni neurologici e problemi uditivi. Però attenzione, attenzione, perché ovviamente questo studio scientifico è fatto
1: a cazzo di cane,
0: quindi è una cosa da prendere con le pinze. Però ecco, nel 2026 si è capito questo e potrebbe essere il grande Ludwig van Beethoven sia diventato proprio sordo, perché nel vino, nella sua epoca, nell'Ottocento, nella Vienna dell'Ottocento, c'erano livelli di piombo altissimi. Sempre cosa da prendere con le super pinze.
4: Bevi pure quanto vuoi, basta che poi fai guidare qualcun altro.

0: Ministri cantano bevo proprio come faceva Beethoven, secondo questo studio scientifico fatto ovviamente
1: a cazzo di cane,
0: che diceva che pare sia diventato sordo proprio perché nel vino dell'Ottocento, nella Vienna dell'Ottocento, c'erano livelli di piombo molto alti e tra i problemi che può causare il piombo c'è proprio quello del far diventare sorde le persone. Quindi a quanto pare Beethoven diciamo che lo è diventato proprio per questi livelli altissimi di piombo nel vino. Ma oggi è 5 maggio, ne ho parlato ormai fin dall'inizio, anche l'ONU, l'organizzazione non ufficiale, ha indetto la giornata mondiale a favore di tutti i familiari discendenti di Manzoni, che oggi capirai con i fusi come immobile eccetera eccetera eccetera si faranno delle ricchissime vacanze proprio grazie a noi, che lo diciamo ogni istante, perché penso almeno una persona a testa in qualsiasi stanza abbia detto oggi 5 maggio eifu, anche solamente eifu. Ma secondo quest'altro studio scientifico le persone che si ricordano più della poesia, più parole della poesia del 5 maggio oltre a eifu, significa che hanno il cervello che sta bene. Sì, fra poco vi spiego tutto.
2: Come un sorriso sorge fra le case, il vento porta via tutti i pensieri, il sole che comanda sulle cose te manna a fondo gli incubi più neri. Con la paura non c'è se ragiona, te senti sempre l'ultimo arrivato,

Il muro del canto Montale. Ecco, non vi parlerò di Montale, anche perché vi ho detto poco fa che vi parlerò di del 5 maggio, la poesia di Manzoni, perché secondo questo studio scientifico, se ti ricordi ancora cosa viene dopo "ehi fu", significa che il tuo cervello sta bene. Oh. "Ehi fu", siccome immobile, dato il mortal sospiro. Basta, io sono onesto, questo qui poi mi fermo. Comunque, imparare poesia a memoria, quindi già, comunque, dopo "ehi fu", hai voglia, quindi qualche parola me la ricordo. Chissà cosa significa. Significa proprio questo, che imparare poesia a memoria non è solo un esercizio da scuola, ma è una vera e propria palestra per il cervello. Ecco, quando si memorizzano dei versi, delle poesie, attiviamo diverse aree del cervello, in particolare l'ippocampo, fondamentale per la formazione dei ricordi a lungo termine. Quindi diversi studi, mica uno solo, diversi studi mostrano che questo processo contribuisce a costruire una vera e propria riserva cognitiva, ovvero la capacità del cervello di mantenersi efficiente anche con l'avanzare dell'età. Quindi rime, ritmo e metrica agiscono come pattern strutturati che facilitano il richiamo delle informazioni, funzionano in modo simile alla musica. E quindi, se vi ricordate qualche parola, tra l'altro dopo "ehi fu" del 5 maggio di Alessandro Manzoni, vuol dire che il vostro cervello sta bene. Ma non è tutto qui, tra poco continuerò a raccontarvelo.

Houston, Tracy Guns, Higher. Ebbene sì, perché vi sto parlando di questo studio scientifico in tema con oggi, che dice che se ti ricordi ancora cosa viene dopo Hey Fu nel 5 maggio di Manzoni, significa che il tuo cervello sta bene. Sì, perché rime, come vi dicevo, ritmo e metrica agiscono come un pattern strutturato che facilita il richiamo delle informazioni, funzionando in modo simile alla musica. Ecco, la ripetizione, elemento centrale della memorizzazione, no? A volte si ricordano le cose anche per assonanza, no? Non è un atto meccanico, dice questo studio, questi studi scientifici, ma un processo di rafforzamento delle connessioni sinaptiche. Quante belle parolone! Ecco, ogni richiamo consolida le tracce mnemoniche, rendendole più stabili nel tempo. Dal punto di vista linguistico, le poesie attivano anche il pensiero astratto e la creatività, grazie all'uso di metafore e significati impliciti. Ma, a differenza di quello che dicono questi studi, altri studi dicono che il ricordare a memoria, diciamo, è un esercizio passivo, che può essere considerato una vera e propria palestra per il cervello, ma alla fine a se stesso. Infatti le opinioni diverse dicono che la memorizzazione è solamente un atto meccanico, senza una funzione reale per l'apprendimento. Però sapete che vi dico, io mi ricordo Hey Fu, siccome immobile dato il mortal sospiro, sei parole dopo Hey Fu, e quindi alla fine questo studio me lo prendo tutto e me lo porto a casa, e significa che il mio cervello sta bene, me la faccio andare bene così, va bene? Oh, basta.

0: CCP, fedeli alla linea, io sto bene. Ecco, secondo questi studi scientifici mi ricordo ben 6 parole dopo EIFU e quindi alla fine sto benissimo. Il mio cervello sta benissimo, ma voi invece non sapete il cervello della nostra Silvia Ostini, che la guarda così ti introduco in questo modo qua, così sì, proprio però... applaudendoti. Vai.
1: Sì, magari alzami, certo, le cuffie.
0: Vabbè, ma alla fine, tanto se te le alzo, no.
2: Vabbè.
1: Ho capito, ma stiamo calmi.
0: No. Allora, okay. EIFU poi, vai.
1: EIFU, siccome immobile, sì, dato il mortal ecco, sospiro, già, vai, stette, no, la spoglia in memore, orba di tanto spiro, così percossa, attonita, la terra al nunzio sta, né sa quando la simile orma dell'uom fatale la sua cruenta polvere a calpestar verrà.
3: This
1: e poi...
3: was the first reaction. Shock.
0: Ma che dire.
1: Grazie.
0: Ma cosa dire? So cosa dirti. Tanto complimenti,
1: dire?
0: Il tuo
1: Grazie.
0: Cervello, secondo questi studi scientifici, sta in formissima. E soprattutto, niente, che sono le 18:15 e quindi è arrivato il momento del break.
1: Ciao. Addio.
4: Rock Spot. Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
8: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Groenlandia,
13: Sky Italia,
12: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
13: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
12: solo al cinema dal 21 maggio.
13: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
12: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
13: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
12: Francesco Totti,
13: Carlo Verdone,
12: Zico e molti altri.
13: Musiche di Piotta.
12: Info e biglietti su nexostudios.it.
14: Tutto quanto passerà.
15: State ascoltando Rocky Tirina 500.
16: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Eh sì, è proprio quando il programma è iniziato, da 77, quasi 78 minuti, la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Eh no. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Modena City Ramblers con la loro In un giorno di pioggia.
15: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Direttamente dal 1994, direttamente dall'album Riportando tutto a casa, arriva questo classico di Radio Rock Italia in un giorno di pioggia dei Modena City Ramblers. Il secondo classico di Radio Rock Italia riguardante la Rochipirina 500 in questo martedì 5 maggio 2026. Ma adesso è tempo di un altro studio scientifico fatto naturalmente
1: a cazzo di cane,
0: che ci dice che le patatine rubate dal piatto di un'altra persona sono più buone. Lo dice proprio la scienza.
2: This was the first reaction.
0: Shock, ma fra poco ve lo racconterò. Let's go.

0: Judgment, fragole buone buone in questa bellissima cover. Ecco, come vi ho detto, sì, non vi parlerò delle fragole buone buone, anche se a quest'ora, alle 18 e 26 minuti, delle fragole buone buone qui, insomma, non è che proprio mi farebbero schifo, ma non mi farebbe schifo neanche il piatto di cui vi sto parlando, la pietanza di cui vi sto per parlare, ovvero le patatine, che secondo la scienza le patatine rubate dal piatto appunto di un'altra persona, non da quello nostro, è normale, se fosse nostro il piatto non le ruberemo, no? Ecco, però le patatine rubate da un altro piatto sono più buone. E sì, perché no, vi capita quando siete in un locale di ordinare, avete proprio fame, avete voglia di fare uno sgarro alimentare, prendete le patatine fritte, le prendete, però chiedete, voi volete patatine fritte ai commensali, alle persone che sono a tavolo con voi? E ovviamente no, qual è la risposta? No, no, sono a dieta, no, no, meglio di no, meglio di no. E allora voi siete pronti o pronte, no, quando arriva questo bel piatto di patatine fritte, a gustarvelo, ci mettete le salse che vi pare a voi, ketchup, maionese, barbecue, alla fine insomma
1: va bene lo stesso,
0: l'una vale l'altra o tutte quante. E ad un certo punto che succede? Succede che un commensale, una persona che sta nel vostro tavolo, la vostra partner, il vostro partner, ne prende una, poi più di una, due, tre, e lì vorreste proprio augurargli qualcosa di brutto, ma non lo fate. Però la scienza ci spiega il perché gli esseri umani facciano questo gesto bruttissimo. Fra poco ve lo spiegherò anch'io durante la Rocky Pirina 500, rimanete lì.
2: Loro

0: Green, zitti e buoni. Noi siamo diversi da loro. Ebbene sì, perché noi ci ordiniamo un bel piatto di patatine fritte, vogliamo sgarrare, abbiamo preso questa decisione e i nostri commensali, le nostre commensali, chi sta al tavolo con noi quando facciamo questo gesto pazzo, prendono le nostre patatine fritte. Vabbè, diciamocelo, insomma, l'abbiamo fatto anche noi, anche io l'ho fatto, sai quante volte. Anzi, faccio più parte dell'altra sponda, quelli che dicono no, non li prendo, e poi invece hai voglia se ne prendo dal piatto delle altre persone. Ma perché? La scienza ci spiega il perché, perché dice che sono più buone, ma per quale motivo? Allora, perché le patatine rubate dal piatto di qualche altra persona sono più buone, perché l'ispirazione per questo studio intanto ce l'ha avuta la Russian Medical Academy of Continuous Professional Education of Mosca.
1: This was the first reaction. Shock.
0: Ammazza che nome lungo. Pubblicato su Food Quality and Preference e basta. Ok, ecco. Allora, questo studio proviene da un famoso detto popolare. Loro hanno indagato su questo detto popolare diffuso in diverse culture, ovvero il cibo rubato ha più sapore. Ed è vero. Ecco, loro spiegano il perché. Allora, non si tratta della sfera venale di chi lo paga, ma no, ma proprio dall'aspetto sensoriale dell'esperienza che si ha, soprattutto, insomma, esperienza psicologica che rende le cose degli altri improvvisamente più desiderabili e ancora più buone. Ma c'è un bel... hanno fatto proprio questo esperimento che fra poco vi racconterò.

0: Se Fantastic, sì, la vi, ma soprattutto le patatine delle altre persone, quindi quelle rubate dai piatti di chi vi sta accanto, del vostro partner, la vostra partner o qualche commensale conoscente e non, perché questo ci dice lo studio, che dice che le patatine rubate dai piatti delle altre persone sono più buone. Ma perché? Allora, per arrivare a questa conclusione ci sono voluti 120 partecipanti.
1: Ma stai scherzando?
0: No, tra i 18 e i 50 anni, suddivisi in 70 donne e 50 uomini, che hanno consumato patatine identiche in 4 contesti. Allora, nel contesto legittimo, quindi la propria porzione, il proprio piatto, nel contesto dell'offerta, quindi quando è stata offerta la patatina del piatto di qualcun altro, presa furtiva a basso rischio, quindi ambiente tranquillo, persone conosciute, e presa furtiva ad alto rischio, ovvero in presenza di uno sconosciuto severo. Ma se ruba dai piatti delle persone che non si conoscono? Ma non si fa. Comunque, non ci crederete, o forse sì, ma il modo in cui venivano consumate in questi quattro contesti ha influenzato significativamente sia la piacevolezza del gusto sia il piacere complessivo. E secondo voi, ma qual è quali erano le patatine più buone? Ovviamente quelle rubate ad alto rischio, quindi persone sconosciute. Ma non si fa. Ma poi, vabbè, comunque, il livello di piacevolezza percepita è stato più alto del 39,3%. Ma perché non solo il meccanismo psicologico del proibito e l'eccitazione del momento, ma perché gli assaggiatori e le assaggiatrici sembravano, agli assaggiatori e alle assaggiatrici, queste patatine rubate ad alto rischio sembravano più salate al punto giusto, croccanti e addirittura più piacevoli. E quindi, secondo la scienza, è proprio così: le patatine rubate sono più buone.

0: proprio come cantano i Merging Beats, gli era nera, finché non ci servi più. Tu prendi il tuo, ordinalo il tuo piatto di patatine fritte. Tanto finché non ci servi più io te lo rubo. Anzi, se non ti conosco, se sei una persona sconosciuta, io le troverò anche più buone le tue patatine fritte. Anche se in realtà messe nel mio piatto sarebbero le stesse, identiche, però nel mio piatto non mi piacerebbero. Ecco, non è che sono impazzito, ma è quello che ha detto questo studio che vi ho raccontato della Russian Medical Academy of Continuous Professional Education di Mosca. Mamma mia,
1: esatto,
0: che ha detto, ha fatto questo studio e questo esperimento e ha capito che le patatine rubate dal piatto di un'altra persona, di uno sconosciuto, sono più buone.

0: neanche il motivo, non lo so. Comunque è che il lupo cattivo vegli su di noi, perché io faccio parte di quelle persone che rubano le patatine fritte dai piatti degli altri, delle altre persone che sono a tavola con me, ed effettivamente, come dice questo studio scientifico che arriva direttamente dalla Russia, effettivamente quelle patatine sono molto più buone rispetto a quelle che potevano stare nel mio piatto. No, però quelle lì sono molto molto buone. Tra l'altro utilizzo sempre quella scusa stupidissima dicendo: no vabbè, ma che è quella cosa? La persona si gira e io la rubo. Veramente una scusa veramente vecchia come il cucco. Ma dato che sono le 18:45 minuti di questo martedì 5 maggio 2026, questo significa che è arrivato il momento del break e poi di una novità in alta rotazione di Radio Rock Italia. Quindi non andatevene, rimanete lì.
1: Rock Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Questo è Rocky Pirina 500.
8: Se ne prendi due, non diventa mille.
0: Ed è la verità, soprattutto adesso che ho scoperto, grazie alla scienza, che le patatine rubate nei piatti altrui sono più buone. Proprio per questo la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce agli Asia Noia con Pomeriggio Banale.
8: La novità di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

Asia Noia, pomeriggio banale. La band di Ravenna torna tra le nostre novità a circa un mese dal precedente singolo Nuova Fabbrica, con questo nuovo brano Pomeriggio Banale, in cui continuano coerentemente a proporre il loro sound fatto di contaminazioni post-punk e new wave, con una scrittura di accumulo che tende costantemente a un'esplosione che però rimane sospesa. E questo Pomeriggio Banale degli Asia Noia è una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, la seconda e penultima novità in alta rotazione di Radio Rock Italia riguardante la Rocky Pirina 500 di questo martedì 5 maggio 2026.

E come cantano i Litfi, basta per arrivare il momento della vera fiesta tosta. Infatti fra poco arriverà il momento di dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli, che ci farà viaggiare nel suo bellissimo ed interessantissimo mondo, quello dell'astrofisica. Ma ci arriviamo, ci facciamo traghettare fino al suo momento con ci facciamo traghettare dai grandi Sons of Thunder con la loro Turn It Up. Infatti alzate tutti i volumi dei vostri dispositivi da dove state ascoltando Radio Rock Italia.

0: Sons of Thunder, Turn It Up. Ebbene sì, perché è arrivato il momento di dare la benvenuta alla nostra astrofisica di fiducia, Elisa Nichelli. Ciao Eli.
1: Ciao Lele, come va?
0: Io bene, te come stai?
1: Benone.
0: Oh, che bello essere riusciti anche oggi a, insomma, ad entrare in contatto con te. Ma io so che dobbiamo fare un saluto doverosissimo proprio in questo inizio rubrica. Chi salutiamo?
1: Salutiamo la mia mamma che da Modena si è collegata.
0: Sei riuscita, vedi
1: non esatto.
0: È
1: collegata e ci sta ascoltando.
0: Va bene, la salutiamo. Quindi è semplice, questo testimonia che è semplice. Non perché sia tua mamma, ma perché insomma è semplice.
1: No, vabbè, perché se tanto mi dà tanto, io non sono proprio una giovincella. Ecco, la mia mamma
0: lo è.
1: E se c'è riuscita, non è vero, è bravissima.
0: Esatto.
1: E ci dà una pista a tutti col computer.
0: Immagino, e la salutiamo proprio per questo. Senti Eli, visto che in apertura della nostra rubrica Marte e Giove tu dai sempre degli spoiler, e beh, è arrivato proprio quel momento lì. Che spoileroni regali.
1: Esatto. Allora, oggi parliamo sempre di questi viaggi che vi facciamo fare a voi che ci ascoltate in giro per il cosmo, in giro per l'universo. Oggi possiamo proprio dire di non aver badato a spese. Abbiamo proprio fatto le cose in grande.
0: È vero, abbiamo fatto le cose in grande. Guarda, è come se fosse una continuazione. Pensa, è già partita la canzone che ci accompagnerà nei prossimi
1: Perfetto.
0: Minuti. Me l'ha regalata la regia, quindi ho detto accettiamola. Fra poco torneremo con Marte e Giove. Rimanete lì.

0: E proprio come canta Alan Sorrenti, siamo figli e figlie, aggiungo io, delle stelle. E come se non finisse mai questa canzone, siamo ritornati qua, mia cara Eli.
1: Esatto, infatti apprezzo che questa musica ha anche un testo.
0: Esatto, esattamente.
1: Ogni tanto
0: sta per diventare una tortura, ma tra poco metteremo anche altre canzoni. Senti, prima di iniziare, prima di dire uno dei due argomenti di cui ci parlerai, io direi che è arrivato proprio quel momento lì, quello importante.
1: Quello lì preciso, esatto. Quindi senza ulteriori indugi, sigla.
2: Grande Marte, grande
0: Joe. Ecco, e la nostra sigla, oltre ad essere bellissima, della rubrica Marte e Giove, ha dato un po' questo stacco da Alan Sorrenti.
1: tappeto musicale.
0: Meno male, finalmente direi. Allora, il primo degli argomenti per il quale non abbiamo badato a spese, di che cosa si tratta?
1: Allora, partiamo alla grande, ho intitolato questa notizia che vi darò come... Cabaret di Superterre.
0: Bene.
1: Proprio a pioggia.
0: Dei pasticcini.
1: Pioggia di Superterre.
0: Bene, bene, bene. E di che cosa si
1: tratta? Perché allora, sulla rivista The Astronomical Journal è uscito questo studio, questa ricerca, che riguarda quali pianeti ci sono in orbita a quali stelle, perché ormai sappiamo la ricerca di pianeti in orbita attorno ad altre stelle ha un contatore che è impazzito, ormai siamo a migliaia e migliaia di pianeti scoperti in orbita attorno ad altre stelle che non sono il Sole, ma questi si sono chiesti: esistono combinazioni di pianeta e stella più probabili di altri?
0: Mm-hmm.
1: Bene, pare che la risposta sia proprio sì, perché attorno a stelle simili al Sole si sono trovati prevalentemente superterre e che sono, ricordiamo, pianeti rocciosi con masse da 2 a 10 volte la Terra, quindi non hanno nessuna caratteristica altra particolare, e sub-nettuniani, cioè pianeti con proprietà simili a Nettuno ma un pochino più piccoli.
0: Okay.
1: Mentre per le stelle più piccole del Sole, cioè diciamo tra l'8 e il 40% la dimensione del Sole, non si è trovato nessun subnettuniano, ma moltissime superterre.
0: Okay, ok.
1: Quindi, questo che cosa ci dice? Che più andiamo a scavare dentro sistemi in cui la stella madre attorno a cui abitano i pianeti è piccola, più è probabile trovare pianeti rocciosi. Questo non significa pianeti abitabili, l'abbiamo detto tante volte, però diciamo che sicuramente i pianeti gassosi non sono di nostro interesse,
0: no,
1: per l'abitabilità.
0: No.
1: Quindi se ce ne sono in maggioranza rocciosi, quelle stelle sono quelle che ci interessano di più ad andare a scoprire. Quindi,
0: ad esplorare, bene.
1: Esattamente, bello. Sappiamo dove orientare i nostri telescopi.
0: Bello, bellissimo, molto molto bello. Mi ricorda un pochino Guzzanti con Fascisti su Marte, che vanno alla scoperta del pianeta rosso roccioso e sono lì, che poi alla fine, vabbè,
1: vile traditore, sì.
0: Esattamente, è proprio quello lì. Guarda, allora, intanto beh, questo è super interessante. Come spoiler per il prossimo argomento, rimane sempre che non abbiamo badato a spese, oppure ne vuoi dare un altro?
1: Qua siamo un po' più vicini.
0: Okay.
1: E siamo su un tema ricorrente anche.
0: Ok, mi piace il dire poco per far capire tanto. Quindi voi rimanete là, non andatevene.
3: A cavallo.

0: Chissà quale grande onda ci sommergerà. Speriamo nessuna. Non è questa la notizia. Questa non è
1: No, nessuna onda ci sommerge.
0: Ma c'è uno studio, no?
1: Però c'è uno studio e potrebbero esserci onde nel passato.
0: Aia,
1: chi lo sa?
0: Chi lo sa?
1: Allora, parliamo di questo secondo studio che vi presento oggi, che è stato invece pubblicato su Nature Geoscience, e già questo circoscrive un pochino l'ambito di cui parliamo. Mm-hmm. Ricordiamo anche, così per curiosità, che tutte le notizie di cui vi parlo le prendiamo prevalentemente da MediaInaf, che è la testata online dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Così magari i nostri ascoltatori d'ora in poi, il martedì e il giovedì, vanno a spulciare, esatto, scommettono su che cosa io racconterò.
0: Potrebbe essere un gioco, vedi? Un bel gioco.
1: Potrebbe essere un gioco. Ma quello di cui parliamo oggi, appunto, è uno studio di geologia, in particolare di geologia lunare e possibilmente anche geologia che riguarda esopianeti. Perché che cosa hanno fatto questi ricercatori di una collaborazione internazionale molto ampia a cui l'INAF ha partecipato? Hanno studiato in dettaglio le cartografie sia dei fondali oceanici sia della Luna, cioè dei corpi di cui abbiamo maggiori dati. Mm-hmm. Evidenziando come questo studio della cartografia ci permetta di esplorare ambienti anche estremi e anche molto lontani, perché per quanto riguarda le tecnologie di rilevamento, l'accessibilità, le capacità interpretative, specialmente per missioni future, come per esempio ce l'abbiamo sotto gli occhi Artemis in questo periodo, certo, una delle cose che si deve fare è studiare le carte del suolo lunare per decidere quali sono le zone su cui atterrare, quali sono le zone da cui prelevare dei campioni, quindi le zone di interesse per motivazioni scientifiche differenti. E nel loro studio evidenziano come questo tipo di studi sarà possibile anche su corpi esterni al sistema solare, e non bisogna perdere, dal loro punto di vista dicono, questa occasione, perché è un'opportunità scientifica molto importante, e altrimenti rischiamo di limitare la nostra operatività in ambienti lontani dal nostro. Quindi per tutto il personale che è coinvolto nelle missioni spaziali, chi ne sta costruendo una carriera, e le future generazioni di ricercatori dovranno impegnarsi a studiare anche la cartografia geologica o dei suoli di altri mondi.
0: Bene, bene.
1: Questo è
0: uno studio che apre altri studi, praticamente.
1: Esattamente, come spesso accade nella scienza.
0: Esatto, beh, anche questo ovviamente molto interessante. Eli, che dire, grazie come ogni martedì, come ogni giovedì, perché ci acculturi sempre di più. Con te l'appuntamento è a dopodomani con la nostra rubrica Marte Giove. Quindi, ovviamente, oggi essendo martedì, l'appuntamento sarà giovedì. E soprattutto io, nel salutarti, saluto anche la tua mamma che è all'ascolto, ma senti che ti dico, tutte le mamme che sono all'ascolto di Radio Rock Italia.
1: Assolutamente sì.
0: Ecco. Eli, grazie mille.
1: Sono d'accordo.
0: Grazie mille, ci sentiamo dopodomani. Buona serata.
1: Ciao, buon proseguimento.
0: Ciao Eli, ciao ciao. E proprio come cantano Il Teatro degli Orrori, e lei venne, lei chi? La pubblicità, quella delle 19:15.

0: Rock Sport.
1: Tito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
3: Ed io Maurizio Paniconi.
2: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con
4: Morta zia, la casa è mia.
2: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
3: Tra litigi, sorprese e colpi di scena
2: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
5: Ho detto che è mia.
3: Ha detto
5: oh, casa è mia.
3: Lei
2: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
4: Morta zia, la casa è mia.
2: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
6: State ascoltando Rocky Tirina 500.
7: Se ne prendi due, non diventa mille.
8: Ed è proprio così, soprattutto dopo l'intervento della nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, la Rocky Tirina 500. Se ne prendete due, non diventerà mai mille. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce ai Meganoidi con Z Reticoli.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

direttamente dal 2003, direttamente dall'album Outside the Loop, stupendo Sensation, arriva questo classico di Radio Rock Italia, ovvero la bellissima Z Reticoli dei Meganoidi, l'ultimo classico di Radio Rock Italia riguardante la Rockypirina 500 in questo martedì 5 maggio 2026. Io ringrazio ancora una volta la nostra astrofisica di fiducia Elisa Nichelli, che ci ha fatto veramente viaggiare ed acculturare grazie al suo bellissimo mondo, il mondo dell'astrofisica. Ma chi conosce bene questo programma, la Rockypirina 500, sa che dopo il suo intervento culturale arriva quel momento veramente in cui si schianta a terra e si va a finire quasi al centro della terra, per poi ricatapultarci, finire dall'altra parte del pianeta, ovvero quello del gossip e del trash italiano. Infatti preparatevi, perché fra poco ci addentreremo in quella tundra brutta, schifosa, puzzolente e umida, che non è nient'altro quella del trash e del gossip italiano. Ma quale sarà la notizia che oggi ha aizzato il mio sticazzometro alle stelle? Non voglio dirvi niente adesso, ve lo dirò dopo questo brano.

L'isola delle rose, veleno e miele. Beh, nella rubrica riguardante il trash e il gossip italiano, diciamo, è solo veleno, senza miele. Proprio non c'è mai nessun grammo, addirittura, di miele. Ma perché? Ma vi siete preparati e preparate? Ci stiamo addentrando proprio in quella tundra bruttissima e schifosa. Soprattutto oggi vi parlerò di Nicole Olivieri. Voi dite, ma chi è questa? Fra poco ve lo dirò. Per ora, sigla!

0: Sì, chi è Nicola Olivieri? Ma come chi è Nicola Olivieri? Ma come chi è? Ma... dai, oh. Vi dice qualcosa questa canzone, eh? È quella che è stata fatta fuori dai Cesaroni, diciamocelo proprio, senza alcun ombra, proprio senza alcun timore, non fa più parte dei Cesaroni, però è proprio lei, credo Alice si chiamava il suo personaggio, Alice o no, alla fine tanto.
1: Va bene lo stesso!
0: Esattamente, ma qual è la notizia? È che Nicola Olivieri, dopo aver condiviso il reel in cui ha annunciato di aver comprato una casa proprio ieri, le domande le sono arrivate a raffica e ha cercato di rispondere alle curiosità dei e delle followers, svelando quanti metri quadrati è la nuova casa e quando lei e il marito Christian Masella e i due figli Aria e Samuel traslocheranno.
2: Ma stai scherzando?
0: No, gliel'hanno chiesto veramente. Lei dice ci sono lavori da fare, ha confessato. Abbiamo comprato sempre a Roma, eh. Oh, tranquilli e tranquille che hanno comprato sempre a Roma. Non si sono spostati, stanno sempre qui nella capitale. Sì, infatti, meno male. Guarda, se si fossero spostati da Roma, non sapevamo come fare. Comunque dice non è nella stessa precisa zona in cui siamo ora, ma è molto vicino. 10 minuti, quindi vicinissimo. Sempre vicino al mare. Di Ostia, quindi stanno praticamente su a Colombo, dai, diciamocelo, più o meno l'abbiamo localizzato in un quartiere residenziale che dice Nicola Olivieri che si modificherà nel corso degli anni perché ci sono diversi cantieri intorno. Oh, che bello! Dice ci avviciniamo di più ai genitori di Christian e la casa è perfetta. Mamma mia, ma non è solo questo quello che ha detto, ci fa sapere anche com'è casa sua. Fra poco ve la racconterò.

Zebra TSO, sto diventando una bestia e non credo di essere l'unico a diventare una bestia dopo che vi ho raccontato, vi sto per raccontare, insomma, questa notizia che veramente ci ha colpito il più profondo del cuore, proprio quel lato là oscuro ce l'ha colpito. Sì, che Nicole Olivieri, ex Cesaroni, ha cambiato casa con suo marito e figlio e figlia. Però continua dicendo che non si sono spostati da Roma, sono vicino a Ostia, quindi diciamo più o meno sarà la zona Colombo, ma alla fine, ma insomma, voglio dire, esattamente. Però ci dice che la villa deve essere completata al più presto. Dice: sicuramente ci sono dei lavori da fare, ho paura a dirlo, ma comunque per forza di cose noi fra 2 mesi dobbiamo lasciare questa casa entro fine giugno, non abbiamo alternative sulle tempistiche. Infatti la Olivieri e il marito diciamo che ci hanno messo 1 anno e mezzo a trovare la casa giusta e fra 2 mesi dovranno per forza spostarsi ed andare ad abitare lì. Ora io non so quanti lavori debbano fare, 2 mesi potrebbe sembrare un'impresa, infatti lei dice forse vedrete più in là fra qualche mese delle foto in cui saremo con dei materassi buttati per terra. Ecco, questo noi non ce l'auguriamo, ma quello che io vi auguro è di ascoltare fra pochissimo la poesia che cercherà in qualche modo di risollevare, se più o meno si può dire, il livello culturale della Rocky Pirina 500.

Zucchero e Salmo ci regalano un overdose d'amore e speriamo che con questo overdose d'amore non ci agiteremo tutti e tutte, anche voi che siete all'ascolto della Rochipirina 500, perché è ovvio, no, che non ce ne frega assolutamente niente di quanto è grande la casa di Nicole Olivieri, del marito e dei figli, e soprattutto quando si trasferiranno, non ce ne frega niente assolutamente, io metto le mani davanti, lo dico sempre, però quello che ci interessa è la poesia, sì, un altro modo per raccontarvi la storia di Nicole Olivieri and Company, anzi and Family, proprio è azzeccatissimo. Ebbene sì, e questa poesia che ho scritto oggi di mio pugno, il titolo che ho regalato, così che mi sono sentito dal più profondo del cuore di regalare a questa poesia, si chiama In sette si sta bene, sì. E beh, ovviamente su 100, in 170 metri quadri, in sette si sta bene, sì. E la poesia fa proprio così. Anche se mi sono perso il reel di ieri, vi parlerò del nuovo acquisto di Nicole Olivieri, che sui social dalle domande è stata invasa perché col marito hanno comprato proprio casa. Si trova vicino a Ostia, ma la vera bellezza è che misura 170 metri quadrati di grandezza. Lo stile dell'arredamento è nella sua testa ben custodito. Chissà se piacerà anche al marito. Nicole e famiglia hanno trovato la casa ideale, da come è stata raccontata in effetti non è niente male. Però sinceramente di questa storia e dell'imminente trasloco a me frega ancora meno di poco. E diciamolo, no, ma chi se ne frega? Chi se ne strafrega di quanto è grande? Ma perché le persone vogliono chiedere a Nicole Olivieri quanto è grande casa che si è comprata e soprattutto quando si trasferiscono? Ma chi se ne strafrega? Io spero che sia lei che si sia scritta queste domande da sola, perché altrimenti faccio fare.

0: GDL che ha un'altissima percentuale sta per Giulia De Lellis. Diciamo che la chiusura parziale a questa notizia di gossip di Nicole Olivieri ce la dà al 3791-600-190 la nostra amica e poetessa e anche musicista oggi Isabella, che dice: ecco, Nicole Olivieri mi sembra una Giulia De Lellis che non ce l'ha fatta. Devo dire che è proprio la verità, mia cara Isa. Ma anche lei, sempre al 3791-600-190, oggi mi manda, puntuale come ogni giorno, una poesia che oggi però è una poesia musicale, ovviamente poesia che si riferisce alla notizia di gossip di cui vi ho parlato poco fa. Ed è proprio questa, eh?
1: Pentole, bicchieri, yes, ce le hai assottigliate.
0: Cosa?
1: Come le palle che c'hai frantumate.
0: Oh, bene, hai ragione, lo ha fatto e sono pienamente d'accordo con te, mia cara Isabella. Ma adesso si vola quasi direttamente al break delle 19:45 minuti, in buona compagnia, in compagnia dei Verdena e la loro Pascolare.

Verdena pascolare, e proprio così noi pascoliamo praticamente come delle piccole pilloline, come delle piccole rochipirine 500, che vi esorto, anche se siamo tanti e tante, vi esorto a non prenderne due perché non diventeranno mai mille. Fate veramente molta attenzione alla posologia di questa pillola della rochipirina 500. E noi pascoliamo fino al break delle 19:45 minuti, l'ultimo break tra l'altro della rochipirina 500 in questo martedì 5 maggio 2026. Poi dopo il break arriverà una delle novità in alta rotazione di Radio Rock Italia, e poi ultimissimi

0: Minuti per salutarci come si deve alla nostra maniera.
1: Rockstar. Dite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: L'11 maggio a Trastevere scocca una nuova scintilla. Da Trapizzino a Piazza Trilussa arriva la grande festa di VVL, Vignaioli del Vulcano Laziale. Dimentica tutto quello che sai del vino laziale. Non è solo una degustazione, è l'energia della terra viva che arriva nel calice. Vignaioli artigiani ti guideranno tra vini vulcanici, fatti di tensione e pura mineralità. Dalle 18, mescita a prezzi popolari, incontri con i produttori e naturalmente trapizzini e supplì per tutti. La scintilla. Il vulcano laziale si accende a Trastevere. Vieni a sentire come vibra la terra. Ti aspettiamo l'11 maggio, in Piazza Trilussa, dalle 18, per una festa da non perdere.
3: Questo è Rocky Pirina 500.
4: Se ne prendi due, non diventa 1000.
0: Ed è vero, soprattutto quando mancano 13 minuti alla fine di questo programma, la Rocky Pirina 500, se ne prendete due, non diventerà mai 1000. Ma adesso è arrivato il momento di dar voce a Mannarino con Per un po' d'amore.
4: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

per un po' d'amore dopo 3 anni lontano dalle scene, Mannarino sta per tornare a maggio con l'album Primo Amore, il cui titolo suggerisce chiaramente il tema sentimentale centrale anche in questo secondo singolo di accompagnamento al disco Per un po' d'amore, e a giugno poi tornerà anche in tour, e quindi applausi sia per la novità in alta rotazione di Radio Rock Italia Per un po' d'amore di Mannarino, e anche per il ritorno al tour a giugno di Mannarino. Ma io invece continuo con gli applausi, perché voglio ricordarvi una cosa fondamentale, ovvero che Groenlandia e Sky Italia, in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano Aldair Cuore Giallo Rosso, il documentario sul difensore brasiliano, solo al cinema dal 21 maggio, il prossimo 21 maggio 2026. Diretto da Simone Godano e distribuito da Nexo Studios, racconta la carriera del numero 6 della Roma, il suo legame profondo con la squadra, la città e anche, mi permetto di dire, anche con la tifoseria tutta. Oltre le 13 stagioni in giallo-rosso, un viaggio tra calcio, appartenenza e memoria, da Rio de Janeiro alla città eterna. Voce narrante di Claudia Mendola, con le testimonianze di Francesco Totti, Carlo Verdone, Zico e molti molti altri, e addirittura anche le musiche di Piotta, come se non bastasse. Info e biglietti su nexostudios.it, Nexo con la X. Quindi Aldair Cuore Giallo Rosso, 21 maggio al cinema.

0: allegri ragazzi morti. Bengala, il Bengala che state lanciando per dire basta, non ne possiamo più della Rokipirina 500. E tranquillizzatevi perché fra poco chiuderà i battenti. Ma prima io voglio ricordarvi tutto quello che è successo durante questo programma di oggi, in questo martedì 5 maggio 2026. E i fusi come immobile dato il mortal sospiro e non la so più, basta, quindi la finisco qui. Sì, perché so che all'ascolto della Rokipirina 500 in questo momento e di Radio Rock Italia c'è tra di voi, serpeggia qualcuno o qualcuna che non è qui dalle 17, ma è normale, avete una vita, non vi biasimo assolutamente, ma il vostro Leletto vuole, che poi sarei io, voglio ricordarvi tutto quello che è accaduto dalle ore 17 fino ad ora. Ebbene, è successo proprio tutta questa cosina qui.
1: La puntata di oggi della Rokipirina 500 di questo martedì 5 maggio 2026. Vi ho parlato della sortita di Beethoven, perché le patatine rubate sono più buone, della memoria allenata anche grazie alle poesie. C'è stata la nostra astrofisica di fiducia di Zanichelli, poi il solito gossip e poesie.
0: Bene, questo è tutto quello che è successo oggi durante la Rokipirina 500 in questo martedì 5 maggio 2026. Io lo so benissimo che il recapone finale, beh, non si capisce perché è veloce, ma purtroppo oggi poi ancor meno il tempo che ho a disposizione è pochissimo, quindi ascoltate tutta la Rokipirina 500 dalle 17, quindi dall'inizio, dal lunedì al venerdì, dalle 17 fino alle 20, oppure quello che vi spetta è il recapone finale. Lo so, mi dispiace veramente tanto per voi, ma lo so, il tempo a disposizione in nostra compagnia, mia compagnia, insomma, è terminato. Io vi ringrazio per essere state all'ascolto della Rokipirina 500 e l'appuntamento ovviamente è a domani, mercoledì, sempre 17:20, sempre Radio Rock Italia. Ma adesso arriva proprio quel momento lì, quello di dare il benvenuto a Federico Corsi con la sua Fuori Comfort, che vi destabilizzerà se già non lo siete in questo momento. Quindi dai, 20:22, Fuori Comfort con Federico Corsi. Va bene, ciao.
2: Baci stellari.
3: Avete ascoltato
4: Rokipirina 500. Se ne prendi 500, due non Rokipirina diventa 1000.

0: Fuori comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
1: Buonasera a tutti quanti, ben trovati oggi martedì 5 maggio, sono le 20 e come ogni martedì che si rispetti è arrivato il momento delle due ore insieme a Fuori Comfort, che può essere volendo anche la colonna sonora del vostro inizio serata, della vostra cena o non so cos'altro, può essere quello che più vi aggrada. Lì non ci piove, sicuramente siamo qui insieme, due ore le trascorriamo tra chiacchiere, simpatia e naturalmente lei, la musica made in Italy, quella di Radio Rock Italia. Cominciamo con un ritmo bello caraibico, direi, Radici nel Cemento con

0: resterai.
1: Radici nel cemento con Bella Ciccia potrebbe essere un'ottima colonna sonora per un aperitivo fatto bene, di quelli belli sostanziosi che aprono poi la strada a una cena altrettanto soddisfacente. Però mi raccomando, ricordate che oltre al cibo ci deve essere anche la convivialità, perché sì, perché poi quella è la cosa che rende speciale, ad esempio, un incontro a cena. Sì, quando si sta bene, va tutto a gonfie vele e va sicuramente meglio. Quindi, quindi io quello che posso fare di mio è mettermi qui tra una chiacchiera e l'altra e cercare di predisporre il miglior tappeto musicale per la vostra convivialità. Lo faremo anche insieme, magari troveremo qualche spunto per andare a confrontarci su le migliori o le peggiori cose che vi sono accadute durante questo periodo, questa settimana o anche quest'oggi, perché stiamo per concludere questo martedì e quindi possiamo, come sempre, anche un po' tirare le somme di questa giornata. Se volete lo facciamo insieme. 3791 600 190 è il numero per i vostri WhatsApp, anche audio volendo. Intanto troviamo le bambole di pezza con la loro effetto collaterale.

Effetto collaterale, bambole di pezza che si godono la loro ribalta dopo il successo di Sanremo. Naturalmente chi non le conosceva adesso sicuramente le conosce e le riconosce. Beh, comunque un successo sicuramente meritato. Spero che reggano ben oltre l'aspettativa, che è quella media, insomma, della ribalta, che poi è un attimo, no? Si mette dalle stelle alle stalle, ci si mette poco, però insomma, poi se uno regge è una cosa sicuramente positiva. Allora, io voglio ricordarvi anche come potete ascoltare Radio Rock Italia sul Lazio, anzi nel Lazio lo puoi fare tramite il DAB Plus, quindi Roma e provincia, altrimenti puoi scaricare l'app gratuita che è disponibile sugli store per iOS e Android in streaming su radiorockitalia.it e se sei sul litorale laziale anche sui 96.6 in FM.

cose succedono, ritmo tribale. Noi arriviamo al primo break con Cazzo ai Fori.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Sono Roberto Cole e anche quest'anno sarò con voi.
3: Aspetta, Roberto, dai, ma un'altra stagione, ma adesso basta.
2: Dicevo, ciao, anche quest'anno sarò con voi. Siete avvisati.
4: Studio Cole, Piazza dell'Alberone 31. Chiama subito lo 06 789 346 o WhatsApp al 334 840 7923.
2: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
5: Al Teatro Ambra Iovinelli dal 6 al 17 maggio Paolo Calabresi e Carolina Di Domenico in Tutti gli uomini che non sono, l'incredibile storia delle trasformazioni di Paolo Calabresi in personaggi reali, da Nicolas Cage a Marilyn Manson, per scherzo, per sfida, ma soprattutto come conseguenza ad eventi traumatici. Una riflessione su quella che consideriamo identità filtrata dalla lente dell'ironia. Tutti gli uomini che non sono, dal 6 al 17 maggio all'Ambra Iovinelli. Acquista online su www.ambraiovinelli.com. Ambra Iovinelli, come un lampo di vita.
6: Groenlandia,
7: Sky Italia,
6: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
7: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
6: solo al cinema dal 21 maggio.
7: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
6: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
7: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
6: Francesco Totti,
7: Carlo Verdone,
6: Zico e molti altri.
7: Musiche di Piotta.
6: Info e biglietti su nexostudios.it.
8: Tutto quanto passerà.
9: Questo è
10: Fuori Comfort.
9: Mettetevi comodi, ma non troppo.
11: Eccoci, nuovamente in diretta 20:18, questo è Fuori Comfort. Stai ascoltando Radio Rock Italia e se non lo sai, sallo, perché adesso arriva il momento del classico.
9: Il classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

0: Mamma, ha detto il medico, c'ho le papille gustative interrotte. Sì, poi c'ho un gomito, mi fa contatto col piede. Mio padre era rimasto chiuso nell'autolavaggio.
1: No, no, è che ho delle storiacce con la tipa.

0: traduco subito. Sono rimasto molto male perché ho saputo che sei uscita con Taffano ieri sera e... perché? Scusa, ti ho telefonato a cena, ti ho detto ci vediamo, così tu mi fai no, devo studiare. Vabbè, se poi esci con lui, cioè, perché non me lo devi dire? Pensi che sia un problema per me accettare che tu hai una storia, un uomo, vedi qualcuno? No, non è un problema, perché io ti voglio bene veramente e non ti chiedo nulla. Anzi, magari sono qui a dirti, se hai bisogno di qualcuno, io ci sono. E allora che cosa devo fare? Mi vuoi mettere una scopa in culo così ti rammazzo la stanza?
1: Elio e le storie tese con Servi della Gleba è il classico, il primo classico che abbiamo trovato qui in rotazione su Fuori Comfort, Radio Rock Italia. E beh, nel frattempo, piano piano, il buio, le tenebre si fanno largo tra di noi, si prendono il loro spazio. E beh sì, ormai il sole è bello che tramontato e piano piano andiamo sempre verso di più il buio. E io ho messo un pezzo per accompagnarvi, una cover. Lui è Rancore insieme alla rappresentante di lista con la loro versione di Luce.

0: ancora insieme alla rappresentante di lista con la loro versione di Luce in questo mood così un po' rivisitato proprio per fare il nostro saluto al sole. Sì, abbiamo congedato il sole che ci lascia nel buio, nelle tenebre, che però possono essere anche vissute come una promessa, no? C'è anche chi vampirosamente parlando, l'ho trovato il termine, vive meglio quando è buio e aspetta il calare del sole per prendere vita. E a voi era appunto dedicato questo Luce che se ne va, sì, se ne va. La cosa che non se ne va mai sicuramente da queste parti è sempre e solo lei, quindi Palmaria con Self Care è il brano che ci andiamo ad ascoltare adesso. Lo agevoliamo.
1: Sembra di aver perso il mare.

Self-Care si chiama questo pezzo di Palmaria e beh, insomma, dicevamo, siamo in procinto di iniziare la serata, magari, no? Perché comunque in questo momento si switcha dal modus operandi del giorno a quello appunto serale, in cui uno ha anche delle aspettative, magari, non lo so, una serata tra amici, un cinema, un teatro, chissà, o comunque anche una semplice serata a casa. Beh, in questi casi può sempre succedere qualcosa che potrebbe andare storto. Quando qualcosa succede che sembra che possa andare in maniera un po' fuori dal controllo, non vi preoccupate, perché c'è posto anche per voi qui a Fuori Comfort, insieme alla musica Franco Battiato.

grande Franco Battiato con la sua Shocking in My Town. Beh, allora, parlavamo di momenti in cui si sta fuori comfort e noi siamo qui fuori comfort tutti insieme, allegramente direi, perché sicuramente uno degli anelli, delle cose che si possono mettere in campo per sorpassare un momento fuori comfort è quello di stare insieme e condividere anche il momento duro, la salita, la fatica, insomma lo stress, condividerlo, perché poi insieme magari si riesce a portare meglio appunto questo fardello che in questo momento magari specifico potrebbe farci sentire un po' fuori comfort. La cosa importante è passare il momento. Perché? Perché sicuramente dopo un bel momento fuori comfort, quello che rimane è un fantastico aneddoto da raccontare. Beh sì, perché comunque quando si sorpassa quel momento difficile, poi sicuramente avrete qualcosa di molto interessante da poter raccontare, magari anche un po' abbellito, no? Con delle, diciamo, con delle caratteristiche che poi sì, sono reali, ma magari un po' più gonfiate. Quanto ci piace a noi andare a raccontarcela e a raccontarcela tutta imbellettata, un po' come la viviamo noi, come ce la sentiamo o come ce la viviamo. Luca Carboni con il suo inno nazionale.

L'inno nazionale del grande Luca Carboni. Beh, sì, condivido con Isabella, che appunto dice che Luca Carboni è proprio un grande. È bello, sì, lo penso anch'io. Magari a volte è stato incompreso dai più, non troppo osteggiato, però vabbè, d'altronde non è per tutti la qualità, no? C'era anche chi diceva che la qualità poi alla fine, vabbè, no, quelle sono cose da Rocky Pirina, eh. Anzi, saluto Lele, il principio attivo della Rocky Pirina, che mi ha preceduto. Lui sì che sa come ci si comporta con le pasticche. Vabbè, comunque, a parte questo, che altrimenti poi se no si mettono sulle sue tracce un po' troppe persone, tergiversavo, mi sono distratto.

0: Spot. Ciao, sono Alessandro Tirocchi.
1: Ed io Maurizio Paniconi.
0: Vi aspettiamo dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma con...
2: Morta zia, la casa è mia.
0: La zia Olga muore e quattro fratelli dovranno dividersi l'eredità.
1: Tra litigi, sorprese e colpi di scena,
0: scoprirete chi metterà le mani sulla casa della vecchia zia.
3: Ho detto che è mia.
1: Ha detto...
3: Oh, casa è mia.
1: Lei, lascia prendere.
3: La casa è mia.
0: Dal 7 al 17 maggio al Teatro Roma,
2: Morta zia, la casa è mia.
0: Info e prenotazioni 06 7850 626 oppure WhatsApp al 324 5498 051. Biglietti sempre ridotti per gli ascoltatori di Radio Rock.
4: State ascoltando
0: Fuori Comfort.
4: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
5: Radio Rock Italia 20:46. Rientriamo dal break in diretta qui su Fuori Comfort. Adesso alzate il volume perché è arrivato il momento della novità.
0: La novità di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

novità in alta rotazione questa settimana c'è Pezzi di vita tra le rughe dei Senza Coloranti Aggiunti, band che è emergente e si presenta così: quattro semplici amici che fanno alternative rock urban tra Torino e le montagne della Val di Susa. I Senza Coloranti Aggiunti hanno pubblicato il loro primo EP autoprodotto nel 2022. Sono poi eseguiti alcuni singoli ed ora il primo album dal titolo Cercare nelle crepe. Loro sono i Senza Coloranti Aggiunti. Rimaniamo, io direi, su questo ritmo abbastanza sostenuto con gli Schiantos e la loro Heptadone.

0: Schiantos, già vi vedo che vi state lì agitando sulle vostre sedie, ma non solo, anche sul divano vi agitate. Ma che vi agitate a fare? Stiamo calmi, cerchiamo di mantenere una calma apparente, almeno per salvare le apparenze. Beh, perché sì, perché poi alla fine bisogna anche fare quello, salvare le apparenze, no? In quelle circostanze in cui è necessario magari mettersi una superficiale maschera, bisogna anche farlo. Magari siete proprio in una di quelle situazioni in cui siete a cena con delle persone che magari non sono proprio quelle che vorreste il vostro mood, e allora fate buon viso a cattivo gioco. Magari in questi casi potete, sai cosa fare? Mettere una cuffietta che non si vede troppo, fate finta che state ascoltando una partita, e anche se non c'è, inventatevi una partita e rimanete qui su Fuori Comfort, perché c'è la musica. È da poco passato il 1° maggio, quindi si è festeggiata la festa del lavoro, e io voglio riproporvi la storia di un eroe particolare.
1: Questa che vado a raccontarvi è la vera storia di Luigi delle Bicocche, eroe contemporaneo a cui noi tutti dobbiamo la nostra libertà.

Eroe di Caparezza, quanto è bello quando la musica, soprattutto quella rock, entra proprio nel vivo della storia, proprio nell'attualità. Perché sì, è anche questo, no? La musica ci aiuta anche nei momenti di denuncia, ci aiuta anche a sorpassare, a superare quei momenti difficili in cui, almeno, come dicevamo anche prima, ci riscopriamo tutti quanti insieme. Perché è quell'unione che dovrebbe, purtroppo devo usare il condizionale, ma dovrebbe fare la forza. Comunque, la musica è bella perché racconta queste storie, la musica è bella perché è anche resistenza, secondo me. Intanto andiamo avanti appunto con la musica, i Gazebo Penguins con la loro

0: Zeppo Penguins con Nubi Fragio. Beh, allora, dicevamo che la condivisione, soprattutto nei momenti difficili, quelli fuori comfort, è importante. Perché? Perché insieme il fardello si porta meglio, no? E almeno così sembra. O comunque è importante perché tanto sicuramente, se ti guardi intorno, c'è qualcuno che sta più fuori di te, e quel qualcuno che sta più fuori di te magari riesci a strapparti una bella risata nel momento più opportuno. E allora ogni tanto va bene prenderla con filosofia, ma va bene anche farci una grossa e grassa risata. E allora ridiamo. Intanto gli Ex Octago con Quando sono con te.
1: Marzo c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

Ottago, beh, allora tutti quanti noi abbiamo, chi più chi meno, una o più persone, amici, magari se siamo fortunati anche parenti che magari vivono a stretto giro con noi, che hanno la capacità di raddrizzarci un momento storto o di risollevare una giornata che magari non è andata proprio come ce lo aspettavamo, anche solo con una battuta, no? E quindi con quelle persone è tanto bello stare insieme, magari trascorrere del tempo con lui, con lei o con tante altre persone. Però poi che succede? Che se sei magari, non lo so, un leggero, un cicidino, un bipolare leggermente mentalmente spostato, o comunque una persona non prettamente sana di mente, succede che poi dopo un po' che stai insieme a quella persona, e beh, anche quella persona comincia a stressarti con tutta quella sua simpatia, tutta quella sua positività, tanta positività che ti verrebbe quasi voglia di prendere una bella mazza e di dargliela in testa. E beh, quello è sintomo di che cosa? Vabbè, non lo so, io non mi posso esporre più di tanto perché non posso diagnosticare delle malattie, quindi fatevi vedere da uno bravo, mi raccomando, bravo.

sulla sua Una bella giornata, che però, come giustamente ci ricorda, non è ancora finita. 21:10, 10 minuti trascorsi dalla prima ora passata insieme qui a Fuori Comfort, e noi vogliamo, anzi io voglio, esorcizzare anche per voi tutto quello che di negativo c'è stato. Lo mandiamo via con la musica, perché se abbiamo detto che la musica è grande perché riesce a raccontare anche delle storie, quindi riesce a farci appassionare, sicuramente ha anche un'altra grandissima capacità. Ce ne ha molte, molteplici, moltissime, sicuramente tante, però una delle tante è quella di riuscire a scaricare. Beh sì, ci vuole un po' di ritmo, e allora noi insieme ai Fabric e la loro Feel It andiamo a scaricare.

dei Fabric, noi manteniamo l'asticella, quella del ritmo abbastanza alta, perché arriviamo al break delle 21:15 con una nuova luce, seduto su una luce porno riviste.

0: Rock Sport.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
2: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cina i negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
3: Groenlandia,
4: Sky Italia,
3: in collaborazione con Radio Rock e AS Roma, presentano
4: Aldair Cuore Giallorosso, il documentario dedicato allo storico difensore brasiliano,
3: solo al cinema dal 21 maggio.
4: Distribuito da Nexo Studios, scritto da Shadi Cioffi e Boris Sollazzo e diretto da Simone Godano, il film racconta la straordinaria carriera di Aldair Nascimento Santos, ma anche e soprattutto il legame profondo tra l'uomo, la squadra e la città, ben oltre le 13 stagioni di militanza nel club capitolino.
3: Un viaggio che attraversa il calcio per parlare di appartenenza, memoria e passione. Dalle spiagge di Rio de Janeiro fino ai luoghi simbolo della città eterna.
4: Aldair Cuore Giallorosso, il film dedicato al numero 6 della Roma, con la voce narrante di Claudio Amendola e le testimonianze di
3: Francesco Totti,
4: Carlo Verdone,
3: Zico e molti altri.
4: Musiche di Piotta.
3: Info e biglietti su nexostudios.it.
5: Tutto quanto passerà.
6: Questo è
7: Fuori Comfort.
6: Mettetevi comodi, ma non troppo.
8: Questo è Fuori Comfort, 21:17 qui su Radio Rock Italia, insieme a Federico Corsi per ancora 45 minuti. È arrivato il momento del classico. E che classico, signori? Fabrizio De André con Il Pescatore.
6: Il disco classico di Radio Rock Italia. Rock made in Italy.

Prima il potere della musica, quella specialmente il nostro rock italiano, quello di riuscire appunto a raccontare le storie. Beh, Fabrizio De André sicuramente è uno che è stato in grado di raccontare più storie in assoluto, lo ha fatto nella sua maniera che ci aiuta, che ci porta sempre a canticchiare i suoi pezzi, e questo era il caso del Pescatore. Però la musica naturalmente non si ferma qui, non si ferma mai. Beh, su Radio Rock Italia quello che potete star sicuri non accadrà è proprio questo, che la musica non si fermerà mai. Quindi troviamo anche i Casino Royale con la loro Pronti al Peggio.

Casino Royale, pronti al peggio. Beh, pronti al peggio, diceva il saggio, il al peggio non c'è mai fine. E beh, bisogna vedere che fine ha fatto il saggio. Comunque, per quel che riguarda noi, noi il peggio ce lo siamo forse lasciato alle spalle. Infatti ci stiamo avvicinando verso l'ultima mezz'ora da trascorrere insieme. Però state tranquilli, perché qualcuno un giorno verrà e vi renderà merito delle vostre serate trascorse insieme a Fuori Comfort. Ve lo posso garantire, anzi ve lo garantisco, ve lo metto anche per iscritto. Non ho paura di questo, perché io sono uno che ci mette la faccia, quindi mi raccomando, aspettate che un giorno arriverà anche il giusto compenso. Intanto accontentatevi della musica proposta. La noce con

libera la noce. Prima parlavamo di quelle persone che hanno la capacità di farci star bene anche magari per un istante con un sorriso, risollevandoci le sorti di una giornata andata male o di una serata che non prende la giusta via. Beh, ce ne stanno di quelle persone, ma sicuramente almeno 3, 4, 10, 20 volte di più ci sono quelle persone, quei personaggi li chiamerei, che sono invece in grado del contrario. Cioè, appena tu li vedi, ti salta proprio il grillo in testa e partono i nervi a go-go. Insomma, sono capaci anche solo con la loro presenza di catapultarti in una zona di fuori comfort dal quale poi difficilmente riuscirai ad uscire, almeno che tu non abbia delle buone scarpe, come diceva la noce, perché in quel caso, beh sì, se c'hai delle buone scarpe, allora sì, è il momento di dare proprio sfogo a tutta l'energia che hai nelle gambe e dartela alla grande, perché è perché di fronte a quelle persone negative bisogna solo scappare, assolutamente. Però, Elite FIBA, gira nel mio cerchio. Yeah!

anche i Litfiba di Gira nel mio cerchio sono capitati qui tra le 20 e le 22 qui su Fuori Comfort a Radio Rock Italia. Beh, se siete ancora qui con me un buon motivo c'è, ve lo posso garantire, anzi come mi piace dire a me, se siete ancora qui è perché sotto sotto ve lo meritate. Voi non lo sapete, voi magari siete lì che la cercate la risposta a questa domanda: ma perché io sono qui? Ma state tranquilli, perché se anche la risposta non è lampante, non è palese, sicuramente è una risposta idonea ed adeguata. Quindi a questo punto non facciamoci domande, troviamo un angoletto un po' così della nostra casa, un po' più oscuro, un po' più buio, dove poterci mettere a pensare al motivo per cui rimanere quest'ultima mezz'ora insieme. Sì, dai, che in mezz'ora vedrai che sicuramente un buon motivo esce. Ve ne do uno? Ma sì, dai, ve ne posso dare uno, ma ve ne potrei dare tantissimi. Però il primo che mi viene in mente è, ad esempio, questo. La musica, no? E quale se no? Non

la collaborazione dei Boschi Bruciano insieme a Ivoina, questa era Eldorado, un bel pezzo che comunque mantiene il nostro ritmo, il nostro mood, che poi è un po' quello che vogliamo, perché poi il ritmo dipende da che specie sei, perché se sei una specie a sangue caldo, beh, avrai sicuramente un ritmo un po' più caliente, un po' più rapido, invece se sei un tipino o una tipina un po' più fredda, insomma i tuoi battiti saranno un po' leggermente più bassi, però a noi sta bene tutto. Io non sono qui per giudicare, ci mancherebbe altro, noi va bene qualsiasi cosa, qui non si guarda in faccia a nessuno, belli, brutti, simpatici, antipatici, bianchi, gialli, verdi, neri, blu, a noi ci sta bene tutto. Perché? Perché noi la testa la sappiamo usare bene e non stiamo lì a soffermarci ai limiti, noi vogliamo solo stare tutti quanti insieme, condividere un momento che possa essere più o meno bello ed ascoltando sicuramente la bella musica. Siamo

con la sua cringe inferno. Beh, io ogni volta che sento nominare la parola cringe mi scende naturalmente, immancabilmente, una lacrima. Beh, sì, insomma, chi lo sa di che cosa sto parlando, però vabbè, per gli altri mi dispiace, vi siete persi una bella stagione. Andiamo avanti con la musica, i Banana Stereo con Intifada, Mon Amour.

loro i Banana Stereo con Intifada Mon Amour. Ma adesso, cari miei, io devo necessariamente farmi perdonare un qualcosa che non so, e quindi cedo alla tentazione di passare una richiesta musicale. Questa è per lei. Sì, assolutamente. Isabella, questa è tutta per te, mi raccomando, goditela dall'inizio alla fine, d'accordo?

0: State ascoltando
1: Fuori Comfort. Fuori
0: Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.
2: State ascoltando Fuori Comfort almeno per un altro quarto d'ora, che lo introduciamo con la novità.
1: La musica nuova di Radio Rock Italia. Rock Made in Italy.

0: Possano morire gli altri, la provincia ha un nuovo singolo lanciato senza preavviso, senza particolare promozione, che risulta la prima pubblicazione assoluta di La Provincia, nome di cui non sappiamo ancora nulla, quindi è tutto da scoprire. Noi saremo qui, occhi e orecchie ben alzate, per scoprirne di più.
1: Mi sveglio in un altro letto e

0: mi sveglio con i lividi e sei su un altro pianeta.
1: Questo è Sogni Lucidi, Giorgi Ness, uno degli ultimi pezzi che ci concediamo insieme, però prima di congedarci, prima di salutarci, voglio ancora dare una piccola sterzata. Beh sì, perché ogni tanto è anche bello sorprendersi a riscoprire il nuovo o non il nuovo, insomma è bello riscoprire che ci piace la diversità e quindi l'immenso dei Negramaro.

0: E quindi abbiamo anche ascoltato i Negramaro con l'Immenso e adesso non ci rimane, anzi non mi rimane che il tempo per salutarvi, darvi appuntamento a martedì prossimo per quel che riguarda Fuori Comfort, sempre puntuale dalle 20 alle 22 insieme naturalmente a sottoscritto, però rimanete insieme a noi perché la musica di Radio Rock Italia non si ferma mai e poi domani mattina le dirette puntuali come sempre ricominceranno dalle 7 alle 10 con i risvegli bruschi ma non troppo, quelli di Marco Bosco. Io ragazzi, ragazze, vi auguro una buona serata, una buona continuazione insieme a Radio Rock Italia. Ciao!
1: Avete ascoltato?
2: Fuori Comfort. Mettetevi comodi, ma non troppo.

0: E alle volte che ho pensato di evitare il dolore.
1: Radio Rock Italia, musica made in Italy.

0: Questa è Radio Rock Italia.
1: Sammi bene che tutto l'odio che provi per me è come un sassolino nella scarpa e non riesci più a correre.

0: Dog Sport.
1: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Excalibur? Excalibur, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Excalibur? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
0: Radio Rock Italia.
2: La mia città mi mette l'ansia.

Radio Rock Italia.

0: Radio Rock Italia.
1: Oggi mi è volato il tempo, è passato nel silenzio di un riposo privo di sensi di colpa.

perso un'altra occasione buona stasera. È andata a casa con il negro la troia. Mi son distratto un attimo. Colpa di Alfredo, che con i suoi discorsi seri e inopportuni mi fa sciupare tutte le occasioni. E prima o poi lo uccido.

il nome della figlia di Ceo e Febe, che aveva sangue di titani nelle vene, l'onnipotenza avida dell'aquila sfuggita, in mare si tuffò.

0: c'era la scritta: i pece carno, ugori e tazzaro. Noi vinciamo.
1: Guarda cosa abbiamo trovato nel fiume.
2: Wow.
3: Questa è Radio Rock Italia.

0: Ora parli solo in numeri, sei già un robot. Sono ancora umano, troppo umano, ora lo so, ora lo so.
1: Sei su Radio Rock Italia.

quei ricordi, troppi pensieri nella mente, mi manca il fiato. Riposo solo con le onde del mare, in quelle corsie, le mie inquietudini, quei camici.

falsi affetti, le mie insicurezze, gli occhi spenti. Non ero più io. Michela gioca, Michela fa festa, Michela sorride nonostante il cuore in tempesta.

Successiva la mia, è riassumibile in un piccolo aneddoto o concetto o cruccio, se volete. Io sono cresciuto convinto che la forma grammaticale a me mi non si potesse usare. Io a scuola studiavo il galateo e a me mi, ma però, erano vietate segno di ignoranza e maleducazione. È notizia di pochi anni fa che la forma a me mi è stata rivalutata e addirittura reintegrata nel galateo. Da qui in poi, il discorso è semplice. La mia generazione è incompresa, la mia generazione è morta, la mia generazione è stanca, la mia generazione è finita. Perché dati Istat, la mano è compresa in quella forchetta temporale che porta dal boom economico immaginario degli anni 80 fino alla crisi devastante, questa volta reale, degli anni 10. È la stessa generazione che ha visto cambiare al suo passaggio un buon 70% di convenzioni sociali, regole istituzionali, burocrazie, da prima ingrippate, poi snellite. Abbiamo visto cambiare ordinamenti universitari, un numero indefinito di governi, repubbliche, è cambiato il mondo e noi non eravamo pronti. A 20 anni eravamo comunisti o perlomeno di sinistra, oggi la sinistra non c'è più, non sappiamo più che cazzo siamo. Io personalmente rimango molto affezionato alla figura di Achille Occhetto, ma solo perché era ancora piccolo e mi faceva ridere solo il nome, il suo e quello di Cino Mumicino. Del resto mia mamma, che all'epoca entrava di ruolo e si guadagnava una cattedra,

1990 è stato l'anno più importante di tutti, perché c'erano i mondiali, ma non quelli di Paolo Rossi né quelli di Fabio Grosso, bensì quelli di Totò, Salvatore, Occhi a Palla, Schillaci. Uscimmo sconfitti, guadagniamo uno stadio coperto. All'epoca ci sembrava una meraviglia, oggi scopriamo che cazzo vuol dire rimanere incastrati sulla tangenziale tra Salaria e Montemario. Immaginiamo un mondo senza olimpico. A noi ci ha sposo in mano il computer, ci ha sposo in mano internet, ci ha sposo in mano Facebook. Noi fino a 20 anni mandavamo le lettere, figurate se sapevamo fare evento e invita la gente al concerto. A noi ci hanno risparmiato l'eroina, perché l'hanno regalata a quelli prima di noi per sedarli, perché c'erano quasi riusciti, ma ci hanno gonfiato di televisione. E oggi sappiamo tutte le sigle a memoria, ma provate a ricordare un pezzo più lungo di... Canta, mio Dio!

il 90% di noi sta lì a chiedersi che cazzo è una geo, è una moneta, com'è sta moneta? È greca! A citazioni rompiamo il culo a tutti. E in fondo però il problema più grande della nostra generazione è che siamo l'unica generazione cresciuta

buttano tutto, in fondo è pure giusto. Ha lavorato, si è versato i contributi e mo che ti via da te quei due spicci di pensione. Dice, ma io contributi, bimba, boh. E no, bello mio, non ce l'avrei la pensione, ma mica è colpa nostra, potevi nascere prima o dopo. Dice, come dopo? Perché dopo ripristino il sistema. No, è solo che quelli dopo di noi già ci stanno a mangiare in testa. Fatto un po' il calcolo dell'età media dei nuovi manager, dei nuovi businessmen, di quelli che col computer stanno a fare miliardi e niente, sei rimasto indietro. Mi dispiace.

0: canzone è pure quella che ha sentito per l'ultima volta le voci della gente che ha fatto la guerra. Non dico quella è una bella eredità che è tornata a piedi dalla Russia, che ha resistito al campo di concentramento, ma tendenzialmente eravamo ancora troppo giovani per stargli a ascoltare con coscienza. Almeno dal mio punto di vista, come nonno attaccava con...
1: Quando ero in Russia...
0: Andavo in cucina a dare una mano a nonna, mi pareva di averla sentita su miliardi di volte quella storia, ma mi sono sbagliato perché tanto per cambiare non mi ricordo niente. Siamo una generazione che ha goduto, che ha mangiato merendine, che ha giocato finché non ne poteva più. Quanti di voi hanno ancora i giocattoli di quando erano ragazzini sul letto? Ecco, lo vedi, e qualcuno ancora non ha smesso. E siamo giocati e quando è arrivato il momento di far sul serio, se siamo persi perché porca miseria, stavolta ce l'avevamo pronta la pappa. Siamo una generazione di pappe pronte, ecco quello che siamo infatti dopo 30 anni da omogenizzati, ma comincia pure a uscire fuori che non fanno tanto bene ste pappe. E non fanno bene no, ci voleva la coscienza politico alimentare per capire che ci avete rincoglionito per farci sta zitti e mo non sapevo manco più parlare. E quando ci proviamo, ecco quello che esce fuori. Un vomito di parole messe in fila senza respiro, perché la paura più grande è che qualcuno ci interrompe per demorfino. La differenza più grande della mia generazione è quella successiva, è la comunicazione. Noi siamo

Abbiamo in comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.

0: sei su Radio Rock Italia.
1: Io diffido di chi ha troppi denti, ma mi fido di un paio d'occhi stanchi. Parlo da solo, urlo al muro e non risponde nessuno.